0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: un'altra storia. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta una

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi continuiamo a parlare della Luna, di quell'oggetto che accompagna l'umanità da sempre, che ha ispirato poeti, calendari, religioni, navigatori, missioni spaziali. Quando la guardiamo, ci viene spontaneo pensare che sia sempre stata lì, come se la Terra fosse nata già insieme al suo satellite. In realtà, scientificamente, comprendere l'origine della Luna è stata un'operazione sorprendentemente difficile. Qualunque teoria, infatti, doveva riuscire a spiegare contemporaneamente tantissime osservazioni diverse. Per esempio, perché la Luna è così grande rispetto alla Terra? Nessun altro pianeta roccioso del nostro sistema possiede un satellite tanto massiccio in proporzione alle proprie dimensioni. Perché la sua composizione chimica è così simile a quella terrestre, tranne per il ferro, che invece è molto, molto meno di quello che dovrebbe essere.

anni, gli astronomi provarono a rispondere con idee completamente diverse. La prima era probabilmente la più intuitiva. Molto semplice, Terra e Luna sarebbero nate insieme dallo stesso disco di gas e polveri che circondava il giovane Sole. Due fratelli cresciuti nella stessa famiglia. Idea ragionevole, spiegava perché i due corpi avessero composizioni simili, ma restava il problema del ferro. E dove è finito il ferro della Luna? Così arrivò una seconda ipotesi. Forse la Luna era nata altrove. Magari era un piccolo pianeta vagante che, passando vicino alla Terra, era stato catturato dalla sua gravità. Anche questa sembrava un'idea affascinante. Dopotutto sappiamo che molti pianeti catturano piccoli asteroidi. Il problema è che catturare un corpo grande come la Luna è enormemente più difficile. Sarebbe dovuta arrivare con una velocità esatta, ad un angolo esatto, a una distanza precisissima. Perché altrimenti sarebbe o precipitata sulla Terra o passata oltre senza essere attratta dal suo campo gravitazionale. Ok, una cosa difficile, ma non del tutto impossibile se non fosse per quel perenne problema della composizione chimica. Va bene, ma quindi da qualche altra parte, fuori dal nostro sistema solare, si è generato un pianeta roccioso di quelle dimensioni là, con una composizione chimica praticamente identica a quella della Terra, tranne il ferro che è arrivato a quella velocità, a quell'angolo. Le cose, se le sommiamo, iniziano a rendere l'idea sempre meno probabile. Tanto che anche questa teoria, poco alla volta, viene abbandonata. La terza ipotesi era forse la più suggestiva di tutte.

alla fine dell'Ottocento, il grande astronomo George Darwin, figlio di Charles Darwin, fra parentesi, propose che la giovane Terra, nelle fasi iniziali del suo sviluppo, quando era ancora una massa di materiale fuso incandescente, ruotasse tanto velocemente da espellere una parte del proprio materiale. Per forza centrifuga, sostanzialmente. Quella massa di materiale, finito in orbita, avrebbe alla fine formato la Luna. L'idea piacque moltissimo. Per anni qualcuno arrivò persino a suggerire che il gigantesco bacino dell'Oceano Pacifico fosse la cicatrice lasciata da quel distacco. Oggi sappiamo che non è così. Tanto per dire, il Pacifico è molto più giovane della Luna, ma la dinamica orbitante necessaria per espellere una massa tanto grande, secondo nuovi calcoli più accurati, sarebbe stata fisicamente impossibile. La Terra non ruotava tanto rapidamente. Certo, questa ipotesi poteva spiegare la composizione chimica ma diversa nel ferro, perché la Terra nella sua rotazione avrebbe espulso solo una porzione esterna del suo materiale, quindi composizione chimica molto simile ma non identica, perché il ferro pesante probabilmente si era concentrato nel nucleo della Terra. Insomma, tre ipotesi sul piatto, ognuna delle quali risolveva solo un pezzetto del problema. Finché negli anni 70 iniziò a prendere forma un'idea completamente diversa e anche molto più spettacolare.

Immaginiamo di tornare indietro nel tempo di circa un 4 miliardi e mezzo di anni. Il sistema solare è ancora un luogo caotico. I pianeti non hanno raggiunto la loro forma definitiva. Ovunque orbitano enormi protopianeti che continuano a scontrarsi fra loro. Fra questi ce n'è uno grande più o meno come Marte. Gli astronomi lo hanno chiamato Theia. Secondo questa nuova idea, a un certo punto Theia avrebbe incrociato l'orbita di una giovanissima Terra. Non è uno scontro frontale, un impatto perfettamente frontale avrebbe distrutto entrambi i corpi. L'urto avviene di sbieco, ma è sufficiente a vaporizzare enormi quantità di roccia. Per qualche tempo la Terra diventa un oceano di magma per l'energia rilasciata nello scontro. Intorno al nostro pianeta si forma un gigantesco anello di detriti incandescenti. Sarà da quell'anello che poco alla volta nascerà la Luna. È un'ipotesi quasi cinematografica, ma la cosa straordinaria è che spiega moltissime osservazioni contemporaneamente. Le rocce riportate sulla Terra dagli astronauti delle missioni Apollo hanno mostrato che la composizione della Luna è incredibilmente simile a quella del mantello terrestre. Esattamente quello che ci aspetteremmo se gran parte del materiale provenisse proprio dal mantello di una giovane Terra dopo un urto di sbieco. Allo stesso tempo, la relativa scarsità di ferro si spiega, come nell'ipotesi di George Darwin, proprio perché l'impatto avrebbe coinvolto solo il mantello e non il nucleo metallico del pianeta. A finire in orbita furono dunque soprattutto gli strati più esterni, ricchi di rocce e poveri di metalli.

Naturalmente, il dibattito non è del tutto concluso. Gli scienziati discutono ancora su quanto materiale provenisse davvero da Theia e quanto dalla Terra. Nuove simulazioni al computer continuano a perfezionare questo scenario. Ma oggi l'ipotesi del grande impatto è di gran lunga l'ipotesi che spiega meglio l'insieme delle prove disponibili. Ed è oltretutto la teoria più incredibile e affascinante. Ogni volta che guardiamo la Luna, secondo questa teoria staremmo osservando il risultato di una delle collisioni più violente della storia del Sistema Solare. Un evento durato forse poche tragiche ore, le cui conseguenze però

0: Parla in podcast, completamente rivisitata grazie alla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Trovate i podcast di Wake Up Pills sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Sei su Radio Rock.
4: Get ready.
3: Tutta un'altra storia.

0: Eco G.
1: Let's get back to The Rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, le 6, un minuto in questo istante. Buenos dias, giovedì 16 luglio 2026, questo è il Rock Show, benvenuti a tutti da Alessandro Tirocchi.
4: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
3: Buongiorno Mauri, come la va?
4: Che ti devo dire?
3: Tutto bene, Mauro?
4: Ho sudato anche con il condizionatore.
3: Attenzione, Maurizio ha sudato anche con il condizionatore. Notte dura, notte senza paura, notte che lo ha messo alle strette, alle corde. Cosa è accaduto durante questa notte, caro Mauro? Ah? Ti sei mosso? Hai corso? Sei uscito? E perché hai sudato? Tra poco capiremo tutto, lo scopriremo grazie a voi. Al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram, partiamo. Genesis, I Can Dance.

0: Novità firmata Interpol Iron City. Potete votarla sul sito radiorock.it. Questo è il terzo estratto da This Mirror Weighs a Ton, nuovo album di Interpol prodotto da Andrew Wyatt, in uscita il 28 agosto a 4 anni da The Other Side of Maple Leaf. Tutto nel loro ultimo lavoro in studio. Buongiorno signori, come state? Come va? Ciao Mauri!
1: Buongiorno!
0: Come la va laggiù? Sentiamo un po' Fabrizio, che vedo stamattina un pochino caldo, eh?
2: Buongiorno belli! Allora Maurizio, stasera sei al concerto, mi piacerebbe offrirti una birra, ma una, visti i prezzi del mercato nero che ci sono là. E per quanto riguarda, oggi farà una giornata molto calda e cioè, non vedo perché.
0: Ma ditemi quant'è che
2: spero di no, che abbiano un po' di cervello di abbassare almeno l'acqua a un euro invece di tre.
0: No, cinque.
2: La situazione.
0: 7 euro. 9 euro!
2: E come lo vedo io, l'acqua è un bene primario e devo bere il prezzo imposto. Non è possibile pagare una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, 3
0: guarda,
2: euro.
0: Guarda, secondo me dovrebbe esserci, sono d'accordo con te, è un bene, come dice, è un bene primario. Poi in queste giornate, ecco, diciamo che dovrebbe esserci un prezzo imposto in alto, cioè nel senso, fai come ti pare, sopra decidiamo 2 euro vanno bene per una bottiglietta da 50 da mezzo litro, va bene, no? Insomma, sembra già un guadagno discreto, giusto?
1: Beh, ecco. Voglia.
0: No, siccome in questi posti arriva anche a 3, ma io ho visto anche a 3, scusa, ma 3 ma anche a 4, allora diciamo che 2 va bene, c'è un ricarico sufficiente. Oh, dovrebbe esserci questo, secondo me, sull'acqua, poi per carità. Detto questo, allora, oggi è il gran giorno. Come diceva il nostro Fabrizio, vi siete dati tutti questi appuntamenti. Ci sarà anche Mauri, ricordiamolo, stasera sì. Lit FIBA in concerto a Capannelle. Avete detto, guardando il palco, Mauri sulla destra, dove ci sono tutti gli stand, dove ci sono i bar, il merchandising. Ok, caro Mauri? Niente, tu hai detto che ti metti la maglietta bianca? Non te la portare?
1: Sì,
0: a...
1: sì.
0: Una bag di Radio Rock che sventoli.
1: La voglia.
0: Allora, Mauri avrà la t-shirt bianca e la bag di Radio Rock che sventola nell'area dove ci sono i cazzebbi. Va bene? Tutto chiaro? Poi non dite che non v'amo detto. Pronti? Oh, sia chiaro. Noi vi mandiamo Mauri, trattatecelo bene. Birra se vuole birra.
1: Ma voi
0: acqua
1: state
0: se
1: là,
0: vuole acqua.
1: Aspettate che io arrivo.
0: Caffè, vuoi pure il panino, Mauri?
1: Come?
0: Panino per Mauri.
1: Fatti.

0: Anche gli Stone in questa mattinata con Am I Even a Man. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Cazzo che caldo, dice il picco domani, in più è pure venerdì 17, che giornatina. Poi come detto di Alessandra, che nel callo, mannaggia la miseria addolorata per un di
0: pesta sbullonata.
1: Buona giornata a tutti, se potete.
0: Tra l'altro Caterina, mi sta facendo ridere in questi giorni, ridere per non piangere, in questi giorni, perché dovunque voi leggiate in qualsiasi sito, giornale, ma anche nelle previsioni che sentite in TV alla radio, dice sempre domani giornata, la giornata peggiore da Mollino Nero, sì, domani, sì. Ogni giorno rilancia sul giorno dopo, considerando che il giorno in cui sta parlando, cioè ieri, che a un certo punto sono rientrato a casa, ho dovuto fare una roba intorno alle 2:30. Torno a 2:30, stavo andando a piedi perché sta circa a 1 chilometro da casa, sono sceso, no ma io non ci arrivo, ho preso la macchina, dico vabbè almeno faccio veloce perché insomma il tempo non c'è neanche il tempo di raffreddarla, e ho sentito il bollino, e domani dico che cazzo, quando è che si ferma, perché non lo so, è una roba impressionante ragazzi.
2: Stamattina mi sono svegliato e già sudavo,
0: tant'è che
2: Mauri
0: mi ero
2: svegliato dalla camera col condizionatore,
0: attenzione,
2: quindi ho detto boh.
0: Mauri dorme col condizionatore ma suda nella notte, che succede Mauri? Ma tu sei uno di quelli che da sonnambulo fa sport? Che ti svegli e fai, che ne so, flessioni.
2: Ma io non è che ho tutto sto tempo per fare delle cose durante la notte, dormo talmente poco che...
0: Ma sbagli per esempio là, dovresti dormire zero, via dritto. Buongiorno amici miei, questo ci scrive il nostro Alessandro da Livorno, un abbraccio anche a te. Sul sito di Rock in Roma, questa è una info che vediamo che ci gira Marco, c'è scritto che l'acqua costa 2 euro, ok? Vedi, allora c'è da dire che potendosene approfittare hanno scelto una via intermedia apprezzabile. Stasera offro anche io una birra a Mauri. Buongiorno Marco. Ve l'ho detto ragazzi, ma adesso non è che se siete 100 una birra per uno muore. Però so, basta una. Voi, abbiamo detto, Valentino diceva intorno alle 8. Ecco, diciamo 8, 8 e 10 in zona, guardando il palco a destra, come dove no, ci sono gli stand, c'è il bar, il merchandising, concerto nel FIBA per noi, ci sarà Maurizio Maniconi, t-shirt bianca, bag di Radio Rock. Che la sventola,
2: sto
0: poi,
2: là,
0: poi la sventola come un pazzo.
2: Poi, io dico sto frescura.
0: La sventola come un pazzo di un
2: bello
0: cazzo.
2: Concerti, no?
3: Buongiorno Ale, buongiorno.
0: Ehi Andrea, buondì.
3: Avete passato settimana direndo cazzo sta Andrea.
0: Sì, sì.
3: Dove sta Andrea?
0: Sì.
3: Andrea è stato a pensare il rimedio al caldo e sono arrivato alla soluzione. E te fai sbatte straordinari tutti i giorni fino alle 5.
0: Bravo.
3: E praticamente stai con l'aria condizionata pagata
0: giusto
3: dai contribuenti nell'ufficio.
0: Giusto.
3: E basta. Questo, se volete rivendervi l'idea, per tutti gli ascoltatori, insomma,
0: un applauso alla genialità di Andrea contro il caldo.

0: Tears Worried About Trey. Buon weekend, rimedi al caldo. Azzo, dice Zach, sorprendendoci un po', il rimedio al caldo è il freddo. Attenzione, mannaggia la pupazza. Dice, perché mannaggia la... Ma voi dite mannaggia la pupazza? Lo dice sempre, sapete, mio zio Alberto, da quando io mi ricordo, se deve imprecare, dice mannaggia la pupazza. La pupazza. Credo che sia un'alternativa a che? Mannaggia la troia? Mannaggia
1: la puttana,
0: una roba del genere. Allora, sì. Veniamo, Mauri, all'argomento del mese. Diciamo le imprecazioni alternative.
1: Ah, okay? Sì, bello.
0: Beh, era un po' che noi ci stavamo lavorando, caro sì. Mauri, e ci arriviamo finalmente.
1: Tipo porco 2.
0: Tipo porco 2, che però porco 2 è sempre. Sai che mi fa sempre venire un brividino a me?
1: Beh, sì.
0: Quando
1: certo.
0: lo sento caricare,
1: beh, certo.
0: C'ho sempre un po' paura io,
1: Sì, però è porco 2.
0: Mauricio, vedi pure adesso, mi ha preso paura, ridilo un po'. Porco... No, ma vedi, mi prende paura, Mauri. Porco 2, perché
1: vabbè,
0: poi c'ha le due D.
1: È imprevedibile,
0: Che tu
1: sei
0: sì.
1: uno scemo.
0: C'è da dire che tu sei un creativo. Sei un creativo e come tutti i creativi sei istrionico pazzo. Imprevedibile.
1: Ti potrei spiazzare.
0: Capito? Tu pensi porco 2, invece dici proprio.
1: Un porco Dinci.
0: Sì, per esempio, anche porco Dena. Quelle robe che tu sbianchi proprio, Allora, insulti
1: dindondan.
0: Lo senti? Ecco. Insulti alternativi, per esempio, mannaggia la pupazza. Voi cosa dite? La conoscevate? Cosa qui? Attenzione.
2: Buongiorno ragazzi, tutto
0: Salve.
2: Bene?
0: Molto bene.
2: Quasi lavora.
1: Bravo, giusto.
2: Invece lavora.
1: Quasi sei
2: sonesto, non è delle più calde. Ieri ha dato due grossi temporali.
0: Ah, fortunato.
2: Ma 20 minuti l'uno, non di più. E fortunatamente dalle mie parti non ha fatto disastri. Già solo 15-20 km più in là, tetti scoperchiati.
1: Mamma mia.
2: E vi discorrendo.
0: Mamma mia.
2: Ha rinfrescato un pelo. Da me è venuto un po' di grandine, quindi per venire da me vuol dire che c'è qualche zona qui vicino che ha tempestato. Quindi saranno contenti gli agricoltori e chi andrà a comprare frutta e verdura in zona.
0: Giusto, bravo.
2: E l'unica cosa è che c'è una cappa d'afa che non si vive, vabbè. Infatti sì, la temperatura è buona, ma è una maglietta da strizzare già da un'ora e mezza più o meno.
0: Lo so, faticoso.
2: Vabbè,
0: Alberto.
2: Dai.
0: Un abbraccione.
2: Ciao, buongiorno.
0: Mario ci scrive una cosa che è scritta sul muro al paese suo, ma non si può dire in radio. No,
1: se non si può dire in radio.
0: No,
1: non
0: ma
1: si
0: l'ho
1: dice,
0: letta, Mauro, allora. Non si può proprio dire. Mario, no. Mario.
1: Però guarda Luigi che dice.
0: Sì,
1: Porco Diaz.
0: È vero, c'hai ragione.
3: Ma è un po' come mannaggia Cristina.
0: Anche. O mannaggia Cristoforo.
1: No, questa è la prima volta.
0: Sì, Cristoforo, sì.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Madonna. Le bestemmie alternative.
0: No, non bestemmie.
4: Purtroppo io credo che siano un retaggio del fatto di essere diventato genitore. E quindi niente più bestemmie.
1: Certo.
4: Poi lavorando dentro un'officina meccanica, come potete immaginare,
1: certo,
4: insomma. Quante se ne sprecano. E io che me ne uscivo con il mio porca paletta. Raga, insulti.
1: Pivello.
4: E poi ho scoperto che c'era la canzone, quella delle storie tese, che nominava le bestemmie finte come bioparco. Mi date una bella soddisfazione, dai.
0: Certo.

0: 6:25:53 secondi, giovedì 16 luglio 2026, col bene che ti voglio. Allora, dato l'argomento, vi suggerisco questa pagina, Marta. Marta, tra poco la apro, te la apro tutta e ti dico come va. Ok? Bioparco, biopresto. Allora, ragazzi, intanto Alessandro dice che belli, costa di mattina, vi amo. Non è bestemmie alternative, erano imprecazioni, quindi mannaggia la pupazza, porca zozza, porco dena. Ok? Non dobbiamo estemiare alternativamente.
1: Porco zio, mannaggia, sì, la madosca.
2: La madosca è vero. La
3: buongiorno, belli di casa, come state? A proposito di finte bestemmie, ma perché un bel porca madosca? Come mettete?
2: Senti come mette paura tanto, eh?
0: Oh, e questo
2: ci fa tremare.
0: Scrive Maki una cosa che ho sentito anche io da uno zio e che pure a me mi devasta molto dalle risate. Dice Maki: ieri ne ho sentita una bella da una impiegata che lavora con lei. Ehi, la fregna de zia. Mi sono piegata in due dalle risate. Sì, fa ridere.
2: E però la non è proprio
0: fa ridere. No, però la fregna de zia fa ridere. Come sì, imprecazione. Però, che insomma, imprecazione è? Ma è. Poi perché tu dovresti maledire? La fregna de zia. Ma poi perché de zia poi? Non de mamma, de nonna, de mi sorella, fregna de zia.
2: Zia.
4: Buongiorno, zia. Ragazzi, anche qua da queste parti ieri sera ha fatto un disastro, un il temporale disastro. Che più che un
2: si
4: temporale
2: contestualizza quale parte.
0: Marche.
4: Tra grandine, vento, pioggia, vabbè, non si sa che ha fatto. Comunque, volevo dire solo una piccola cosa a Mauri, tu ti stai lentamente trasformando in Max il trasportatore, Non se si può dire una cosa sì, che sì. Subito te la menti e la porti su di te.
0: C'è ragione. Voglio bene. Come Max il
1: trasportatore? Ma una domanda: se tipo io impregassi la tovaglia dell'ultima cena e il paio di sandali, insomma, un oggetto esterno, vale sempre il fatto che non si può dire oppure vale?
0: Certo, Mario, tutto il circondario è comunque punibile.
5: Buongiorno, ragazzi. Una delle imprecazioni preferite da mia moglie è Cristoforo Colombo alla fine del mondo.
0: Cristoforo Colombo alla fine del mondo. Deftones, My Mind is a Monster.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
6: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: me va tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Radio Rock dal 2018 è green.
14: È green.
13: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
15: Sei su Radio Rock.
16: Get ready!
15: Tutta un'altra storia.
17: Wake up!
18: Stai ascoltando
19: The Rock Show,
15: il morning show di Radio Rock.
20: On Radio Rock.
21: Bravi, questo dovete far ascoltare il rock show di Radio Rock. Arrivano gli Who, I can't explain.
20: Radio Rock. Back in time.

0: E intanto gli Editors con The Rush sono dentro da 3 settimane nella nostra autorotazione, segno che vi sta piacendo assai questo nuovo singolo firmato Editors. Potete votarlo, questo o quello, insomma, che vi fa tremare i polsi e le gambe, sul sito radirock.it, la sezione novità. Oh signori, prima di andare avanti con il nostro argomento della settimana, del mese, dal Corriere della Sera leggo: la diplomazia del merluzzo, grazie a Putin la Germania non vuole rinunciare ai bastoncini. C'è un'azione diplomatica di Berlino per togliere il pesce russo dalla lista dei prodotti banditi. E alla fine il 21esimo pacchetto di sanzioni incontro il bastoncino di pesce, così leggo sul Corriere della Sera. Che si debba tutti rinunciare al filetto surgelato, i tedeschi in primis, o che si debba pagarlo di più per togliere un reddito a Putin, giammai. Così in silenzio la Germania si è imbarcata in un'azione diplomatica a Bruxelles per cancellare il pesce importato dalla Russia dalla lista dei prodotti banditi. Si è scoperto nel frattempo che i tedeschi sono i primi consumatori di merluzzo dell'Alaska, che si pesca nel mare di Bering e in quello di Ochotsk tra Russia e Giappone. Ne importano circa 93.000 tonnellate l'anno e hanno le più grandi fabbriche di surgelati del mondo, che producono non solo bastoncini così teneri che si tagliano con un grissino, ma ogni tipo di prelibatezza impanata che risolve molto spesso le cene dei bambini a casa, sai, quando uno dice oddio che faccio, i bastoncini. Dei pesce. Tra l'altro l'ho comprato una settimana fa perché mi sono incantato di fronte al freezer e ho detto no li voglio troppo. È una cosa, sono buoni i bastoncini pesce. Ti piacciono?
1: Sì,
0: buoni, sono sfiziosi.
1: Sì, sì.
0: Non ti piacciono manco questi, Maurizio?
1: No, mi piacciono.
0: Ora basta, certo, no, mica ti ha portato a cena lo stellato, no. Voglio dire, è una roba, no?
1: No, vabbè.
2: Buongiorno, non è che io mangio, lavoro è guidare per Roma, quindi
0: lavoro guidare per Roma.
2: Guarda,
0: bravo.
2: La mia è sottile. Bravissimo. Visto il modo di procreare, la mia preferita è la bugiardona.
0: La bugiardona, quindi managgia la bugiardona. Dunque, dicevamo oggi, no, di questi, come dire, questi insulti che non si capiscono perché, ma forse servono per edulcorare qualcosa. Mio zio che ha sempre detto mannaggia la pupazza. Maki che dice, c'è una collega che dice mannaggia la fregna de zia, che non si capisce perché poi con la fregna e soprattutto con la zia.
1: Zia.
3: Buongiorno a tutti. Io quando devo imprecare viene spesso mannaggia il clero, ma coi denti stretti, poi
0: però cioè,
3: è più, più forte, rafforzativo. Leggi il clero. Si sente, vero?
1: Sì, hai estimiato.
0: Allora, dunque, vediamo un attimo. Dice Fabio: non dovrebbe essere una bestemmia, ma leggila piano. Che vuol dire, scusa?
1: No, vabbè, non piano. Dovrebbe o non è.
0: Ha detto non deve. Cioè. Mio padre, quando imprecava, diceva sempre. Poi c'è sta cosa che, però, Mauri, non lo so, non mi sembra. Leggi un po'. Leggi un po'. L'ha letto su WhatsApp. Guarda un po' un attimo. Il 70-12 finale. Non mi sembra una bestemmia. La cosa bella era che un mio amico aveva la mamma che si chiama Marianna. E ovviamente io non la facevo mai venire a casa mia perché, vabbè, ma scusa, la bestemmia è porca Marianna Troia Immacolata, ma mica è una bestemmia. Marianna, che c'entra?
1: Non lo so se
0: cioè,
1: c'è.
0: Mi dispiace per le Marianne all'ascolto.
1: Attenzione, se c'è una Marianna Immacolata, adesso vediamo.
0: Sì, però allora aspetta, però. Se io dico porco Maurizio, c'è pure San Maurizio, e allora sono tutte bestemmie.
4: Zio Lupente, mezzo lupo, mezzo serpente.
0: Zio Lupente, mezzo lupo, mezzo serpente. Questa sei inventato tu. È una merda, tra l'altro. Oh, signori, c'è un aggiornamento. Diciamo che abbiamo l'altra finalista dei mondiali. È l'Argentina che batte l'Inghilterra 2-1 in un finale al Cardiopalma. Le reti di Enzo Fernandez e Lautaro portano gli argentini a fare la seconda finale consecutiva, a mettergli sul piatto la grande chance di bissare il mondiale precedente in Arabia. Messi sarebbe tra l'altro un modo per chiudere la carriera storica, insomma, si staglierebbe proprio come forse probabilmente il miglior calciatore di tutti i tempi. È stata partita bella, interessante. Nel frattempo c'è il grande dibattito che sta tenendo, diciamo, come dire, che sta animando un po' l'opinione pubblica. La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise 2 rapinatori. Tra l'altro ha fatto un video ieri, poco prima di entrare in carcere, costituendosi, dicendo appunto che niente, non ce l'ha fatta, che ha prevalso l'idea dei giudici che lui dovesse fare l'ergastolo e che affida a chi sta fuori la, come dire, la battaglia legale per proporre una legge che cambi le cose. Ha 72 anni e niente, gli hanno dato l'ergastolo e si è aperto il dibattito su questa roba.
1: 14 anni per lui è un ergastolo.
0: Sì, no, nel senso lui è un ergastolo, comunque 14 anni e 9 mesi, ok?

0: Renato e Viaggio agli Anthrax, eh? Got the time. 6:47, 7 secondi, giovedì 16 luglio. Pensateci, 6:47, 7 secondi. E giovedì 16 luglio, 6 più 1 fa 7. Oh, santi numi, quanti 7, caro Mauri. Ci vogliamo giocare a 7:77.
1: Magari ci porta fortuna.
0: 7:14. 7:14:77. Questo è il terno, Roma e tutte. Giocatelo. Intanto dice Emi, vedi, noi facciamo, a volte ne parliamo spesso e magari Emi ci risolve la questione. Dice, tra i vantaggi che si hanno, che hanno i nostri expat, quelli che vivono all'estero, no? Per studio, per lavoro, che decidono di trasferirsi. Diciamo, cioè, ragazzi, questo è uno dei vantaggi di poter vivere all'estero. Bestemmiare, tanto non ti capisce nessuno. Vedi? Uno dice, pensi allo stipendio? No. Pensi alla qualifica migliore? No. Mauri, puoi bestemmiare, nessuno ti capisce. E il nostro Davide suggerisce, a proposito di questi insulti creativi di cui stavamo parlando stamattina, no? Partendo dal fatto che mio zio dice mannaggia la pupazza, che la collega di Machi dice fregnatezia. Ecco, Davide suggerisce mio nonno che diceva mannaggia il padre d'Ercole. Purello,
1: beh, perché no?
0: Però è bella, eh?
1: È bella,
0: padre di Ercole. D'Ercole.
1: Poi Ercole era un semidio, il padre d'Ercole mi sa che
0: quindi
1: era
0: una semibestemmia.
1: No, vabbè, però stiamo parlando di
0: divinità.
1: Sì, insomma,
0: chi siamo noi però? Ma invece se c'era un antico greco si offendeva.
1: Ma non penso.
0: Scusa, ma se io dico mannaggia Zeus, tu oggi a te te ne frega niente, no, giustamente. Lo ignori. Fossi stato nell'antica Grecia, probabilmente diceva: ma che fai? Che bestemmi?
1: No, t'avrebbe fulminato lui direttamente.
0: Il suo stesso.
2: Ragazzi, buongiorno. Allora, mia mamma dice sempre, fa tanto ridere, Santa Maria degli Angeli in quella chiesa sì da Piazza Termini.
0: Santa Maria degli Angeli in quella chiesa Piazza Termini,
2: cose dei genitori.
0: Ma è tipo lui, lei la evoca.
1: Sì, comunque io ho trovato
0: Gianluca Marianna, dice anche porami nonna
1: Marianna Immacolata Leopardi, credo che sia una specie di comune in regione Lombardia.
0: Vabbè, però dai, non vale.
1: No,
0: cioè, se
1: no,
0: andiamo sui nomi, ragazzi, c'è un santo per ogni nome. Scusami, però uno non può.
1: No, poi allora, tecnicamente, tra l'altro, la bestemmia credo che riguardi solo Dio.
0: Manco la Madonna?
1: Manco la Madonna.
0: No, questo è patriarcato. Attenzione, Max ha eliminato un messaggio. Ai, cosa ci stavi per dire, Max? Era una cosa sporca. Dice poraca. Porca mi nonna. Ah no, ha detto pora. No. Oddio, che bello, Gianluca ci ha scritto porca mi nonna. No, no, no, scusate, non porca, pora, era pora mi nonna. Che bello, la nonna porca di Gianluca, buongiorno. Allora, 3899-106-600, WhatsApp e Telegram, stavamo parlando di questi appunto insulti creativi che sono sortiti fora. E poi di questa notizia che, diciamo, da ieri, da quando... come si chiama lui, il gioielliere, dannazione? Come si chiama il gioielliere, Mauri? Gioielliere di Grinzane Cavour.
1: Porca
0: miseria, mi scusi signor Mario Roggero. Oh. Mario Roggero, che è stato condannato in via definitiva anche in Cassazione a 14 anni e 9 mesi, ieri ha registrato un video, diciamo poco prima di andare a costituirsi ed entrare in carcere, dicendo: mi hanno dato l'ergastolo. Nel senso, lui non intende. Anche perché 72 anni.
1: Sì.
0: E se li fa tutti e 15, so? Per carità, so si campa a lungo, so, 87, come dire, rischia di morire là dentro. Dai, parliamoci chiaro. E insomma, diceva: io niente, mi hanno voluto condannare, affido a voi che rimanete fuori la possibilità di combattere per proporre una legge diversa. Quindi
1: carità, non è che t'hanno voluto, avranno applicato una legge.
0: Mari, dal punto di vista suo, lui ti dice: mi hanno rapinato, mi hanno messo paura, mi hanno minacciato, sono uscito e gli ho sparato. Essendo, come dire, io con porto d'armi regolare e con la legittima difesa, nei suoi, dal suo punto di vista, è chiaro che ti dice: mi hanno dato l'ergastolo. Il dibattito si apre proprio lì, perché se da un certo punto di vista non è una persona che è uscita una sera e ha sparato a uno, è stata una persona che ha reagito ad una rapina. Poi il punto qual è? Il punto è quello, ragazzi, secondo me, che se girano le armi e ci sono i porti d'armi e si prevedono determinate cose, prima o poi purtroppo qualcuno le userà. Poi possiamo dire: lui le ha usate in un modo assolutamente sproporzionato, perché li ha rincorsi per ucciderli, per sparargli, sicuramente sì. Però il problema qual è? Però, pure che lui c'ha l'arma regolare, okay. E se può fare, c'è la legittima. Allora, sì, forse dovremmo rivedere
1: questi appelli nei confronti anche da parte dei politici, nei confronti dei giudici. I giudici applicano la legge. Allora, cari politici, se proprio dovete rompere i coglioni, cambiate la legge. Perché fino a che c'è una legge
0: di lui
1: da applicare
0: oggi, no, sì, poi c'è stata tutta la polemica.
1: Come c'è il solito, certo, le solite persone che cavalcano poi la cosa. Allora, non si può. Allora, Allora, io trovo ignobile questa discussione della politica a delegittimare la giustizia. E secondo me è ignobile. Laddove c'è qualcosa che non funziona e si capisce che non funziona, ci si mette a tavolino, essendo appunto una parte del governo, e si cerca di cambiare le leggi.
0: Sì, però io per una volta vorrei concentrarmi sul cittadino che parla. E lui ti dice da fuori: fate un comitato. Non si è rivolto alla politica, lui ha detto: voi che state fuori, se la pensate come me, se pensate che io abbia preso il gasto ingiustamente, fate il comitato e proponete la legge.
1: La legge
0: la possiamo proporre anche noi,
1: ma non è retrattiva, ad esempio.
0: Lui entra e va dentro. Poi vedremo quello che succede. Lui entra e va dentro.
1: Poi ci saranno tutti gli
0: scontri 15 anni.
1: Del caso, molto probabilmente.
0: Sì, però insomma, da 15 non è zero, a meno che non ti concedano una grazia. Ecco. Però, il punto è, però, perché si è aperto il dibattito sul: no, non andava condannato. Insomma.

0: Queens of the Stone Age, Feel Good Heat of the Summer. Mauri, tu c'hai ragione, ma le stanno cambiando le leggi. Poi sta gente non dice sempre meglio un brutto processo che un bel funerale? E allora siete accontentati. Che poi se la rincorsi è vendetta, perché quelli se ne stavano andando.
1: Infatti, quella
0: ma
1: è
0: infatti
1: la
0: è controversa. Che... Ragazzi, è chiaro che è controversa la questione, no? È chiaro, perché uno dice la rincorsi. Poi ti dico. Allora, il mio punto di vista è: io trovo assurdo che nel 2026 ci sia la possibilità di avere delle armi. Proprio, no? Se pensi che in America si comprano al supermercato, ecco, io la vedo proprio nell'altro caso. Cioè, siccome c'è la possibilità, perché prima parlavamo fuori onda.

0: generazioni, io mi chiedo, cazzo, ma vediamo ste armi de merda.
1: Sì, infatti il problema sta alla base.
0: Che lavoro fai? Infatti. Forze dell'ordine, esercito, perfetto, c'hai in dotazione l'arma, che lasci in caserma, finito il servizio. Ma fuori, al pubblico cittadino, non deve essere venduto. Ti piace sparare? Vai al poligono. Ti piace, certo. Per carità, è anche una roba, voglio dire, per certi versi rilassante, se non la pensi per ammazzare una persona, perché è concentrazione, è una skill, cioè, se pensate che è una disciplina olimpica, ecco, vai al centro sportivo, se hai un'arma tua la lasci sempre là, cioè non devono circolare le armi, punto e fine. Comunque, nel senso, poi diteci un po',
1: no,
0: che cosa
1: perché,
0: ne pensate,
1: no, come si suol dire, l'occasione fa l'uomo ladro, ma qui l'occasione probabilmente potrebbe far l'uomo assassino, cioè,
0: purtroppo sì,
2: mi pare che il porto d'armi non era regolare proprio.
0: Allora, se poi il porto d'armi, io scusatemi, io so solo la vicenda, non la conosco nei dettagli, poi magari leggiamo. Se addirittura il porto d'armi non è manco regolare, mi dispiace, ma il signore sta in torto completo. Poi posso capire che la reazione di una parte delle persone può essere, cazzo, questa ha subito una rapina, l'avrebbero ammazzato, però... è una reazione che ci sta. Eh no, signori, perché andiamo verso il West.
1: Populiste, bisogna,
0: capito?
1: Un po' evitarle.
0: Allora, io
1: me.
0: Uso solitamente una veste mia autoprodotta e meno forte. La vogliamo leggere? No, io eviterei. Buongiorno Ale e Mauri, ho adottato dal film anni 90 la bestemmia, porca puttana. Ma mica è una bestemmia, scusa.
1: Non è una bestemmia.
0: Eh no, no, lo è.
3: Non stavo per dire,
0: attenzione,
3: ho eliminato il messaggio perché forse ho usato dei termini un po'
0: forti,
3: troppo pesanti.
0: Calma.
3: Questo è proprio un paese di merda. Cioè, uno ti viene a rubare a casa.
0: E così però non è duro.
3: Io mi difendo, poi te corro dietro, te sparo, vado in galera io. Fallo in America una cosa del genere. Vedi che succede. È proprio un paese che siamo proprio sbando, veramente.
0: Però guarda Max, che il punto è proprio questo,
1: Max,
0: eh.
1: In America c'è pure un'organizzazione di polizia che può ucciderti e nessuno gli fa niente.
0: No, però il punto è proprio questo,
1: però
0: Max, attenzione.
1: Però farlo qua una cosa.
0: No, nel senso, Max, la questione è proprio questa. A te piace quel sistema americano?
1: Certo.
0: Il dibattito è questo.
1: Sparamose, dai.
0: Royal Blood, Supermodel, Avalanche, Zia.

0: l'acquisto della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una disciplina transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Il Teatro di Roma punta sulla valorizzazione dei giovani talenti lanciando Match, il progetto che lo Stabile Capitolino dedica alla drammaturgia contemporanea. Da domani al 29 luglio, quattro spettacoli trasformano il Teatro Torlonia in un presidio di innovazione, in uno spazio di residenza creativa per quattro compagnie under 35. È online la graduatoria dei progetti artistici e i risultati vincitori dell'avviso pubblico, lo spettacolo dal vivo fuori dal centro, nato per portare l'arte e la cultura nella periferia della città. Info su comune.roma.it.
1: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
3: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
9: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
8: Questo è il morning show di Radio Rock. Yes!
10: 7:04 minuti, giovedì 16 luglio 2026. Ragazzi, buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno anche a Maurizio Paniconi.
11: Buongiorno
10: ad Alessandro Tirozzi, hey a Martina Caronna. Partiamo con i Super Tramp di Give a Little Bit.
12: Radio

0: 8 minuti, vogliamo dare il benvenuti, il ben arrivati su questo pianeta
1: a chi?
0: Ad Anna e a Luca.
1: Ciao Anna e Luca.
2: Oh, oh, ben arrivati.
0: Ben arrivati.
3: Ma da dove arrivano loro?
0: Da Tokyo.
4: Ma sono i tuoi nipotini.
3: Ma che sono nati?
0: Ho raddoppiato il numero di nipoti.
3: Ma stanotte allora.
0: Stanotte. Sì.
2: Stanotte, auguri, ben arrivati.
0: Giapponese.
3: Posso sapere una cosa?
0: Sì, prego.
3: Perché il maschio non l'ha chiamato Alessandro Tirocchi?
0: Allora,
4: Ma
0: si chiama Alessandro.
2: Sì, bello, come il padre.
0: È vero che in molte tradizioni c'è l'usanza di dare, ma soprattutto quando si fanno tanti figli. Per esempio, adesso sto studiando un po' la storia d'Irlanda, no? Sai che lì facevano, adesso insomma, vabbè, la natalità si è abbassata un po' ovunque, però tanti figli, e c'era l'usanza all'epoca uno di questi figli chiamarlo come il padre.
3: Mm. Con lo junior.
0: In moltissime famiglie, sì, con lo junior, oppure insomma, anche semplicemente proprio no, Patrick. Invece diciamo è stato in ballottaggio Luca fino all'ultimo con Tirocchi proprio semplicemente.
3: Scusa, ma sarebbe stato comunque
0: Tirocchi.
3: Carino, eh?
4: Uno dei due non si chiama, che ne so, Sakura.
0: Perché si chiama Sakura?
4: È giapponese.
0: Vabbè, ma Anna e Luca sono due nomi anche giapponesi. Quindi no, Anna vero, si legge Anna e Luca si legge Ruka, con la e, come se fosse la e, una R, però sono giapponesi e vogliono dire delle cose ben precise.
3: Però tu pensa a Tirocchi.
0: Allora, beh, però Luca vuol dire Maurizio Paniconi Canapione.
3: Canapione,
0: assolutamente. Mentre Anna vuol dire Alessandro Tirocchi, persona spregevole. Quindi questo è
2: corto così.
0: Vabbè, è tipo un acronimo praticamente, no? Tipo un acronimo. Vabbè, so i, cioè, tipo i fiori di loto, no? No, non so, mi ricordo. No,
4: infatti Sakura è fiore di ciliegia.
2: Sì, Sakura
3: è canapione.
0: Ho capito, però loro giustamente volevano un nome che potesse essere sia italiano ma anche giapponese.
4: Okay. I ragazzini non verranno mai chiamati bene lì.
0: Perché non chiama bene? È bene per il Giappone, cioè, nel senso, è quello che vedi come sei tutto siamo noi, siamo americani, siamo gli italiani, noi siamo la civiltà, l'altri sono
4: sotto. Ti sto dicendo che potevano dare un nome giapponese.
0: Gliel'hanno dato, è un nome giapponese che suona italiano per gli italiani e giapponese per i giapponesi. Quello non ti vuoi, ti ostinano. Ruka si chiama.
2: Ruka. E Anna invece come si pronuncia?
0: Anna.
2: Ah, normale.
0: Anna. Cioè, no.
2: Come qua da noi.
0: Sì. Allora, giapponese, cioè Luca vuol dire
4: Luca o Ruka?
0: Oh, Luca
2: ma,
0: in Italia.
2: Oh, però
0: sei duro di comprendonio, eh?
3: Sì.
0: A questo punto sei
2: un canapione.
3: Scusa, aggiungo a canapione duro di comprendonio.
0: Allora, Anna sarebbe albicocca o mela elegante in Giappone, no? O pace, tranquillità. Mela
2: bello,
0: elegante
3: pace.
0: Mentre
3: mela
0: Luca sarebbe fiore lapislazzolo estate.
4: Ecco,
0: o estate.
4: L'ha chiamato tutti i nipoti. Si chiama lapislazzolo.
0: L'ho chiamato io, scusa.
2: Maurizio, si chiama estate.
3: Emilio, sei stato un po' malizioso.
0: No, ma io che cazzo c'entro niente. Allora, questo per dire che cosa, ragazzi? Attenzione a
2: posto che vai, usanza che trovi, no?
0: Posto che vai, usanza che trovi, si invertono le cose. Tu puoi pensare, Maurizio, come al solito, oh, so tutto io,
4: no, ma che
0: c'entro io, sì, l'altro incontro.
3: Se invece sei in canapione, è duro di comprendere.
0: Quell'altro so
3: suzzi,
0: sono barbari, no?
2: Scusate, ma
3: se come si chiamato Alessandro
0: ma lascia perdere,
2: ma canapione
0: ce vuole.
2: Canapione non significa niente, vero?
0: Canapione,
3: canapione,
0: canapione.
2: Che significa?
0: Hai
3: una canapa grossa, pione.
0: Dai, uno con quel campione così.
3: Il canapione, noi ci ammazza il canapione.
4: Ma dopo che c'entra? Stavamo a parlare di Anna e Luca.
3: Dai, perché va tutto torna, no? Anna, Luca e canapione.
0: Allora, signori.
4: Anna e Marco che già avevano una canzone.
0: Allora, no, metterò Anna e Marco per la parte di Anna. E Luca lo stesso per la parte di Luca, oppure My Name is Luca posso mettere anche
3: no, se noi doppiassimo Dalla quando dice Anna, ma Anna Ruka,
2: ah, noi facciamo Anna Ruka,
0: si potrebbe fare anche così, fare anche così,
2: io
0: signori, si potrebbe fare anche così. Vabbè, senti, io mi hanno detto che devo parlare con i miei nipoti, perciò sto parlando in radio con i miei nipoti,
3: certo.
0: Insomma, adesso se... vabbè, senti un attimo,
3: ciao,
0: ti volevo
3: nipoti.
0: Dire una cosa. Allora, ieri è stata disputata una seconda semifinale tra due
2: ragazzi
0: signori,
2: incredibile,
0: hanno beccato il risultato, si sono
2: incredibile.
0: Tu l'avevi detto?
3: Perché
2: tu l'hai festeggiato?
0: Come no, ti ricordi?
4: Mi ricordo minimamente.
2: Io mi ricordo 1-1,
4: no,
2: Mauri ha detto.
4: È 1-1.
0: Hai perso, Mauri.
2: Hai perso, Mauri. errore.
0: Non è che questi due hanno preso
2: speranza, vai, vai, dammi
0: no, questi due hanno beccato il risultato esatto. Cioè, proprio, Martina copiando la cosa.
2: Ma poi tipo, rapina, all'ottantesimo capito? Stavamo perdendo quando era. Invece poi
1: è diventata tifosa.
0: Posso dire una cosa? No, devo dire una cosa. Io con tutto che avevo detto pareggio 2-2, che poi ci sono andato pure vicino, perché poteva essere pure 2-2 effettivamente. Però ti posso dire una cosa, io sono stato, non riesco ad essere triste per l'Inghilterra, cioè proprio è una cosa che non ci riesco, con tutto che sono 60 anni che non vincono un mondiale,
4: non ci riesco,
0: anche perché è vero che negli anni, come diceva Alessandro, no, delle Malvinas, e poi hai visto, è uscito fuori uno striscione allo stadio che diceva le Malvinas sono argentine, punto e basta, che è anche comprensibile ragazzi, perché scusa, adesso a parte tutto, no, a parte lì c'era un governo. Da una parte c'era un governo di teste di cazzo e dall'altra parte c'era l'Argentina, no? Però dico, a parte qui, cioè, governo di Thatcher e dall'altra parte c'erano, vabbè, gli argentini. Beh, sia parasito, quello che vuoi dire, no? Però le isole Malvinas, tu dimmi che cazzo c'entrano con l'Inghilterra.
2: Niente.
0: Cioè,
2: niente.
0: È chiaro che è un esempio lampante di colonizzazione imperialista. E quindi, voglio dire, è molto più sensato che siano argentine, onestamente. Non è, senza voler riaprire il conflitto.
1: No, diciamo che la logica impone questa riflessione, cioè nel senso che cavolo c'entrate
0: adesso Argentina e Spagna che tifiamo, vabbè tutti gli argentini lo sappiamo già, Davide, anche se ha già vinto 4 anni fa
1: sogno il bis
0: tutti l'Argentina Maurizio,
4: no, io, Spagna.
0: Io pure tipo la Spagna e proverò il colpo di coda
4: tutti l'Argentina
0: tranne me e te e proverò il colpo di coda dopo darò il pronostico, esatto. E proverò a far vincere la Spagna. Tanto che perso per perso, che devo fare?
1: Proverai perché tu fai delle telefonate.
4: Chi indovina chi vince il mondiale ha vinto tutto.
0: No, Maurizio,
2: aspetta, una cosa non abbiamo detto.
0: Però potremmo raddoppiare i punti.
2: Bello, ma una cosa non abbiamo definito. Ma chi vince questa sfida? Cosa vince?
0: Allora, pensate, chi vince questa sfida vince, signori, incredibile, una Mini Cooper. Offerta. Messa a disposizione, signori, lo devo dire, da Studio Call.
1: Grazie Roberto.
0: Sì, assolutamente sì. Benissimo. Tanto ieri vi dicevo i biglietti 60.000 andare a vedere. Però se siccome costano poco, prendere 2 biglietti 120.000 ti avanzano un po' di soldi nel budget, diamo classico, che uno c'ha a disposizione per andare a vedere una partita. Certo. Sappiate che potete anche comprare, se appunto vi avanzano un po' di spiccioli, delle zolle del campo della finale. Le mettono in vendita,
2: certo.
0: Una piccola zolla così, diciamo una mattonella, $3.000. Edizione limitata.
1: Aspetta, ti dirò che se devo spendere dei soldi c'ha più senso $3.000 in una zolla
0: che 60.000 la partita.
2: Scusa, ma non va male la zolla poi?
1: La metti in giardino,
0: la metti in giardino, la collevi, la cosi, la pitò, che cazzo sono, la pitolli,
2: la pitolli, la zampa.
0: Ma ragazzi, ma vi dobbiamo dire tutto? Ma come facciamo a questo punto? C'è la nuova degli U, dai, andiamo avanti, su, forza. Brand new music right here.

0: Tra l'altro vedevo che sarà una finale inedita, ragazzi, Spagna-Argentina, mai in finale, anche perché insomma il calcolo è tanto semplice: la Spagna ha fatto solo una finale, che peraltro ha vinto contro l'Olanda 16 anni fa in Sudafrica, e quindi non ci sono state chiaramente altre Spagna-Argentina o Argentina-Spagna. C'è un articolo interessante su come si faceva sul posto, come si faceva quando non c'erano i calci di rigore. Uno dice, oggi potrebbe dire, ah però che ingiustizia Maurizio, abbiamo vinto o abbiamo perso ai calci di rigore, no? Che ingiustizia per un cazzo di rigore perso. Pensa che prima era peggio. Prima era peggio, perché addirittura ci stavano delle volte che le partite venivano decise da una estrazione da un sacchetto.
1: Quello proprio. No, quello
2: non si sapevano giocava, come cazzo o fare. Se no andava di moneta,
0: di monetina, sì, sì, sì.
1: Prendilo pure, non lo puoi fare.
0: Allora, i due tempi supplementari sono quasi sempre stati i tiri di rigore, diciamo detti calci di rigore, ma in realtà sono tiri di rigore di fatto. Arrivarono solo negli anni 70. Le partite pareggiate potevano giocarsi da capo il giorno dopo, per esempio. Per un periodo ci sono stati i cosiddetti golden goal. Però
2: cosa
0: poi
2: brutta del regolamento più stupido, noi ci abbiamo perso l'europeo.
0: Sì, sì, sì, come no, con la Corea.
1: I rigori sono pure belli,
2: no,
1: sono
2: emozionanti.
1: No, contro
2: la Francia,
0: Corea. Dunque invece quindi c'erano monetine e fogliettini. Poi addirittura in competizioni minori venivano contati i calci d'angolo. In caso di pareggio passava il turno chi ne aveva battuti di più. Insomma, veramente tanta confusione. Fino al 70 le regole del calcio non prevedevano un modo univoco per stabilire chi passava il turno a una partita di eliminazione diretta, e così facevano un po' come gli pareva sostanzialmente. E quindi diciamo che poi diciamo che a un certo punto sono stati aboliti, no, il replay, anche per una questione di organizzativa, no? Nel senso, rigiocare le partite era complicato. E quindi insomma, però ci sono stati dei casi particolari. Nel 54 Turchia e Spagna giocarono lo spareggio decisivo per andare alla finale dei mondiali in campo neutro, ma pareggiarono. Alla chiamarono un ragazzino di 14 anni italiano, Luigi Franco Gemma, il cui padre lavorava allo stadio. Gemma venne bendato, pescò da un sacchetto uno dei due foglietti di carta con i nomi delle squadre e stabilì che ai mondiali sarebbe andata la Turchia.
2: Il caso del calcio,
0: prendi conto. Turchia. Vabbè, d'altra parte, la cosa è così. Ci sono diciamo delle altre poi regole che avevano messo. La monetina, per esempio, la monetina, che poi è un po' la stessa cosa. La semifinale europea del 68, Italia e Unione Sovietica pareggiarono 0-0. E decisero la squadra vincitrice lanciando un franco svizzero in aria. Quindi allora dissero a Facchetti, che era all'epoca il capitano dell'Italia, 1968, scegli testa o croce. Lui disse scelgo testa, uscì testa, e l'Italia passò il turno. Però
2: insomma, una cosa, dai, la monetina è
3: assolutamente
2: vergognosa.
3: Cosa, la monetina, no, proprio uno che
0: cosa accadde
3: Franco.
0: Cosa accadde? L'Italia vinse gli europei. Sì, dopo questo testa o croce, tra l'altro vinse gli europei giocando in finale contro la Jugoslavia nella seconda partita, perché la prima finì 1-1
2: della
0: e quindi organizzarono in questo caso un replay. Però insomma, diciamo che è meglio così alla fine, perché per quanto possa essere ingiusta la lotteria dei rigori, eccetera,
2: no, però
0: eccetera,
2: almeno è sempre una roba di campo affidata ad una capacità
0: che ragazzi
2: tecnica,
0: poi
1: è divertente,
0: poi se sbagli è un errore, nel senso è un errore, sì. Quindi diciamo, è divertente per chi non è, per chi non supporta
2: un delle
0: due squadre,
2: se no è da infarto.
0: Sì, infatti. Va bene, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno Alessandro e Maurizio.
0: Sì,
4: guarda, io l'ho sentito stamattina alle 5 quando prendo il caffè, il TG1. TG1 ha detto che detenzione illegale di arma da fuoco.
0: Sì.
4: E poi ho visto le immagini, lui allora è uscito
1: sì,
4: da con una spietatezza.
1: Sì,
4: cioè,
1: non
4: lo so, io. Sono d'accordo con te, nessuno dovrebbe avere armi, però
0: ragazzi, sono tre gradi di giudizio, tre gradi di giudizio, anche la Cassazione. Parliamo naturalmente.
2: Se poi la detenzione è veramente illegale, cioè decade un po' tutto, cioè nel senso,
1: sì,
2: al di là del fatto che io penso che le armi
1: dinamica è tremenda,
2: non dovrebbero essere messe in commercio mai, però detto questo, c'è il porto d'armi, tu ce l'hai, un'arma illegale, amico mio, mi dispiace, ma
0: la Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi a Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori, e i familiari di Saman Abbas che uccisero la ragazza pakistana e occultarono il corpo. Ora su Mario Roggero, che poi c'era stata una sollevazione popolare di alcuni, certo. Salvini che aveva detto certo, no, eroe, eccetera, eccetera. È chiaro che uno non è che può essere contento per una condanna a 14 anni e 9 mesi a una persona, perché poi si fraintende sempre, se non sei contro questa cosa, se non appoggi questo signore, vuol allora dire che là sei contento nel momento in cui lo condannano. È chiaro che non mi può far piacere la condanna, però se ci sono 3 gradi di giudizio, evidentemente, ragazzi, è stato accertato ogni oltre ragionevole dubbio e questo signore non ha operato in modo corretto e legale. Ricordiamo, era un gioielliere di Grenzane Cavour, nel Cuneese, condannato per aver ucciso a colpi di pistola 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Il punto è che, a dispetto della propaganda messa in piedi dalla destra, a cui ha abboccato gran parte del popolo social, la legittima difesa non ha mai avuto alcun posto nella vicenda di Roggero. Esatto. Cioè, non si tratta di legittima difesa. Perché? Perché Roggero agì soltanto dopo aver subito la rapina, afferrando la pistola costruita sotto il registratore di cassa e lanciandosi all'inseguimento dei rapinatori all'esterno del negozio. Quindi era una roba, è stata una roba di vendetta sostanzialmente, cioè non c'era nessun pericolo in quel momento. Sai, ho una pistola,
1: l'ho puntata in faccia,
0: mi stanno puntando una pistola, infatti, nella concitazione del momento, certo. Cioè, ma che tu quando la cosa
1: è finita,
0: allora lì ti stai, come dire, stai facendo un'azione punitiva nei confronti di chi ti ha rapinato, e allora non è
2: e
0: possibile,
2: questa cosa dovremmo evitarla, perché altrimenti diventa il far west,
0: bravo, se no,
1: e
0: altrimenti
1: comunque, poi non si può fare,
3: e comunque
1: cioè,
3: sta
1: illegale.
3: Propaganda che si
0: perché
3: continua,
0: se no diventa
3: il
0: far west, perché non si può fare.
3: La giustizia è vergognosa da parte di rappresentanti del governo. Allora, che sia schifosa.
0: Raggiunta la loro auto, Roggero sparò diversi colpi d'arma da fuoco. Alessandro Modica, alla guida della vettura, venne ferito ad una gamba e riuscì a fuggire. Giuseppe Mazzarino venne colpito mortalmente nei pressi dell'auto. Andrea Spinelli, ferito, tentò di scappare a piedi, ma cadde sull'asfalto. Cioè, voi vi rendete conto? Parliamo di sostanzialmente di un'esecuzione, ragazzi. Cioè, uno che esce fuori e ammazza due persone, quasi tre, quasi nel tre. Senso che ha rischiato di ammazzarne tre. Cioè, ma come si fa a difendere una roba del genere? Andrea Spinelli, dicevo, ferito, tentò di scappare a piedi, ma cadde sull'asfalto. Venne raggiunto da Roggero, che gli sparò alcuni che lo colpì con alcuni calci in faccia e lo prese di mira con l'arma, che però ormai era scarica, è stato solo il caso, insomma, voglio dire,
3: un po' come la signora che è scippata è andata a ricercare,
0: neanche si può sostenere che Roggero abbia agito in uno stato di grave turbamento. È stato lui stesso, dopo i tragici fatti, a dichiarare in una serie di interviste che aveva agito in quel modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia. Quindi non è che è stato un momento
1: di panico,
0: che pure potrebbe essere al limite un attenuante, ma non certo una roba che ti fa assolvere. Comunque, pochi minuti prima di costituirsi in carcere, Roggero, 72 anni, ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram seguita da oltre 76.000 persone. Adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e una criminalità sempre più dilagante. A me di tutto questo, la cosa che mi lascia più perplesso è la reazione di questo signore, che anziché dire ho fatto una cazzata,
1: esatto,
0: e adesso pagherò per quello che ho fatto, insiste,
2: dal punto di vista suo non ha fatto nessuna cazzata,
0: però ci può stare, no, che uno dica effettivamente
1: ho
0: sbagliato,
1: tu, esatto, lo capisci,
0: magari
1: puoi capire, no,
0: anche perché sono passati diversi anni, no, magari dopo 5 anni tu puoi dire
2: magari c'hai ragioni un attimo,
0: oppure puoi anche dire io sono convinto di aver agito per il bene, però le sentenze vanno rispettate e vado in carcere. E invece questo signore, la cosa che mi colpisce è bisogna fare una legge che veramente e quale sarebbe questa legge, mi domando, e dico, cioè, una legge contro le ingiustizie, quale potrebbe essere? Che uno può sparare così a cazzo come gli viene in mente a lui?
2: Perché quello che vorrei dire a chi lo sostiene, che io ritengo pericolosissimo proprio come concetto,
1: come ragionamento,
2: che qui si tratta, perché tanti ti diranno ma allora tu mi vieni a rubare, aspetta, se io già sarebbe stato diverso, come dicevamo
3: dentro
2: prima, se in una reazione in gioielleria io tiro fuori un'arma e ti sparo, no, perché magari il tuo modo, io sarei uno che rimane paralizzato,
1: certo.
2: Tu invece reagisci e spari,
3: certo.
2: Che tu esci e li cerchi e gli spari, se passiamo sta linea signori, prepariamoci a vedere dei regolamenti,
0: no,
2: dei
0: conti. Vabbè, ma ragazzi, ma è una cosa allucinante, allucinante. Ripeto, qui non parliamo, di uno che ha reagito durante una rapina per un per una situazione di provare a difendersi, a proteggere. Parliamo della partita, la rapina era finita, questi se ne erano andati. Là, che vogliamo fare? Esecuzioni in piazza, cioè
2: è molto pericoloso.
3: Cioè, nel senso, ancora più pericoloso che questa cosa venga cavalcata da politica.
1: Ma questo era però, diciamo, prevedibile, no? Vista quella parte politica lì.
0: Vabbè, tra poco con i vostri messaggi. Pubblicità, torniamo con gli Offspring tra pochissimo.
5: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7: Punto.it.
6: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio

0: ha già metà anni 90 più o meno, usciva fuori questa diciamo vena, chiamiamola così, vena artistica da parte di Dexter Holland degli Offspring, che torna poi in tante canzoni loro, in cui c'è questo ribaltamento del maschile femminile, quindi lui da uomo vive in una condizione, no, di subalternità con questa donna, questa figura femminile che è molto invece tossica e controllante, e quasi a voler ribaltare, no, i ruoli e dire per un attimo mi immedesimo io nella donna e siamo noi quelli che subiscono, no? Dice lei torna a casa ubriaca e vuole scopare, insomma io che sto lì che insomma subisco un po', no, e quindi ribalta un po' questa concezione, no, che spesso viene del, come dire, mettiamoci un po' nei panni delle donne, no, un po' quello che forse non solo in questa canzone, però insomma gli Offspring ogni tanto sostengono. Vediamo chi c'è. 3899 106 600, vediamo ripartiamo da WhatsApp, vai.
1: Ragazzi,
0: sentiamo.
1: Buongiorno. Alessà, ma le altre 7 volte che hanno rapinato sto Roggero, che cazzo ha tutelato? Nessuno.
0: Quindi?
1: Nessuno ha tutelato.
0: E quindi? Scusa un attimo, e quindi siccome non l'ha tutelato nessuno, allora noi spariamo alla gente così? Cioè, ragazzi, non è che se a me non mi... Allora, se lo Stato non mi tutela, interveniamo affinché lo Stato mi tuteli.
2: Esatto.
0: Non che permettiamo alla gente di sparare in mezzo alla strada.
2: Intervengo io come meglio credo.
0: Ragazzi, guarda, non può essere
3: fare
0: sta roba,
3: un passo,
0: no?
3: In più, e io capisco il senso di smarrimento, di frustrazione e anche di paura,
2: anche
3: che
2: di
3: ti
2: rabbia,
3: viene.
2: Cioè...
3: Perché io c'avevo il papà di me c'aveva la gioielleria, che alla fine ha chiuso la gioielleria per disperazione, perché in 3 anni aveva accumulato un totale di tentativi di rapine, sì, che alla fine era esaurito dalla paura.
0: Però Ale, non sono mica tutti
3: no,
0: così
3: no, nel senso, la scelta di questo signore è stata magari sbagliata, l'ho chiusa, ha cambiato attività, ha detto guarda io non la reggo sta pressione, basta.
0: Anche
3: poteva comprarsi una pistola, aspettare uno e sparargli.
0: Non dico che è giusto chiuderla, però sto dicendo,
3: no, però capito,
0: sto dicendo che non tutti reagiscono allo stesso modo,
2: no,
0: cioè non è che se no saremmo pieni,
2: no,
0: ogni
2: esatto,
0: giorno ci avremmo
2: esatto,
0: o quasi ci avremmo omicidi in mezzo a strada,
3: capito, io
0: quindi voglio dire non è che
3: sei
0: allora sì, però la paura e la rabbia, ripeto, non è che si, allora uno fa una manifestazione cioè per rabbia, non è che si fa soltanto quello,
3: io mi chiedo, no,
0: la rabbia deve diventare
3: di
0: anche costruttiva,
3: cioè, la differenza tra noi e un criminale qual è? Quello che noi sappiamo vivere in una società civile, così tu alla fine purtroppo per una società civile finisci sullo stesso piano, perché la tua relazione è quasi criminosa, anzi senza quasi,
2: no, senza quasi
3: in questo caso è tra l'altro fatta anche a mente fredda, quindi magari da una persona che ha più dimestichezza con le armi, non lo so, però dico, no, io non voglio reagire sparando in testa a uno, anche se penso che possa venirmi la voglia, perché sono umano e potrei avere un attacco di rabbia,
0: certo,
3: e potrei
0: certo
3: dire come cazzo ti permetti, hai messo in pericolo la mia famiglia,
0: poi, ragazzi,
3: e ti strappo il cuore, poi fortunatamente
0: poi, ragazzi,
3: mi fermo.
0: Io non voglio adesso mi massacrerete, però queste persone qui che sbagliano, ovviamente chi va a fare una rapina, è chiaro, non è che è uno che fa del, però sono persone che hanno una famiglia, che hanno dei figli, che hanno, e tu che cosa fai? Perché siccome uno t'ha rubato dentro casa, l'ammazzi, cioè è paragonabile questa cosa, cioè un furto è come dire,
3: mente fredda non lo è,
0: dai,
3: mai,
0: ragazzi, su, ma come cazzo si fa?
2: Però è questo è un discorso, cioè fino a quando non si esce secondo me dalla mentalità umana, come diceva Ale, perché è normale della reazione,
0: so
2: per
0: mica,
2: la vendetta,
0: non so,
2: cioè
0: mica quanto è normale, io non sono d'accordo
2: però,
0: con voi su questo,
2: no,
0: perché
2: no, io però ti dico il fatto della legge del taglione,
0: perché mica
2: tutti,
0: no, reagiscono così,
2: no, non sto dicendo che sia normale tutti reagiscono così, però dico che è normale che provi la rabbia, che ti frustri,
0: certo,
2: che
0: chi è che è contento di farsi rapinare? Nessuno,
2: intendevo, cioè è normale provare quel tipo di emozione, però è chiaro che non possiamo e dobbiamo scardinare invece dalla testa l'idea della legge del taglione, cioè che se io subisco una cosa è giusto che tu subisci la stessa cosa, o
0: no,
2: peggio
0: perché
2: in questo caso
0: è una
2: peggio
0: cosa, ma hai rubato dei soldi che poi
2: sì,
0: magari
2: sì,
0: io
2: in questo caso
0: dico
2: peggio,
0: per dire
2: però,
0: sono assicurato o mille altre cose e quell'altra ammazzo,
2: certo,
0: cioè, ma
2: però
0: ragazzi,
2: senti quel discorso di potevi non venirci,
4: non so,
2: una scelta,
4: quel,
2: ma che
4: quel
2: discorso
4: è successo a San Benedetto dove quel lottatore,
2: sì, ne abbiamo parlato,
4: di greco romana Vannacciano ha picchiato quel
2: sì,
4: povero,
2: sì, sì,
4: iracheno che stava lì a protestare,
5: potrebbe
4: anche vedere perché stava protestando,
3: sono pure là.
4: E chiaramente sono due cose diverse per la,
0: sì,
4: gravità, perché lì ci hanno rimesso due vite, mi sembra. Ed
0: beh,
4: è qua, no,
0: diciamo la gravità è dal fatto che pensiamo di poterci fare giustizia da soli,
3: quello, ragazzi, quello
2: è
3: pure il discorso,
2: è
3: quel povero, allora povero, tu hai rotto il cazzo, no? Tu hai fatto una rapina, il punto non è quello, il punto è che noi abbiamo delle meravigliose regole che ci consentono di non vivere come nel Far West o nel Medioevo, cazzo,
0: sì, però
3: okay,
0: ti rispondono,
3: ad
0: le regole non funzionano,
3: ok. Una società civile che cosa fa? Si organizza, vogliamo decidere che a noi ci piace il Far West? Benissimo, attraverso un percorso civile facciamo, promuoviamo una legge che consenta a Maurizio, a me, a Martina, a te di girare armati con un mitra, e se ho fastidio sul grande raccordo anulare,
0: ma tu ti rendi conto, no, che cosa vuol diventare la nostra
3: follia.
0: D'accordissimo sull'eliminare il porto d'armi, ma come la mettiamo con i criminali che se, che se le procurerebbero comunque?
3: Io non c'ho niente a che spartir con i criminali, non voglio essere un criminale, non voglio
0: ancora,
5: no, a me non piace il sistema americano perché è molto contraddittorio, ingiusto, però ecco. C'è, però lì la proprietà privata è sacra, se tu entri a casa mia sai che io te posso sparare,
0: quindi ti piace, ti piace.
5: Tu dici che è sbagliato?
3: Eh sì, certo
5: però
3: che è sbagliato.
5: So, entrano dentro casa, ti violentano tua moglie e i tuoi figli.
3: Ma che cosa vuol dire?
5: Guardi?
3: Cosa? No, ma certo che no.
5: Spari, io gli sparo, che succede?
0: A prescindere dal fatto, Max, che questo caso qui di cronaca non è però quello.
3: Perché sennò poi diventa tutto
0: non
3: un
0: è
3: grande
0: quella roba
3: mischione.
0: Là. Cioè, non è che lui ha sparato per difendersi da una da un'aggressione in corso. Cioè, dici, sai, mi stavano minacciando, mi sono venuti contro, io c'avevo una pistola in mano e gli ho sparato. No, qui parliamo di persone colpite praticamente alle spalle, cioè
2: sì,
0: colpite.
2: Sì,
0: mentre scappavano se ne erano andate, quindi è una come dire esecuzione in piena regola. Ma come cazzo fai a ragazzi, come fate? Io mi rendo, io
3: si chiama regolamento di conti ed è una cosa che utilizzano le come dice, cioè, le
0: a noi ci sta bene questo, ci sta bene una società così che uno esce, spara, ammazza le persone in questa maniera.
6: Buongiorno ragazzi, sarebbe da capire se nel caso lui avesse sparato faccia a faccia dentro la gioielleria.
0: Cosa?
6: In questo caso voleva cambiare qualcosa,
0: certo che cambia, certo, cambia tutto, cambia tutto,
2: certo.
0: Ragazzi, ma possibile che voi, no, io devo capire una cosa, ragazzi, possibile che voi non capite che c'è una differenza fondamentale, c'è un abisso tra uno che viene rapinato, che c'ha, che gli viene puntata una pistola addosso e magari preso dalla paura nel momento di ansia, di panico, prende e c'ha una pistola e spara a quello lì, con tutto che è sbagliato pure quello secondo me, e uno che finita la rapina questi se ne vanno, raggiungono la macchina e lui esce, li segue e li spara come se fosse un'esecuzione
3: mirata. Si chiama regolamento di conti.
0: Allora ragazzi, io dico una cosa, io personalmente se mi puntassero, perché so come sono fatto, poi già, ma uno ti ci devi trovare, no, io vi dico io come sono, se mi puntassero una pistola addosso io mai e poi mai prenderei la pistola per sparargli. Perché? Perché mi metto in una situazione di rischio, cioè valutando di rischio molto maggiore,
2: già, certo, avendola, certo.
0: Già avendola, ma insomma, se mettiamo che io ce l'ho, mettiamo che ne manca la mia, no? Mettiamo che sto lavorando in gioielleria, la pistola è del proprietario, io mai acchiapperei la pistola per sparargli, perché chiaramente mi metterei incontro a, tra l'altro, a meno che tu non sei un tiratore scelto, è molto più probabile che la sappiano usare loro rispetto a me. Quindi io mi farei i cazzi miei e direi: signori, c'è sta l'assicurazione, quello che è, pure che fosse rubate, quello che devo rubare, la mia vita è più importante. Certo. Io ragionerei così. Però se uno invece prende la pistola e gli spara in quel momento, è chiaro che è diverso rispetto a inseguirlo. Io personalmente ritengo, ragazzi, interveniamo, cioè facciamo un lavoro sulla politica, cerchiamo di fare in modo che, come dire, di essere più tutelati, che le rapine abbiano luogo sempre di meno, che in qualche modo si possa essere più protetti, dopodiché però non può diventare una cosa me contro te con la pistola in pugno.
2: No, e poi cavalcando il discorso dice devi trovare, io vorrei vedere quante persone in quella situazione hanno il sangue freddo di prendere una pistola e rispondere. Beh, c'è pure questo.
0: C'è la nuova dei Twilight Set, torniamo fra poco. Brand new music right here.

0: Twilight Zed con Designed to Lose su Radio Rock. Dimmi tutto.
1: Posso chiederti una chanson?
0: Tutto quello che vuoi.
1: Che mi arriva da amici argentini che vorrebbero festeggiare con un brano di Los Fabulosos Cadillacs.
0: Ah, grandissimo.
1: Un gruppo ska, che io non avevo, ieri sera ho sentito, non conoscevo. Quindi, che ne so, vuoi mettere un Matador?
0: Ho diversi dischi loro a casa. Ho diversi dischi.
1: Allora,
0: band fantastica. Allora, senti un attimo. Invece è giusto che dopo una vita di sacrifici entra nella mia proprietà, scrive Stefano, legano e imbavagliano la mia famiglia e se mi difendo mi condannano. Siamo diventati il paese dei balocchi. Allora Stefano, io che cosa dico? È chiaro che non è giusto, no?
2: Chi è
0: che può dire
2: una cosa è giusta l'altra?
0: Bravo,
2: non capisco qual è
0: bravo. Cioè non è che se noi subiamo una cosa giusta, una cosa ingiusta, dobbiamo poi fare un'altra cosa ingiusta,
3: che è quella di
0: eseguire una condanna a morte noi nei confronti delle tre persone, perché uno poi non è morto, ma è stato un caso che non sia morto l'altro.
1: Perché lui
0: dovevano morire tutti e tre, no? E allora ragazzi, ma se lo fa così, si può vivere in questa maniera, dai,
2: no,
0: su.
2: Poi tra l'altro si discute caso per caso,
1: non
2: si può fare in calderone.
1: Perché, per esempio, l'esempio che hai fatto tu:
2: calderone e metterci dentro.
1: L'esempio che
2: tutto.
1: Hai fatto tu, a me, per esempio, mi farebbe empatizzare un po' di più. Nel senso, ti sono entrati dentro casa, ti hanno legato, te minacciano, tu in un momento di annebbiamento c'è una pistola.
0: Ma infatti è completamente diverso.
1: È un altro caso.
0: È completamente diverso.
3: Il
1: signore
3: diverso,
1: che ha 72 anni ne farà 15.
0: Diverso.
1: A me mi dispiace molto, ma il signore è uscito per fare un regolamento di conti. È pericoloso.
0: No, ragazzi, no,
1: è molto pericoloso.
0: Poi io ribadisco anche un concetto. Ragazzi, alla violenza non si può mai rispondere con la violenza, perché si crea un un movimento esponenziale, nel
1: senso,
0: se tu sei capisco, poi Alessandro dice il colpo da matto che te ieri nel momento in cui sei sotto
1: pressione,
0: infatti lo posso capire, anche lì ci sarà un processo,
3: perché pure lì c'è un processo,
0: e ci saranno tutte le attenuanti del caso e non te prendi certo 16 anni. Ok, detto questo, però razionalmente la cosa più giusta da fare è quella di smorzare, di tornare indietro, di abbattere, no, diciamo, la spirale di violenza. Quindi se ti punta la pistola, cercare di minimizzare il più possibile la cosa,
1: disarmare la situazione,
0: di tornare indietro, di fare de-escalation. Se vogliamo, ragazzi, se vogliamo, come dire, uscirne tutti quanti sani e salvi, se poi vogliamo farlo diventare una sfida a chi c'è la più grossa,
1: allora
0: andiamo in giro con tutti armati e vediamo che cazzo succede.
2: Noi abbiamo uno stato, cioè non è che viviamo in una società che non è organizzata.
0: Sì, però purtroppo questa cosa che tu dici che è giusta, a questa cosa che tu dici loro ti rispondono
3: lo stato non
0: funziona.
2: Allora il problema è quello. Allora se proprio dobbiamo fare un movimento,
0: infatti è una risposta sbagliata a un problema giusto.
2: Esatto.
0: Cioè il problema c'è pure, però la risposta è poi
1: che poi pure poi, lì sai, amiche, invece io non sono manco d'accordo su questo.
0: Manco
1: secondo
0: io.
1: Me in Italia non è
0: no,
1: così
0: neanche
1: l'altro.
0: Allora neanche io, nel senso che poi mi viene anche un pochino da dire, ragazzi, se noi pensiamo, adesso il gioielliere è stato rapinato 5 volte, non lo so, tante volte, quindi non va bene, però se noi pensiamo che di estirpare il male completamente,
1: non è possibile.
0: Ragazzi,
1: è un po'
0: noi
1: utopico,
0: dobbiamo fare i conti col male, cioè dobbiamo sapere che purtroppo esiste. Io sono andato a San Paolo e hanno tentato di rapinarmi. Non mi hanno rapinato perché io hanno tentato passando in bicicletta a prendermi il telefono. Io ho avuto, diciamo, il riflesso di tenerlo con le mani e questo qui, insomma, a momenti cascava con la bicicletta. E quindi sono stato contento di aver sventato il furto.
3: Certo.
0: Se mi avessero rubato il telefono, sarei stato contento? Ovviamente no, anche perché tra l'altro che ti rubano un telefono oggi come oggi è più il danno che te fanno a livello di tutto quello che comporta, più che quello a livello economico,
2: quello materiale.
0: Poi ragazzi, facciamoci rapinà, nel senso, accettiamo il fatto che purtroppo nella vita può succedere lo ricompreremo un telefono, ma vale la pena passa a ammazzare per un telefono.
2: È stato giusto
0: cazzo,
2: che Falcone
0: per una rapina,
2: che quello venisse fatto saltare in aria. No, non era giusto.
0: Però entriamo nell'ordine di idee che il male purtroppo c'è. Facciamo tutto il possibile per evitarlo, però non sarà mai zero, cioè non arriveremo mai
3: anche
0: a rapine zero.
3: Punto quindi... primo, punto secondo è che la differenza fra noi e chi fa queste azioni è proprio che in teoria noi non le facciamo, quindi se poi tu le fai, qual è la differenza per te e loro, a parte che tu non l'hai, spero, premeditato.
0: Bene, allora naturalmente vediamo un po' chi indovina stamattina, vince una cena con Mauro Vazzucchi, attenzione, chi indovina 3899 106 600.

0: tutto il calciomercato qui a disposizione. Se volete, c'è l'esperto fra pochissimo di calciomercato che interverrà. E invece io andrò a cena fra una decina di giorni con Mauro Vazzucchi e mettiamo in palio, bello, per chi indovina, 3899 106 600, Maurizio, sì, una cena insieme a me e Mauro Vazzucchi. Vi daremo poi le indicazioni su dove andremo a mangiare la pizza, che tipo di pizza mangeremo, quali
1: domande a Zucchi,
0: prenderemo e quale birre berremo, con possibilità di fare tre domande a Mauro Vazzucchi, partecipare alla cena, sì, mettersi lì a fianco nostro, tutto spesato, toccarvi, naturalmente, tutto spesato. Se siete di Milano vi paghiamo anche il treno. 3899 sì, 106 600, il vostro nome, cognome, la parola Vazzucchi e indovinare. Naturalmente è così, indovinare, grazie Mauri per avercela offerta.
2: Bravo Mauri.
3: Per completare il quadro del gioielliere, vorrei dire pure che nel 2015 ha subito una rapina, è stato legato, malmenato, perciò evidentemente...
0: Posso fare una battuta? Lo poteva fare allora?
3: I traumi,
2: certo, però ci sono degli specialisti,
3: si sono trasformati in una rabbia.
0: Però ragazzi, brava, i traumi non sono risolti. Ognuno ha i suoi di traumi, certo, e non è possibile che noi giustifichiamo le cose con un trauma, perché poi a parte ci sono degli, cioè adesso hanno fatto, ragazzi, noi vogliamo fare il processo al processo, cioè sarà fatto un processo in cui avranno accertato anche qui, certo, cioè il difensore avrà detto questo signore ha subito il trauma perché nel 2015 evidentemente non è stato sufficiente, perché è stato verificato che non è, era una condizione, perché non è che io, siccome ho un trauma, allora esco e sparo a tre persone.
1: No,
0: cioè,
1: no, perché sennò allora a me mi hanno trattato male da bambino. Sparo in testa uno.
0: Allora vale tutto, ragazzi. Come funziona? No, fate
4: c'è anche una, un ente organizzativo che continua a sbagliare persone. Sì. Ha già ammazzato due innocenti scambiandoli per altre persone. E continua a fare dei danni, solo che ha l'impunità. È il giorno che, secondo me, Trump cadrà e tutte queste persone
0: lice. Allora, però ragazzi, scusa la Weiss, che dice, però scusa un attimo, tra le altre cose, tu esci in strada e spari a delle persone, e se beccava uno così,
2: io poi ci ho pensato, sai,
0: cioè se
2: uno usciva da un appartamento,
0: guarda, può succedere, ragazzi, certo, cioè tu quando
2: fai un colpo liscio e va dietro,
0: ma che cazzo ne sai, di ti metti a sparare in piazza, ragazzi, ma che tu, ma io, ragazzi, io non riesco a capire, giuro, è una cosa proprio che va al di là. Io capisco tutto. Stare attenti è bello, un po' da papà, ragazzi, attenti quando sparate, attenti. La cosa più scandalosa è che non si è mai pentito di quello che ha fatto, non ha mai avuto un attimo di pentimento, ma gli sta bene, giustizia è fatta. Non è gli sta bene, ragazzi,
1: piace manco sto
0: perché gli sta bene,
1: chilo del cazzo.
0: Non gli sta bene, è un'altra forma di vendetta.
2: Non imparerà niente,
0: gli sta bene,
2: purtroppo.
0: È purtroppo una cosa necessaria e giusta, ma non è gli sta bene.
5: Scusate, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Una persona non entro mai in merito, però
0: questa
5: notizia che mi ha sconvolto proprio, cioè di sto gioielliere che è stato condannato, sì. Io, ma a me mi sembra una cosa proprio impossibile, cioè, ma quanti gioielli devono essere rapinati per applicare una giustizia fatta come si deve? Questa persona era recidiva, aveva già subito delle rapine,
0: non recidiva,
5: cioè,
0: quindi
5: ci sta pure che lui abbia rincorso, gli abbia sparato,
0: ma non ci sta un cazzo, ragazzi, Gianfranco, non ci sta un cazzo di niente. Che cosa dite? Che cosa volete che diventino le nostre strade, gente che esce e smette a sparare in giro alla gente, perché tu quante volte l'hanno rapinato sto gioielliere, quante volte?
2: Hanno detto
1: 5 volte precedenti,
0: 5 benissimo. Ti hanno rapinato 5 volte, quindi tu ammazzi 3 persone. Poi, tra l'altro, cioè, immaginate anche questa cosa.
2: Se l'avesse fatto tutte le volte,
0: immagina anche questa cosa. Tu stai facendo pagare al quinto rapinatore.
1: Ah, prima,
0: sì. Cioè, tu stai accollando. Cioè, tu pensa anche alla.

0: tra virgolette, all'interno della giustizia sommaria, tu pensa anche all'ingiustizia di uno che scarica sulla quinta, sul quinto rapinatore la frustrazione, la rabbia di quattro rapine precedenti.
1: Però io faccio l'avvocato
0: del diavolo.
1: Anche
0: questa è una cosa completamente folle.
1: Perché ho subito già cinque rapine
2: e non
1: rapine.
2: Mi sono sentito tutelato.
1: Quindi il punto
0: è così che non può funzionare così, ragazzi.
3: Non può funzionare così.
0: Allora, se provo di sparare,
2: non spariamo a nessuno, ragazzi.
0: Basta con
3: queste
0: cazzo. Che
3: siano attenuanti, che sono state tenute in considerazione. Anche perché se tu uccidi due persone e tenti di uccidere la terza, io non te credo. Te danno solo 15 anni?
0: No, ma ragazzi, allora è chiaro, per dire, è stato iscritto all'interno del quadro della situazione. Però, ma di cosa parliamo? Vabbè, comunque, dai, pubblicità, torniamo fra poco.
4: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
9: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
10: Auto Import, a Roma, dal 1950.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Sei su
16: Radio Rock.
15: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
16: They play the best music.
15: Radio Rock, tutta un'altra storia.
17: La rete aderente.
18: Let's get back to the rock.
15: State ascoltando
19: The Rock Show,
15: il morning show di Radio Rock.
20: Noi rientriamo alle 8 e 7 minuti, ci sono i Guns N' Roses, questa è You Could Be Mine.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine su Radio Rock. Vediamo, vediamo chi c'è. Dai, 3899 106 600. Vai, sentiamo, sentiamo.
1: Io non sopporto quella parte politica che elegge a eroe il gioielliere dell'Arcunese.
0: Sì.
1: O quel cazzo di generale si mette quella maglietta del cazzo.
0: Siamo solo tutti lui.
1: Roggero, spalleggiato da quel fallito puzzolente di Cruciani, è una cosa che non sopporto.
0: Bene, va bene, grazie. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
2: Questo tizio li ha rincorsi e gli ha sparato alla schiena a mente fredda. E che in società viviamo se facciamo tutti così?
0: Già.
2: Gli poteva sparare le gambe e chiamare la polizia.
3: Già sarebbe stata
0: già,
3: una cosa?
0: Già. Beh, sarebbe stato sicuramente meglio.
3: Di armarci, sì, al limite, sì. Però avrebbe dimostrato un modo sommario, cioè, ma almeno,
0: ragazzi,
3: di lucidità.
0: Il problema sono le armi, perché se noi abbiamo queste armi in mano, poi non puoi sapere che cazzo, anche nella tua testa, che cazzo succede in quel momento. Quindi evitiamolo, no? Dal fumetto di Batman, se uccidi un assassino, il numero di assassini rimane invariato. E qui neanche erano assassini. Qua neanche è entrato il concetto di recupero e dare una seconda possibilità. Sì, perché poi tra l'altro ci sarebbe anche un po' sto discorso, no? Da dire che nella vita purtroppo le persone sbagliano, e a me questo giustizialismo, le persone possono sbagliare, non è detto che non è una bella cosa, però nella vita può capitare sbagliare e si paga per quello che hai, per quello che hai fatto. Hai fatto una rapina a mano armata, vai in galera e sconti la tua pena. Non è che funziona che tu fai una rapina, fai un errore e vieni giustiziato. Non può funzionare così, ragazzi. Buongiorno, purtroppo temo che ora diversi messaggi sosterranno e non si può colpevolizzare gioielli che si è solo difeso. Già sta avvenendo questa cosa. Devo dire che è trasversale, assolutamente.
3: Ma poi ora, ragazzi, è da tempo. E tra l'altro queste posizioni esistono da sempre, perché questi dibattiti ogni tanto escono fuori. C'è chi pensa che un cittadino, se minacciato, debba poter reagire come desidera, e chi invece invita una riflessione e dice: ma se siamo una società civile, dovremmo darci delle regole che impediscano di volersi fare giustizia.
0: Perché se no vale tutto, cioè uno ha rapinato in gioielleria, io posso fare qualsiasi cosa.
4: Punto primo, punto secondo, l'esempio di come sia fallace questo modo ce l'abbiamo veramente con l'America. Cioè, in America, che è legalizzata questa cosa, comunque più sdoganata di qua, non è che non c'è la criminalità, non ci sono, cioè, capito? Quindi abbiamo proprio l'esempio di come non è funzionale questa modalità qua.
5: Per rispondere all'altro ascoltatore, se io avessi sparato dentro il negozio sarebbe stato un reato lo stesso, perché la pistola era detenuta illegalmente, quindi
0: tra l'altro era criminale pure lui. No, si parlava di un caso in cui una persona possa avere una pistola detenuta legalmente e spari in un... comunque è un reato, ragazzi, non è che è una cosa che va bene. Comunque, però, è chiaro che non te becchi 16 anni, è evidente. Noto una cosa stamattina, quante persone che ci mandano il loro primo messaggio questa mattina, tantissime.
3: Davvero?
0: Chissà come mai, Ti sei provato a domandare come mai? Proviamo a sentire Rocco, vai.
6: Buongiorno a tutti. Mi dispiace tanto per quei ladri, infatti sono rimasti a casa loro, è andato il signore a casa loro. Grazie. E poi purtroppo, mentre stavano scappando, uscendo da casa loro, gli ha sparato. In galera sta il signore che è andato a casa dei ladri per dargli spontaneamente i soldi del suo lavoro.
0: Rocco, come dicevo, il primo messaggio che ci manda, tantissimi di voi ci stanno mandando il loro primo messaggio questa mattina, chissà come mai. Allora, vediamo un po', Maurizio, vai, sentiamo.
7: Ciao, sono Maurizio da Milano.
0: Ciao.
7: State dicendo delle cose giuste. Io ho una gioielleria da tantissimi anni, non ho mai voluto avere una pistola, perché giustamente se hai una pistola devi essere più spietato di chi potrebbe averla. Nulla vale la vita, è importante avere le amicizie giuste, una assicurazione che ti copre perfettamente, ed è così, c'è poco da fare, anche se posso capire chi reagisce in un certo modo, perché vi assicuro che quando tu sei dentro la tua attività, dove ci hai buttato la vita, ti hai fatto crescere, vedere vedere che ti portano via quello che tu ti sei costruito può dare alla testa e ti può far fare reazioni del genere.
0: Ed però... è per questo, grazie Maurizio, testimonianza fondamentale la tua, ed è per questo che, come dici giustamente anche tu, e questo dimostra che non tutti i gioiellieri, esatto, e non tutte le persone che hanno dei beni di valore con i quali lavorano, che vendono, che insomma che si occupano di cose che possono essere potenzialmente a rischio, non tutti reagiscono in questo modo. Questo tanto è il motivo che... per cui Maurizio ci spiega il motivo per cui è opportuno magari non avercela una pistola a, esatto, portata di mano, proprio perché sai che in quelle situazioni, vedendo minacciato il tuo lavoro, il tuo impegno come dire anche emotivo, giornaliero, chiaramente puoi reagire in un modo che magari tu in primis non vorresti, no? E quindi giusto, cioè il fatto che ci può essere questa reazione giustifica non il fatto di farla, ma il fatto di non avere quella pistola che ti porti poi a compiere quella roba lì. Brand new music right here. Brand new.

0: dal nuovo EP In A Fever Dream per gli Aiken, uscito, anzi in uscita domani su Inside Out Music, a poco meno di 3 mesi, ai 2 appuntamenti italiani della band che saranno il 3 e 4 ottobre rispettivamente a Milano e Roma. E Salvini chiede la grazia, ci scrive qualcun altro. Vabbè, certo, perché ognuno porta l'acqua al suo mulino. Il problema è che paradossalmente una persona che tra l'altro sta al governo, voglio ricordare, e quindi ha in mano il timone dello Stato, che dica una cosa che è contro lo Stato, perché tu in realtà, certo, cioè tu dovresti difendere lo Stato, assurdo, e dovresti muoverti per cambiare le cose che non vanno bene. Quindi che cazzo protesti come se fosse uno, come se fosse uno di un comitato, comitato gioiellieri, che ne so, devo dire, cosa cazzo protesti? Tu stai al governo, cambia le regole se non ti stanno bene, no?
1: Tanto c'hai i numeri per farlo.
0: Sì, nel senso, modifica le cose, ma non puoi pensare, perché la giustizia che fai da te è la più grande sconfitta dello Stato. Tu sei rappresentante dello Stato e propagandi la giustizia fai da te, ma come si fa a portare? Boh, vabbè ragazzi, non so che...
2: Perché valga la legittima difesa nel diritto penale, bisogna tener conto della gerarchia dei diritti. Non si può ledere un diritto primario, la vita, per difendere un diritto secondario, il patrimonio. L'altro concetto che va applicato è la proporzionalità,
0: certo,
2: tra l'offesa subita o rischiata e la difesa.
0: Mi sembra talmente evidente, grazie Alberto. Beh, mi sembra talmente lineare, evidente, ragazzi, cioè, lineare. Dopo questo ci sta il male degli Zen Circus. Oh, non ce la faccio. Ogni volta che dite gioielliere, viene in mente Bori. L'orafo. Da quando ho visto Ghost da piccolo, ho imparato che davanti a un rapinatore armato non si reagisce. Ma sì, ma ragazzi, dai. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
3: L'ha fatto perché non è stata la prima volta. Non è stata la prima volta che lui subiva una cosa del genere. E precedentemente gli avevano legato la figlia, imbavagliata, la moglie uguale, con la pistola puntata in testa. L'ha detto, non ci ha visto più, gli ha fatto acqua al cervello. È sbagliato?
0: Certo,
3: assolutamente è sbagliato. Sì.
0: Certo,
3: ma quello...
0: Ragazzi, non ci ha visto più, ragazzi, si fa 16 anni di carcere, che cazzo vuoi da me?
4: Cioè,
0: cosa vuoi da me? Cioè, è come se io, perché ho i cazzi miei, dico per dire, o perché sono incazzato, o perché ho avuto un trauma, quello che ti pare, ammazzo Maurizio Paniconi e poi dico non ci ho visto più. Beh, ci ho visto più non è una giustificazione, ragazzi.
5: No, ma poi tra l'altro queste cose sono cose di cui hanno tenuto conto, altrimenti non gli avrebbero dato 15 anni, gli avrebbero dato l'ergastolo, perché ha ucciso 3 persone e tentato di 2 persone e tentato di ucciderne un'altra, quindi la terza, sì. Ok, cioè mi sembra molto chiaro che questa attenuante e questa cosa sia stata contestualizzata
0: bene. Allora volevo dire a Nick che dice ad Andrea, scusa, che dice anche chi ruba deve pensare ma vale la pena farsi sparare per un telefono. Non deve funzionare così, ragazzi, anche perché lo diceva giustamente prima, se non sbaglio, Martina. Tutti i paesi nei quali c'è una libera circolazione delle armi e tu veramente ti puoi prendere un colpo di pistola se rubi qualche cosa, dimostrano che non è un deterrente. Cioè il fa esattamente come la pena di morte.
5: Esatto.
0: Cioè molti,
5: come
0: che, molti, che, molti che amano, che amanti della pena di morte, dicono così ci pensi 2 volte prima di...
4: No, invece no.
0: Studi alla mano, dati alla mano, è stato dimostrato che non è un deterrente. Cioè non è che la gente, siccome c'è la pena di morte, e arriva al massimo, e non dico la pena di morte, non è che siccome c'è la pena di morte non compiono i reati, li fanno uguale se non peggio addirittura. Quindi perché? Perché è proprio, si entra nel mondo della cultura di questo tipo di violenza qua, e quindi viene sdoganata, diventa appunto un far west. Quindi non è che si risolve così, ragazzi, il problema. Comunque potete argomentare come volete, ma ormai le vostre opinioni non si formano più argomentando e usando la ragione, ma vengono forgiate dai social. Chi controlla i social e ne gestisce gli algoritmi decide se fatti simili debbono essere appoggiati o condannati. La gente non pensa più, ma semplicemente segue. Ma in realtà non è neanche così. Cioè il social non è che decide. Il social è un grande amplificatore.
4: Esatto.
0: Quindi se tu vivi in una bolla che ne so, io odio la violenza, e troverò tutti i post,
4: certo,
0: di gente
4: adeguati,
0: che confermano il mio bias, no? Ammesso che. Dall'altra parte, se tu sei uno di quelli che dice ha fatto bene, il rapinatore ha fatto bene, l'ha fatto bene, morì, Erduce ci vuole, Erduce. Allora, se tu sei in quel contesto lì,
4: troverai
0: tutte conferme a quella roba lì. Capisci?
4: Poi il bias
1: molto,
4: della non violenza ben venga.
0: Arrivince!
1: Mi fa molto ridere il fatto che nella mia bolle possa avere tutti i reel che apro l'audio e sono tutti così.
0: Arrivince! ha fatto bene Gioielli, ha fatto bene Gioielli, ha fatto bene.
6: Buongiorno a tutti. La cosa allucinante che nessuno sottolinea è che sto tipo qua in tutti i suoi scorrocchi sui social non si sia mai sognato di dire mi ho sbagliato,
0: lo dicevamo prima.
6: No, lui lo rivendica con orgoglio, anzi sottolinea il fatto che gli abbia dato l'ergastolo come se il fatto di avere un'età avanzata dovrebbe consentirgli una pena minore, non so per che motivo.
0: Grazie, sì, infatti. Vabbè, comunque, ragazzi, ma che se comunista te? Ma no, ma lascia perdere!
4: Ma no, che dispiace!
0: Allora, quelli... ha sparato, ha fatto bene.
4: Comunque lo sa, fa benissimo. Cioè, non l'ho conosciuto.
0: Ma tu che cazzo ne sai, scusa?
4: No, lo sai.
1: Facciamo un atto di fiducia.
4: No, aspetta, volevo dire che
0: fa benissimo rispetto a me stesso.
4: Tu hai detto che lui era.
0: Vabbè, mo' lui che non si sa chi di cazzo stiamo a parlare.
4: Aspetta, 3899 106 600. Tu hai detto che questa persona si impuntava. Fai bene l'impuntamento.
0: Allora, quelli favorevoli, magari non lo fa. Che ne sai?
4: Tu me l'hai detto che sei impuntava.
0: Magari è una mia
4: percezione. Ma io mi fido di te.
0: Allora Savilio è comunista. Quello è comunista. Lascia perdere. Allora,
4: fai malissimo.
0: Allora, quelli favorevoli a Roggero non tengono conto che sempre da un estremo all'altro passate, da un estremo all'altro, o malissimo o benissimo. Mauri, e che cazzo, dai, un po' di reattività, un po' di contegno.
1: La colpa è tua, Mauri, che non c'è più contegno, perché sei in carriera.
0: No, la colpa è la mia, che gli ho dato troppa confidenza. Fai una cosa,
1: Canapione.
0: Fai Canapione, si chiama più.
5: Alla fine va bene,
0: non ci chiamare più.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
4: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
3: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
4: A volte serve solo un sì.
3: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
4: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
3: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
6: E usata? Da 0100!
5: Assistenza e ricambi? Da 0100!
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
6: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
5: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
6: gruppo 0100.it.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
10: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: me va tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: Radio Rock dal 2018 è green.
16: È green.
15: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
17: La migliore musica rock tutto il giorno.
18: Very well. Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.
19: Wake up!
20: Stai ascoltando
21: The Rock Show,
17: il morning show di Radio Rock.
18: On Radio Rock.
22: E noi entriamo con il Nirvana di Smells Like Teen Spirit alle 8:36 minuti.

0: Girls, Lighting Spirit, 8:41 minuti. E allora, molto velocemente, un po' di messaggi, ragazzi. 3899-106-600. Il tema è molto caldo.
1: Beh, allora io farei un registro delle rapine. In modo che i rapinatori vedono chi ha subito più rapine, meno rapine, con le date, l'ora. Così si regolano le conseguenze. Cioè, quello ha subito già 10 rapine. No, questo ci spara.
0: Tu dici. Però, sai, le volte uno potrebbe dire che ne ha subite tante.
2: E
0: quindi...
2: non mi spara comunque.
0: No, oppure ne ha subite tante, quindi è più facile rapinarlo, no? Cioè, potrebbe essere peggio teoricamente, no? Quindi vai, sentiamo.
3: Comunque, ragazzi, a me la cosa che stupisce invece è tutta la gente che giustifica quest'atto.
0: Sono tantissimi.
3: Beh, per me è assurdo.
0: Per
3: è
0: una radio come la nostra, che è una radio tendenzialmente non fa statistica, no? Nel senso che noi abbiamo chiaramente un ascolto, forse no, il rock, un pochino più, uno verrebbe da pensare, no? Nel senso, non è che noi, se tu fai l'indagine adesso e dici, che so, cosa votereste se ci fossero le politiche domani? Sì, certo. Non ti verrà lo specchio dell'Italia, no? Evidentemente, no. Per mille motivi. E quindi è strano sentire così tante voci che dicano più o meno la stessa cosa. È allucinante, pare essere tornati nel Far West. Scusate, ma uno che subisce le rapine non aveva l'allarme? Chiede, vabbè, ma questo poi è secondario.
4: Vedi, anche queste sono quelle cose per cui a me mi verrebbe voglia di... Però
0: prendo la pistola e sparare.
4: No, nel senso, anche questo, che cazzo di provocazione di merda è? Perché poi non possiamo far giro. Non ci deve essere neanche il crimine. Cioè, un criminale va a fare una rapina. È un criminale, va arrestato. E non dite cazzate. Manteniamo la barra dritta, cioè il signore gioielliere.
0: Sai con Simone
4: ha preso...
0: così? Anche
4: no, è che queste domandine sono sempre provocatorie. Non ce l'aveva l'allarme. Grazie al cazzo, faccia il rapinatore.
0: Vabbè, però lei non l'ha fatto con questa voce. Non l'ha fatto con questa voce. Lei ha scritto: buongiorno, ma scusate, uno che subisce le respine non aveva l'allarme.
4: Ma secondo te, amica mia, che te voglio bene, ma non è una domanda del cazzo? Rispondete da sola, c'aveva l'allarme?
0: Se l'ha fatta, vuol dire che
4: è una domanda del cazzo, te lo dico io.
0: Capito, però.
4: Perché è provocatorio? In un momento in cui uno dovrebbe invece cercare di, visto come rispondono
2: tanti,
4: non
2: mi sembra peggio messaggio che è arrivato
4: è la stessa provocazione che poi dai là all'idiota
0: dici, esaspera. Però io penso che là ce l'hanno qua. Cioè, non è che quelli che dicono quella roba là lo dicono perché ci sta Simone che manda.
4: No, però io ti voglio levare anche quell'alibi, non servirà, ma ti voglio levare anche l'alibi della domanda provocatoria.
2: Però scusa, sembra sempre così che uno deve in qualche modo, no? Dai, non fa queste cose per provocare, cioè come dire non disturbare che anche dorme.
4: No,
2: il problema è quello che attacca.
4: Disturbare che anche dorme è un'altra cosa. Io ho detto non fare una domanda che evidentemente, scusami, io devo dubitare la tua intelligenza se mi chiedi che un gioielliere con 10 rapine c'aveva allarme.
2: Ma no, ma è chiaro, una domanda provocatoria. Ma certo, ma non mi sembra la cosa peggiore in questo momento rispetto alle risposte che
4: stanno
2: arrivando.
4: Non è la cosa peggiore, però se vogliamo fammi classificare le cose peggiori.
0: Attenzione,
2: tra pochissimo guarda, Rosi dice
4: io sto parlando con te e Rosi
2: non è che uno deve fare,
0: vuoi fare qualcosa, vuoi entrare in faccia,
4: dimmi, è la stessa
2: Ale,
4: parti dal presupposto che è una provocazione falsa,
2: ma l'ho detto che è una provocazione, però resta il fatto che mi fa strano che fra mille cose orrende dette uno salta con la provocazione. Che
4: salta? Io prima ho preso per culo quell'altro, io salto per quella e per quest'altra, per me salto nel tutto due modi. È uguale.
2: Saltiamo allora, okay.
0: Saltiamo.
5: Guarda che Simone ha risposto.
0: Simone ha risposto, ma lo diremo dopo, naturalmente, perché stiamo ovviamente nei tempi più giusti. Simone ha risposto con un durissimo attacco ad Alessandro Di Rocchi.
5: Non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo,
4: però si vede,
0: ma lo si vede dal numero dei secondi.
2: Lo possiamo sentire.
0: Tra poco abbiamo detto, no?
2: Scusami.
0: Ragazzi, la radio si fa così.
4: Tra l'altro poi
0: tra poco sentiremo.
4: Sono 26 secondi.
2: Ragazzi,
4: 26 secondi.
2: Stamattina, ma calmatevi.
4: È proprio il messaggio polemico.
0: Mamma mia, Alessandro, stamattina come sei
2: Veramente state, cioè, avete i nervi a fior di pelle, oh.
0: Allora, ragazzi,
2: c'avete il ciclo?
0: No, io domando una cosa. È giusto o non è giusto che risponda Simona da par suo e anche affilando le armi
2: io spero di no, cioè
0: col coltello fra i denti,
2: di abbassare i toni e stiamo
0: picchiando
2: a sbroccare
0: giù duro,
4: no, con la pistola già carica
0: fumante, no?
4: Sì.
0: Simona risponde in un modo che farà tremare i se vuoi querelare puoi querelare, Alessandro.
4: No, voglio prima un attimo rifletterci.
0: Allora, se vuoi querelare noi non ti fermeremo. Perché è giusto, anche
2: possiamo fermare.
0: Però tra poco sapremo cosa dice Simona. come ha voluto non solo difendersi ma anche controattaccare in maniera molto pesante.
4: Basso, in modo basso.
2: Non lo sappiamo.
0: Allora, è arrivato il vocale, non l'abbiamo ancora.

0: Ricordo che lo studio dottor Roberto Coll si trova in Piazza dell'Alberone 31. Non c'è solo il dottor Roberto Coll, ma c'è uno stuolo
1: un
0: mugolo di professionisti del settore, empatici, simpatici, belli come il sole, validi come un professionista del massimo calibro
1: e dritti come un fuso.
0: E quindi studiocoll.com è il sito se volete altre informazioni, se no c'è il numero di telefono 06 789 346, oppure WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito. Roberto, a questo punto la domanda è evidentemente scontata: Argentina o Spagna?
1: Basta che si mangi.
2: Guarda, lo sai che ti dico? Spagna, perché mi piacerebbe vedere qualcun altro che vince il mondiale a distanza.
0: Di 4
1: anni. Gol per il pluralismo.
0: È la stessa valutazione che faccio io. Bravo Roberto. E allora a questo punto Los Fabulosos Cadillac per l'Argentina. Poi metteremo qualcosa per la Spagna, però. Grazie Roberto.

0: ragazzi, Matador, clamoroso, forse il brano simbolo dei Los Fabulosos Cadillacs da Buenos Aires, 1985. Senti un po', sai che mi ricordava tantissimo la ola dei Mau Mau? Adesso dobbiamo mettere qualcosa per gli spagnoli, però, perché se no dai.
1: Io mi dissocio,
0: no,
1: ma è giusto.
0: Vabbè, però insomma, io mi ricordo anche la ola dei Mau Mau, anche loro tra l'altro erano, questa è la ola, anche loro tra l'altro
2: sì,
0: tifosissimi anche loro, del grande Torino.

0: bassa. Vabbè, insomma, dai, è evidente il riferimento al derby di Torino, tra l'altro, Torino-Juventus, sì. Ma insomma, comunque la Ola Mau Mau, siamo in pieni anni 90, forse primissimi in realtà, anni 90. E quindi Luca Morino e Fabio Barovero, naturalmente i Mau Mau, la Ola, ricordava un pochino anche quelle sonorità, insomma, che abbiamo ascoltato prima con i Los Fabulosos Cadillacs, che comunque a loro volta poi ricordavano anche i Clash, no? Insomma, molto ska evidentemente. Io direi che la canzone da dedicare alla Spagna, che mi sembra un po' regalata, dopo la ascolteremo, poi magari cerchiamo anche qualcosa di più originale, l'ascoltiamo dopo la pubblicità. Ma dopo la pubblicità state attenti, perché rientreremo con un durissimo jacuzzo da parte di Simona che fa tremare i muri. Noi stiamo per ascoltare il messaggio, l'abbiamo praticamente ascoltato, no? Quasi.
1: Sì, dai, il significato
0: non l'abbiamo ancora ascoltato,
1: chiaro.
0: Ma è come se l'avessimo fatto, perché purtroppo... Ragazzi, devo dire la verità, io volevo dare anche ragione a Simona, ma non riesco
1: però,
0: più.
1: No, ma non puoi, perché lei è scesa.
0: Allora, in questo
1: no?
0: messaggio ci sono, Maurizio, una sequela di improperi e di bestemmie orribili, irripetibili.
2: Non lo
0: che
2: possiamo
0: io
2: mandare.
0: Ti
2: allora.
0: Giuro, non lo possiamo mandare, ma lo dobbiamo mandare per amore della verità. Quindi, purtroppo, io chiedo scusa ai nostri ascoltatori, chiedo
3: Papa.
0: Scusa ai nostri bambini all'ascolto.
2: A Gesù?
0: Perché no?
2: A Gesù no,
0: i bambini sì, gli ascoltatori sì.
3: Emiliano Rubbi.
0: Emiliano Rubbi che deve sentire questo scempio. Chiedo scusa alla stessa Simona.
2: L'ha mandato lei per te stessa.
0: Ma chiedo scusa,
2: noi ci
0: perché
2: scusiamo per te,
0: a me?
2: Simona.
0: Mi rendo conto che è una vittima anche lei,
3: no,
0: purtroppo
3: no.
0: Di, se
2: certo,
0: stessa.
2: Di se stessa.
0: A te no? Ma attenzione, no. Perché tra pochissimo purtroppo accadrà
1: l'interazione.
0: E questa è una di quelle puntate che tu un giorno dirai: sì, me lo ricordo, il 16 luglio successe quel casino a Radio Rock del 26, mi ricordo perfettamente.
2: Sì.
0: E ricordo anche dov'ero. Ero, che ne so, in una Peugeot in Viale Castrense.
2: Cosa indossavo,
0: purtroppo,
2: no?
0: Ragazzi, è così. E tutti gli amici che stanno nella Peugeot di Viale Castrense sanno di chi sto parlando, naturalmente.
3: Sì.
0: Che fai? Che muovi la bocca? Che...
1: Muovi
0: la bocca, che fai?
1: In una Renault 4 a vedere tutte le oscure, no?
0: Via Caetani.
4: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
1: Autoimport, a Roma, dal 1957.
3: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like
8: that! Radio Rock, tutto il giorno.

0: vabbè, dai, insomma, ragazzi, i Soundgarden di Spoon. Buongiorno Emiliano Rubbi, come stai? Buongiorno. Tutto bene?
1: Era tempo che non lo vedevo così fomentato.
0: Buongiorno,
2: ascoltavo un disco, che facevo Spoon.
0: Vabbè, dai, anni 90, per dei figli degli anni 90 come siamo noi, ascoltare Spoonman dei Soundgarden.
2: Sì, ma prima già con i Mau Mau mi hai fatto fare un viaggione all'indietro.
0: Ma ragazzi, ma di che parliamo? Alla oh, tra pochissimo avremo delle cose clamorose. Allora, intanto, tra pochissimo il messaggio al fulmicotone. Tra l'altro devo dire la verità, di una violenza incredibile verbale. Allora ragazzi, verbale, mi raccomando, no la violenza fisica, sia la violenza verbale, lo vogliamo dire?
3: È inutile che adesso cerchi in privato di scrivere.
0: No, ma scritto pure a me.
3: No, perché io ho preparato gli incartamenti.
0: Ma ha detto, se metti una buona parola con Tirocchi,
3: io ho preparato.
0: Lo so, però ragazzi, così non si può fare, così non si può. Assumetevi le vostre responsabilità.
4: Purtroppo, forse, ma non è un attenuante, il fatto che non ci sia una pena molto seria nel nostro paese per chi fa queste cagate.
1: E non è vero, non è vero manco questo, però.
4: Perché i 5, i 4, i 2 rapinatori che sono stati, se non sono stati gli stessi da sto poveraccio, sanno perfettamente di restare impuniti.
0: Adesso io questo poveraccio, io lo sai che non riesco a dire che un rapinatore non è poveraccio, un rapinatore morto non è poveraccio, e uno che ha sparato a freddo così uscendo dal proprio negozio è un poveraccio. Io non riesco a, cioè, mi viene da dire, o sono poveracci tutti o forse non è poveraccio nessuno, no? Perché no, questo fatto di io sto col gioielliere, io sto col coso, la trovo una cosa veramente assurda. Avesse, giustamente qualcuno dice, avesse preso di mira qualcuno che avesse preso per sbaglio, qualcuno che camminava per strada, visto che tu ti metti a sparare in mezzo alla strada, che succedeva? Allora lì magari avremmo fatto un altro tipo di discorso, no? I mafiosi fanno come il gioielliere, io posso capire la frustrazione, posso al limite capire se li avesse tombati dentro il negozio, ma nel momento che escono non puoi fare il far west, e comunque esistono le assicurazioni, fra le altre cose, che immagino avesse, adesso non so, non ho verificato, ma insomma immagino che ce l'avesse. Poi quando fai queste, insomma, evidentemente se fai un lavoro a rischio, è chiaro che l'assicurazione è necessaria. Sentiamo.
5: Allora, o sta gente non capisce l'italiano. Allora, i giudici hanno applicato una legge. In questo caso la legittima difesa, se capiscono l'italiano, significa che io reagisco al momento a una rapina se sono armato anch'io, e quella è legittima difesa. Io mi sento minacciato e poi si va a decidere nel processo.
0: Sì.
5: In questo caso no. Sì. C'è il filmato che questo esce e gli corre dietro, quindi non c'è legittima difesa.
0: Bene, molto bene, molto bene. Allora, vediamo un po' ancora, vai, sentiamo chi c'è.
6: Buongiorno ragazzi, ciao. Che bello vedervi dal televisore e bravo. Vedere che Pappagallo lavora e voi tre siete tutti e tre imboscati
0: al solito, guarda,
6: col telefono, col giornale.
0: Lo so, è la fotografia di questa radio, purtroppo.
6: Bravi, complimenti, fate lavorare dell'Italia. Il direttore.
0: È la fotografia dell'Italia che va a rotoli, purtroppo, questa è la situazione. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
7: Buongiorno Mauri e carone Alessandro, con cosa? Emilio Pappagallo e cara Martina Carona.
0: Emiliano Rubbi.
7: Oggi c'è come ha pesante. Cambiato lo staff del sport.
0: Sì.
7: Il prossimo mondiale sì. Si può giocare anche in due continenti, in Islas del Malvinas
0: sì.
7: E Europa.
0: Oh, molto bene. Allora, Caterina, intanto ci manda. Io, mentre voi discutete, cucino con questo al collo. Ah, che c'ha un giochino erotico? Cos'è quello lì?
8: Il vibratore, quello doppio.
0: Vibratore doppio al collo si mette, però.
8: Vabbè, magari lei lo usa.
0: Ah, lo sta facendo riposare. Lo sta facendo riposare.
3: Sono delle fantastiche cuffie.
8: Sono le placche. No, sono le placche per sciogliere le tensioni del collo.
0: Vabbè, ma con sto caldo, ragazzi, vi mettete i vibratori al collo. Non è buono, non è buono. Vai, sentiamo.
9: Buongiorno, Emilio, anche a te.
0: Ciao, buongiorno.
9: Io,
0: Emiliano Rubbi,
9: ho un esempio in casa.
0: Esempio.
9: Ma io di mia sorella,
0: sì.
9: Siamo al padre, c'avevano la pompa di benzina all'euro.
0: Sì, signore.
9: E c'avevano la pistola. Si sono fatti rapina due volte. Non sono mai ricorsi e la pistola.
0: E allora a me viene da dire: allora, che cazzo ce l'avete sta pistola? Non ve le fate queste pistole che poi sparano. Cerchiamo di limitare l'uso delle armi, cerchiamo di evitarle ste pistole. Boh, non riesco a.
2: C'è un punto di fondo che comunque sfugge a moltissime persone in questo momento, perché tendono a schierarsi. Cioè, io sto con Pozzolo. Pozzolo, come si chiama, Ruggero. Oppure
8: era stato un lapsus.
2: No, perché tutti quelli che sparano per me ormai sono Pozzolo. Io sto con Ruggero, oppure io sto con i rapinatori. No, oppure io penso che quello sia un pezzo di merda che vada internato. Il punto è un altro, cioè il dato di fatto è la condanna che è avvenuta non è sulla base della legittima difesa, che è stata esclusa, ok? Però non l'hanno neanche condannato come assassino, perché altrimenti qui in questo caso
0: gli
2: avrebbero dato l'ergastolo, certo. A questo punto, quindi hanno riconosciuto delle attenuanti in qualche modo, perché effettivamente questo era stato rapinato.
10: Se consideri che la signora che ha investito con il SUV il suo scippatore, gli hanno dato 18 anni.
2: Esattamente, cioè lì il punto è: ti hanno dato delle attenuanti, non hanno detto che sei un assassino a sangue freddo, però hanno detto che te non puoi sparare alla gente che se ne sta andando alle spalle. Cioè sono due discorsi diversi.
0: Mezza strada,
2: per quanto riguarda il discorso del risarcimento alle famiglie, lì il punto è sempre una questione legale, cioè nel senso, nel momento stesso in cui tu
0: si è sbagliata quella
2: una
0: cosa,
2: persona, hai fatto una cosa che non si poteva fare, e quindi le famiglie di quelle persone hanno diritto a un risarcimento.
0: Ma
2: è proprio la legge.
0: Ma
2: che
0: poi, ragazzi,
2: che
0: io ribadisco anche una cosa che è molto impopolare: ma un rapinatore che ha una bambina, una figlia, una moglie, una cosa, ha sbagliato, sicuramente ha sbagliato, merita di morire per questo,
2: no,
0: ragazzi.
2: Ma appunto è la legge,
0: morire. Andrà in carcere, si prenderà, ha fatto una rapina a Maramata, si prenderà 5 anni e si fa 5 anni.
2: La legge non prevede che tu possa uccidere le persone, ok? Come la legge non prevede che tu, se trovi un ubriaco per strada sulle strisce, gli possa menà. Sono cose che non si possono fare per la legge, quindi...
0: Sta in campana perché arriva un messaggio da parte di Simona che è terrificante, ragazzi. Tra poco lo leggiamo. Intanto, Paul McCartney, coming inside, perché c'ho la pillola, no? Si potrebbe dire, diciamo viceversa. Oddio, però poi per certi versi,
8: però,
0: essendo Paul McCartney,
8: brivido,
0: sempre un brivido, ma i brividi sono importanti. Dopodiché, però, essendo Paul McCartney un ometto e non una donna, potremmo, almeno fino a prova contraria, potremmo dire come inside, che tanto non c'ho niente.
8: Sì, manna, io
0: non c'ho nessuna. Beh, no, a chi? A Paul McCartney?
8: No, lui potrebbe dire
0: manna, che tanto non c'ho nessuna malattia. Ma poi a 80 anni, ma che cazzo ti devi prendere? Hai 10 a 80 anni, e chi se ne frega, no? Voglio dire, ormai, no? Hai fatto un conto, è Freddie Mercury, un conto, è te, che voglio dire, c'è la tua vita.
3: Di qualcosa vorrai morire.
0: Per quanto non mi voglio sostituire a lui, nel senso, se lui vuole giustamente fare le cose con.
8: Precauzioni?
0: No. Come il dottor Casilio prevede, cioè con le giuste precauzioni, le facesse, però non vuole, evidentemente, perché dice come inside il nostro Paul McCartney. Bravo gudurioso, bravo signorotto, bravo canappione. Vai, sentiamo. Brand new music right here. Brand new.

0: poi lo spiega, eh. Come inside my mind. Sì, vecchio marpione.
1: Vabbè, lancia il sasso e nasconde la mano.
0: Vecchio lussurioso. Vecchio
2: sai che non pensavo fosse così
0: vecchio gaudente. Vai, sentiamo ancora, vai.
3: Tutti. Sapete cosa mi spaventa da un periodo a questa parte?
0: Sì.
3: Veramente che è assurdo. Sì. Il peso che viene dato alla vita umana.
0: Sì.
3: Che sei uno straniero, un immigrato, un ladro, la tua vita vale meno della mia. Ragazzi, è vergognoso. E poi questi sono cristiani, sono quelli che dovrebbero essere buoni cristiani.
0: Complimenti. Va bene, va bene.
3: Che schifo.
0: Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è. 3899 106.
4: Può essere pure che l'istinto di sopravvivenza in quel momento, se sei armato, ti porta a fare una cosa del genere, per quanto sia contro i tuoi valori. Però se è contro i tuoi valori non dovresti neanche comprarti una pistola.
0: Allora, secondo alcune persone la legge è sbagliata. Nello specifico caso ne vorrebbero una che dia il permesso di rincorrere le persone per strada e giustiziarle una volta raggiunte. Perché proprio di quello si tratta, giustiziare, non di altro, no?
5: Evidentemente. Chiaramente, se sei, scusate il termine,
0: sì,
5: non voglio offendere nessuno.
0: No, perché ragazzi,
5: soffra di problemi. Se sei ritardato, probabilmente questo è un pensiero.
0: Questo però non va bene, Emiliano, questo è politicamente scorretto, che fai?
5: Lo so.
0: Allora,
5: sono un grande fan.
0: Però ti devo dire una cosa: tra pochissimo manderemo in onda, a proposito di politicamente scorretto, un messaggio incredibile che ci è arrivato da parte di una ascoltatrice di nome Simona.
1: Dovremmo ascoltarlo.
0: Che è un messaggio, ragazzi, che io ho avuto i brividi. Sono scappato via piangendo ascoltandolo. Poi sono tornato perché per dovere di firma, diciamo.
6: Buongiorno,
0: così.
6: Buongiorno, ragazzi. Io per confermare la cosa dell'America, che insomma è sbagliato anche lì, perché in realtà l'80% degli omicidi e degli incidenti con armi da fuoco sono domestici, quindi questo fa capire che non funziona, perché chi sbrocca a casa e c'ha il momento di buio totale, se hai una pistola prendi e spari. E quindi
0: ma è chiaro,
5: c'è uno studio, una statistica, sì, che è a disposizione di tutti quanti, la trovate ovunque, che dimostra come al crescere, ed è spettacolare perché uno non ci penserebbe mai che può funzionare così, no? C'è proprio un grafico che ti fa vedere che più crescono le armi, più crescono i morti per arma da fuoco. È una cosa che tu non ci penseresti
0: prima,
5: mai, no?
0: Non
5: lo faresti mai. Non funziona solo in Svizzera per una serie di motivi, no, veramente. Però per il resto del mondo, più armi ci sono, più morti per arma da fuoco.
0: Ma la Svizzera è un paese così, è sotto
7: potrebbe
0: sopra,
7: essere, no, non lo so, una cosa da grazie al cazzo. Però,
5: no, insomma, è una cosa da grazie al cazzo. Però evidentemente va detto, guarda ragazzi, è così. Certo. Cioè, lo so che potrebbe sembrare strano alle persone che vogliono le armi per difendersi, ma funziona così.
0: Bene, molto bene. Allora, sogno numero 12, se ci potrebbe stare stamattina, è bellissima, bellissima.
2: Non ti permettere mai più.
0: E ci starebbe anche, dato che era la quarta volta che viene rapinato. Perché lo Stato o anche lui stesso non hanno attivato le forze dell'ordine o un sistema di sicurezza privato per prevenire un danno del genere? Jacopo da Pisa. Adesso inveisci contro Jacopo da Pisa, poi ti becchi poi l'altro messaggio dopo quello di Simona che stiamo per ascoltare tra poco, che tuona contro di te.
2: A te. Guarda che lo fa, cioè nel senso, esiste, ci stanno le assicurazioni, tutti i gioiellieri, mi piacerebbe che però intervenisse anche qualche gioielliere come il nostro amico di Milano.
0: Adesso,
2: ecco, che quindi ci ha fatto capire,
0: ce lo dica.
2: E ha detto io ho un'assicurazione, è una prassi che questo tipo di commercianti hanno,
0: che poi se avessimo,
5: è ovvio che c'hai paura nel momento stesso in cui entra uno, ti punta una pistola in faccia,
0: a
5: tua figlia, è normale che tu in quel momento stia malissimo.
0: Attenzione,
5: è ovvio, no?
0: Che poi se avessimo come esempio che nei paesi dove la cosa è consentita la rapina diminuisse, lo potrei anche capire, ci scrive un signore, ma credo che negli USA siano 20 volte di più, quindi cosa ci fa propendere per questa posizione? È una roba irrazionale, ragazzi, è una roba che ha a che fare purtroppo, e la politica ha la responsabilità. Ne parlavo ieri con la sindaca di Trascati, che è venuta a trovarci, Francesca Sbardella, e commentavamo il fatto che purtroppo la politica si muove proprio in questa direzione qui.
7: Esatto.
0: Del populismo più totale.
7: Infatti, invece di essere, no, non lo so, la politica è scesa a quel livello, per cui tu trovi politici che fanno politica come se stessero al bar a prendere il caffè.
0: Sì, sì, sì.
7: E questa cosa è una cosa che poi genera questo tipo di
0: assolutamente
7: di pensieri.
8: A grandi, ve seguo sempre, che bello sentirvi. Ve seguo da quando facevate quel programma bellissimo su Radio Monnezza Aperta, quello dopo amico mi faceva quello scherzo bellissimo la mattina che tirava le secchiate di merda ai ragazzini che andavano a scuola.
0: Ah, questo facevi, eh? Perché?
8: Io mi rispondete per radio.
0: E perché non me l'hai proposto a me questa cosa?
7: Solo schifo,
1: Maurizio. Era una rubrica bellissima.
0: Vergogna, c'è anche il risarcimento alle famiglie, 700.000 euro. Anche questo è previsto.
5: Ne ho parlato prima.
0: Se tu commetti un atto che non è lecito, che non è legale, poi dopo ci sono anche i diritti.
5: Di base, se lui non avesse sparato, chiaramente, cioè non avesse ucciso delle persone, quelle persone sarebbero dovute andare in galera. Cioè,
0: sì, però ti dicono questi qua, non l'avrebbero mai arrestato, che poi non è manco vero.
5: Ma per questa cosa per cui... Allora, poi ragazzi, vi dovete mettere d'accordo su un punto, dato che la maggior parte delle persone scrivono questa roba qua, sono persone che appoggiano questo governo, sono di destra, o se non appoggiano o se non appoggiano questo governo vorrebbero vannacci, andare ancora più a destra.
0: No, ci sono anche persone sedicenti di sinistra. Certo. Guarda, noi abbiamo tantissimi ascoltatori, diciamo, di sinistra, e mai come oggi c'è stata una percentuale alta di persone che sono d'accordo con la linea di chi dice...
5: Vabbè, allora evidentemente hanno sbagliato qualcosa loro, però c'è un dato di fatto, cioè nel senso, nel momento stesso in cui, cioè, scusa, stavamo parlando del risarcimento, nel momento stesso in cui una persona viene uccisa, ok, da te che sei giudicato colpevole per averla uccisa, tu devi ridare dei soldi alla famiglia. Ragazzi, funziona così.
0: Bene, allora, c'è ragazzi, legge, lo capite? C'è una serie TV bellissima che sto vedendo, ne ho già parlato, su Disney Plus. Si chiama, che fa un po' ridere che il fatto che sia su Disney Plus, si chiama Say Nothing, tratta da un bellissimo libro, che è un libro reportage sulla questione nordirlandese dei Troubles, che però, come già detto, è scritto come un romanzo, è diventata una serie TV unica stagione, chiaramente in 9 puntate, racconta la storia di quello che è accaduto in Irlanda del Nord, però prendendo un episodio in particolare e partendo da lì e poi raccontando tutto. Vedi questa serie, non ti viene proprio voglia di tifare Inghilterra a Inghilterra Argentina, né probabilmente alla fine del terzo quarto, perché insomma hanno fatto gli inglesi delle cose veramente terrificanti. Tra l'altro la serie è fatta molto molto bene, gli attori sono bravissimi e c'è una colonna sonora strepitosa.
5: Guarda, al mondo sono secondi solamente ai belgi.
0: È una bella lotta. Comunque, tra questi artisti che compongono la colonna sonora, irlandesi naturalmente, compongono la colonna sonora di Say Nothing, che vi invito fortemente a guardare. Ci sono anche i The Scratch, che vi ho fatto conoscere dopo il viaggio in Irlanda. Questa è Sankey.
9: A shiny key, telltales upon the crack in the wall, the man is a shiny key, and there's telltales on the crack in the wall, the man is a shiny key, telltales upon the crack in the wall, the man is a shiny key.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: PLQG.
9: Let's get back to the rock.
10: State ascoltando
11: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock.
12: E noi rientriamo alle 9:35 minuti con gli A Perfect Circle di Judith.
13: Radio

0: 39 minuti. Allora, vediamo un po' chi c'è. Ah, ragazzi, è arrivato un messaggio da parte di Simona, incredibile, pernicioso, dovete dire.
1: Io purtroppo, quindi, guarda, meno male che l'hai detto tu, perché
0: purtroppo
1: stavo per dirlo.
0: C'è qualcuno.
2: Ti posso suggerire un brano da mettere dopo, Emilio?
0: Non lo so,
2: è
0: non lo so.
2: È importante perché è in tema.
0: Allora, c'è qualcuno che ci sta dicendo.
2: Non me lo fai dire.
0: No, attenzione, qualcuno sta dicendo: ragazzi, vi odio. È mezz'ora che mi devo mettere sotto la doccia, ci scrive Andrea, in attesa di questa risposta devastante. Invece manca solo la musichetta d'attesa piena di tensione. L'abbiamo la musichetta in attesa piena di tensione ed è questa qui. No? No. Non so,
2: ma questa è tensione pure Hitchcock proprio, eh?
0: No, sbagliato. Eccola. No, questa c'è da niente.
3: Check it out.
0: Questa è quella nostra.
3: Promotion. Ah, questa è detenzione.
0: Aspetta,
3: no.
0: Promotion. Eccola, attenzione. Certo. Attenzione, è incredibile. Attenzione.
1: Sono spaventato.
0: Ho i brividi.
1: Mamma mia, che paura che c'ho.
0: Ah no, ma ho sbagliato, non è qua. Ma chi mi ha spostato tutte le basi?
1: Tradizione.
0: Allora, vediamo un po'. Questa qua, vediamo. Eccola.
3: No, non credo. Che è mazzurca questa?
0: Liscio. Questo è liscio.
3: Liscio è il genere in generale.
1: Una bella serata di liscio.
0: Orchestra, questa è la mazurka, eccola qua.
3: No, non è mazurka.
0: Una bella mazurka, vai.
3: Questa fa un po' paura. Che fa pensare, no?
1: Bravo, questa
0: mette paura,
1: fai
0: no?
1: Il giro ed è inquietante.
0: Ragazzi, non ce l'ho, devo paura, te lo dico. Ah, me la frega
1: di
0: qualcuno.
1: Si chiama quella di paura.
0: Eccola, fermo.
3: Questa è bella, ma
2: Twin Peaks.
0: Allora, Simona manda un messaggio. Manda un messaggio, Simona. Tra poco lo leggeremo.
4: Angelo, stamattina con sto caldo, i topi fascisti sono usciti dalla fogna.
0: Ecco, Tommy, attenzione.
5: Attenzione. Oh, ragazzi, buongiorno. Ma poi scusate, ma come ha fatto a procurarsi una pistola? Cioè, nel senso, non avendo un porto d'armi, mi sembra di aver capito. Ma come? Cioè, io non saprei dove procacciarmela una pistola.
0: Ma uno,
5: quindi,
0: ragazzi,
5: non
0: aveva il porto d'armi.
5: Signore tranquillissimo,
0: ok. Però anche se ci avesse avuto il porto d'armi, non è che poteva inseguire e sparare alle spalle
2: a delle persone. In questo caso, probabilmente c'è una maggiorazione della pena che comunque gli è stata decurtata perché comunque la pistola non era regolarmente detenuta.
0: Certo,
2: ma cioè, non è quello.
0: Vabbè, ragazzi, vai, sentiamo.
6: Ciao ragazzi, io ormai sono dell'idea che la nostra sicurezza deve garantirla lo Stato. Paghiamo fior di tasse, quindi è lo Stato che si deve preoccupare di garantire la nostra sicurezza e non devono circolare armi, secondo me, né con né senza porto d'armi, perché nel momento in cui metti in circolazione le armi ti avvicini sempre di più al modello di società degli Stati Uniti.
0: Avanti, sentiamo ancora.
7: Buongiorno.
0: Dai.
7: Sì, bisogna fare i conti col male, ma bisogna dargli pure un freno, perché qui siamo sommersi di violenza di tutte le categorie, di tutte
0: le
7: tipologie.
0: Quindi rispondiamo con la violenza.
7: Cioè, porgi l'altra guancia, ormai in Italia non si può più fare.
3: Io vorrei sapere quando è che l'abbiamo fatto.
7: Vi dico la verità, gli ammiro
3: da sempre.
7: Sono popoli con le palle, come hanno fatto anche in Francia, in Spagna e in tanti altri posti, che contro le aggressioni la gente reagisce.
0: No.
7: Perché se lo Stato non ti copre, bisogna fare
0: un'altra cosa. Dove l'hai letta sta roba? Ma dove ti sei documentato?
2: Ti dico una cosa, allora. Tu mi dici ormai ormai siamo arrivati a questo punto, quindi tocca fasse giustizia da soli. Allora, uno, no, perché sennò diventa il Far West, quindi probabilmente succede che un giorno in cui una persona si sente, diciamo, colpita da te in qualche modo, ti uccide.
0: Esatto.
2: Ok, però il punto non è semplicemente quello. Il punto è, tu dici ormai siamo arrivati a questo punto, io ti dico, vatti a controllare i dati sul ministero sul sito del Ministero dell'Interno, che da anni, da tantissimo, dagli anni 90 fino ad oggi, le rapine, gli omicidi, le violenze sessuali, scende tutto. No, cioè, nel senso, non è che dici, sai, adesso stiamo peggio.
0: Tu dici,
2: adesso,
0: non c'è questa emergenza.
2: Adesso stiamo molto meglio di prima. Cioè, il punto
1: ragione,
2: è, quindi,
1: Emiliano.
2: Che succede? Succede che se
0: il
2: tu dici,
0: di
2: ormai siamo arrivati a un punto in cui tocca fasse giustizia solo, io ti dico, no, amico
0: è
2: mio,
0: già una cazzata,
2: perché prima era molto peggio
1: era molto
2: e
1: peggio.
2: Ora è molto meglio.
0: No, ma tra l'altro,
2: e non, aspetta, non è una mia
0: a
2: idea.
0: A Belfast ci sono stato due settimane fa. Io vi assicuro che quello che vedete a Belfast non è affatto una cosa bella. È una cosa che accade purtroppo in molti paesi, laddove questo senso di antipolitica, cioè, come a dire, cioè loro non hanno risolto la questione nordirlandese dicendo come pure è giusto, eh? Noi siamo stati carne da macello per il governo inglese che a un certo punto, ma non nel 1970, ma nel 700, ha messo in campo il divide et impera. Cioè, che cazzo è?
2: Ragazzi, erano le caramelle.
0: Sta buono. ci ha fatto litigare gli uni con gli altri per poi comandare meglio. Benissimo questa cosa, però poi il passo successivo non è la colpa adesso di tutti questi immigrati che stanno arrivando, perché questo qui non è, questa non è la soluzione della cosa. Cioè, trovarci un altro nemico.
3: Un altro nemico
0: che
3: comune.
0: Una volta per noi cattolici erano i protestanti, per i protestanti erano i cattolici, adesso sono i migranti sfruttati dai politici. Visto che lui ha citato Belfast come esempio di grande rinascita e risveglio, sì. Mi pare che non lo è affatto.
2: Però vedi Emilio, visto che questa persona si sente, diciamo, di stare in un momento di panico totale, per cui effettivamente la criminalità dilaga, la violenza dilaga, lui ci crede davvero, se l'ha detto anche in radio,
0: sì,
2: no? Che significa? Significa che la propaganda della destra, che racconta sta stronzata,
0: esatto,
2: è arrivata fino a lui, quando in realtà non è vera, perché ragazzi non è che lo dice Emiliano che è di sinistra.
3: E ti posso fare una domanda, Emiliano, rispetto a questo, in che modo la criminalità negli ultimi anni è scesa?
0: Senza censure.
3: Con l'utilizzo di armi, con l'utilizzo
2: di...
3: È scesa
2: in un altro modo, cioè scende per una serie di motivi che sono anche difficilmente analizzabili.
3: Sì, dato che evocano...
0: Bene, questo senso di impunità va di pari passo col clima politico attuale. Scrive qualcun altro. Buongiorno a tutte e tutti. Andando leggermente oltre questi episodi, che ovviamente in una società sana non succederebbero, volendo recuperarli, le carceri purtroppo sono scuole per perfezionare le abilità criminali e non per dare una seconda possibilità o per far ravvedere con questi giovani. Quindi spariamogli subito in strada e via, così abbiamo risolto il problema. Bravissimi, il problema sono le armi. Non so voi, ma pensate di dire una società dove entri in un bar, nella metro, in un ufficio, in un negozio e intorno gente armata è un incubo. Infatti,
8: esattamente. Sì, perché poi il giorno che tu incontri quello che hai mandato a fare in culo per strada perché ti ha tagliato la strada e per lui quella è una cosa che è inaccettabile, prende e te spara, poi può succedere anche questo.
0: Bene,
8: perché poi
0: certo,
8: ognuno
0: però
8: ha il
0: ragazzi,
8: proprio grado di insopportabilità.
0: Facciamo parlare Simona, che c'ho un messaggio di risa, non ci arriviamo mai. Se voi continuate,
1: ma secondo te il caso
0: così,
1: che io rimanga qui?
0: No, io tu ti metterei a piangere, tu avrai un crollo emotivo. Allora, poi ci avete fatto caso che sta voglia ce l'hanno solo quando si tratta di armi, quando scendi di casa e trovi la mondezza terra dappertutto, perché non ti scatta lo stesso sentimento di fare da solo,
2: perché sono loro che ce la buttano spesso.
0: Comunque l'imitazione di Emilio è uguale a Paolo Stoppa ma toscano.
1: Infatti è quello, Paolo
0: infatti
1: Stoppa
0: è
1: toscano,
0: il signor Paolo Stoppa toscano.
1: Stomma.
0: Allora, inutile che cerchiamo di convincerli che non è proporzionale, anche se citano il diritto dell'autodifesa, in realtà pensano al diritto alla vendetta con la pena di morte, peraltro ci scrive Francesco.
1: Noi non ci dobbiamo arrendere.
0: Ma sta uscendo che avete lo stesso pubblico di Cruciani? Attenzione, abbiamo identico, stesse persone proprio. C'è proprio nome e cognome.
1: Il fallimento, lo sai?
0: No, che fallimento? Perché è fallimento?
1: Perché ragazzi, non mi fa impazzire.
0: Dobbiamo parlare con tutti, dobbiamo affrontare.
1: Però mi dispiacerebbe se si sentissero rappresentati.
9: Direttore, ragazzi, buongiorno Valentino. Ma la legge dice una cosa molto semplice. La difesa deve essere pari all'offesa. Se io offendo e c'è un coltello e l'altro si difende e c'è una pistola, va in galera, c'è poco da fare. La legge non ammette ignoranza, voglia che lo difendano. Dai, raga, buona giornata.
0: Beh,
9: anche perché pure le spalle.
0: Bravo Valentino.
2: Allora, se io ho un coltello e provo ad accoltellarti e tu mi spari, è legittima difesa, cioè nel senso il punto
1: però
2: è questo.
1: Però c'è sproporzione.
2: C'è sproporzione, ma è legittima difesa. In questo caso è un'altra cosa ancora.
0: Vogliamo provare a pensare di non armarci e
3: sembra, capito, una follia se dici una cosa, ma possiamo provare esatto.
0: Se i rapinatori vanno in minigonna vuol dire che se la sono cercata.
3: Certo.
0: Mamma mia, Ale, stamattina come se... Allora, sì, c'è qualcuno che se la stava prendendo con te da... Attenzione! Attenzione, messaggio di nostra amica
1: Mango.
0: Come si chiama?
3: Simona. Sono due ore che lo
0: nostra
3: stiamo
0: amica
3: aspettando.
0: Simona, Stomma, tra signor. Pochissimo.
10: Buongiorno, Aiu.
3: Prego.
10: Ma uno che diventa
0: cosa?
10: Suo malgrado vittima.
0: Bravo.
10: Può mai scegliere di diventare giudice e boia di colui che gli ha fatto il torto.
0: Bravo.
3: Ha
0: detto la verità e sono partiti i clacson.
10: E
0: bravo.
10: La giustizia.
0: Ad omaggiarti.
10: E fortunatamente sono ancora in
1: se
10: in
1: devi levare, manda il messaggio, ma a costa.
11: Brand new music right here.
10: Brand new music. Bisogna che verifichino se sono all'apice della catena alimentare. Rock.

0: Molto bene, ragazzi. Io ho avuto modo di ascoltare i primi secondi dell'audio della nostra amica Simona e ho dovuto sospendere perché mi stavo sentendo male. È
1: il caso
0: veramente...
1: che io rimanga o no?
0: Allora, rimani, ma tieniti forte.
2: Devi assumere le tue responsabilità e stare
3: fermo.
2: Ragazzi,
3: buongiorno. Secondo me li hanno punito che non è stata legittima difesa. A me una volta sotto casa mi hanno rapinato. Due ragazzi mi hanno scippato. Quando andavo alla catenina, si sono avvicinati. Io stavo là sotto, mi hanno puntato un coltello. Quando levato la catenina, io sono salito su casa. Gli ho detto, guarda, la catenina, sono passati. Ragazzi, mio padre è sceso giù, siamo andati in macchina, mi fa, se tu li vedi indicami e io li metto sotto. E io lì per lì ci sono rimasto male, nel senso che mi

0: cercare le statistiche rispetto a quello che avevo detto sì. io perché non si fidava,
1: non si fidava, ma l'ha detto pure a me, non mi fido di quell'Emiliano Rubi lì, non mi fido.
2: Pure pochi 14 anni.
1: Vabbè, mo ragazzi, a parte sono 16, ma insomma, non è 14 e mezzo? 15, quanti sono?
0: 14 e 9 mesi.
1: Volevo fare, quanto fa? Lascio.
0: Grazie il naso, se no non ti sposo.
1: Ho fatto 9 mesi, dai, lascio. Vabbè, sono quasi 15, dai. Allora, sembra American History X, terribile. La storia del gioielliere... Carla, la storia del gioielliere assassino mi ricorda quella dell'impenditrice che cercò il suo scippatore, lo investì col SUV e non contenta, passò sopra il suo corpo più volte. Due criminali disgustosi. Io sono stato menato per strada un paio di volte perché, a detta di altri, non ero vestito bene, non avevo il taglio di capelli giusti, non avevo l'ideologia politica giusta, la polizia non mi ha mai protetto, questo mi autorizza a girare e sparare al prossimo che mi aggredisce?
3: Sì.
1: Punto interrogativo.
4: Pensiamo
1: tutto quello.
4: Bravo.
5: Ma dà più soldi alla polizia? No, che non c'hanno i soldi manco per comprarsi i proiettili. E comunque nel Medioevo lui sarebbe andato da re, che re gli avrebbe imposto un risarcimento da dare alla famiglia delle vittime, delle persone che ha ammazzato, e poi le famiglie a loro volta avrebbero dovuto dare un risarcimento in base al danno che...
1: Bene. Allora, il brutto è che magari questi bifolchi sostenitori del dente per dente sono persone che appartengono alla galassia del cosiddetto centro-sinistra, cioè probabilmente si dichiarano progressisti. Guarda, io... Adesso, vogliamo fare una prova? Io credo che, se volete facciamo una prova, credo che molti di loro sì, non tutti, perché ci saranno anche quelli di destra, ma non c'è tutta sta gente vannacciana e salviniana all'ascolto, quindi se così tanti hanno detto questo, evidentemente fa presa.
0: Vabbè, io aspetta,
1: anche
0: però, da quando sono arrivato io non è che fossero così tanti.
1: Perché non fate parlare Simona, è normale che poi...
6: Ma a proposito di questo fatto, avete saputo pure che anni e anni prima gli avevano ritirato il porto d'armi perché aveva minacciato l'ex fidanzato della figlia con la pistola, e quindi lui non era neanche autorizzato a tenere una pistola.
1: Bene, su questo torniamo fra poco, ci sarà un esperto. Allora, attenzione, buongiorno. Mi sono ritrovato in eredità una pistola. Mio padre aveva il porto d'armi perché era un commerciante. Volete sapere cosa ne ho fatto? Un giorno lo dirò. Dunque, dal vivo una pistola vera fa paura, ci scrive questa nostra amica Mariangela. Pensare a un anziano che prende, corre, raggiunge altre persone e gli spara, a me fa paura. Però cosa ha fatto la nostra Mariangela con la sua pistola? Dove l'ha infilata?
7: L'ha gettata, secondo
1: allora,
7: me.
1: Allora,
0: Paolo Stomma.
1: Tra pochino lo sveleremo. Intanto, siete magari dal PD, non l'ha ancora detto nessuno? Oggi no.
7: Ah, l'altro è vero,
1: giorno
7: oggi
1: sì.
7: Ci ho detto nessuno.
0: Vabbè, un grande classico.
8: È stato il gioielliere. È stato l'orafo.
1: Benissimo. Poi sentiamo ancora. Chiedersi se aveva l'allarme è come chiedere se la violentata avesse la minigonna. Ci scrive un altro. Ancora, vai. Sentiamo.
9: Vai col sondaggio, Mauri. Simona sì, Simona no.
1: Bene, poi Alessandra dice: quella dell'allarme è domanda non pertinente posta da persona ignorante. Di giorno l'allarme è staccato perché ci sono persone dentro a lavorare. L'allarme si mette a negozio chiuso. Quindi,
7: Certo.
1: Dite? Questo Simona, però attenta, sì, Alessandra, perché Simona morde.
10: Beh,
1: no?
10: Magari ci sono quegli allarmi. Tipo che spingi il bottone e avvisa la centrale.
1: Ci mancherebbe altro. Morde con le parole. Allora ragazzi, no alla violenza, sempre e comunque, tranne quella verbale. Quella verbale va bene, no?
3: Ma se è fatta con garbo,
1: la psicologica,
3: sì.
1: Va bene?
3: Paolo Stomma.
1: Allora, quando questo parla il Papa, quando parla, ci scrive qualcun altro. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
11: Giuliano? Io sto pensando da un po' al messaggio che ha mandato prima Rocco. Ironicamente ha fatto una questione di casa loro, casa propria. No, questa ossessione con casa di ciascuno è una menzogna. Non è che dentro casa nostra saremo sempre felici, non ci succederà mai niente e siamo i padroni del castello, perché in realtà noi comunque viviamo tutti insieme e le leggi devono applicarsi anche dentro casa nostra.
1: Bene, allora c'è Riccardo che ci scrive appunto: bello roll vedere finalmente solo bianchi che festeggiano, no, per la vittoria dell'Argentina. Hanno fatto vedere le foto e i video, sono solo bianchi per fortuna, che tutti questi negri, no, altrimenti che festeggiano non vanno bene. Vai, sentiamo ancora, vai.
12: Buongiorno a chi dice che siamo arrivati a questo punto, ma se li ricordano gli anni 70 e gli anni 80?
1: Sì.
12: Ve lo ricordate Rececconi ammazzato perché aveva fatto finta di averci una pistola in tasca con un amico?
1: Sì.
12: Beh, Il livello era questo.
1: Molto bene, molto bene, molto bene. Diamo la colpa al caldo perché altrimenti non si capisce da dove cazzo escono tutti questi messaggi. Comunque basta, parliamo dei gemelli. Ah sì, adesso parte il focus sui gemelli, naturalmente. Quindi avremo degli

0: esperti di gemelli. Tra pochissimo,
1: Paolo
0: ascolto,
1: Stomma e il suo staff.
0: Padroni del castello. Allora, attenzione signori, attenzione signori. Niente, c'è il messaggio di Simona. Siamo arrivati quasi.
2: Buongiorno, a me la cosa Fabio. Che dà più fastidio di tutti questi commenti, al di là della notizia in sé, è che si fa una selezione di dove empatizzare e dove no, e mi chiedo perché un orafo, e lo chiamo orafo per ovvi motivi linguistici, sì, possa avere più empatia rispetto, che ne so, a un immigrato che è passato per la Libia, violentato, frustato e chissà che altro.
0: Se
2: gli hanno fatto,
0: parliamo di traumi, no?
2: E che poi magari qui commette dei reati dovuti alla sua psicosi, figlia di un trauma, sì, lì non c'è empatia da nessuna parte.
0: Sì, questa pure fa colpire, ma una è italiano, questa cosa pure. L'empatia ce deve essere soltanto, siccome qualcuno, Emiliano, no, in qualche modo tirava in ballo l'empatia per una persona che ha avuto dei traumi in passato perché è rapinata, eccetera. L'empatia, come al solito, anche a corrente alternata, questa,
3: no,
0: qui,
3: ma,
0: no?
3: Ragazzi, quando fa comodo, cioè, ma io come chiunque ce la può avere l'empatia per una persona che effettivamente sicuramente ha subito un trauma o anche più di uno. Però il punto è che l'empatia, allora, è una cosa umana che ci sta tutta,
0: allora,
3: volta. Però poi c'è anche la legge che dice che tu hai ammazzato la gente e stava scappando.
0: Dobbiamo chiudere, cioè, non... però io vi dico questo: difendeva quei malintenzionati che hanno rubato, hanno tentato di rubare al gioielliere. Difendeva quei malintenzionati attaccando il gioielliere. Per questo motivo Alessandro Tirocchi l'ha duramente contestata. E Simona, che ha detto
1: da par suo,
0: che ha detto: scusate, uno che subisce le respine non aveva l'allarme? Molto bene.
3: E che
0: Simona
3: è successo?
0: Dice questo. Dice questo. No. Attenzione.
4: No, Alessandro, non ci sto alla tua esternazione, perché la mia voleva dire: non c'è bisogno di fare la giustizia da soli, capito? Perché se sei uno che riceve rapine, ti metti in servizio d'allarme, no, contro coglioni,
0: una
4: non
0: alla
4: ti
0: volta
4: metti a spara
0: per favore
4: in mezzo
0: non
4: alla sovrapponetevi
0: strada
4: come al Far West, capito?
0: Non si capisce niente.
4: Questo intendevo io.
0: Bene, bene,
4: capito?
0: Allora, si è molto arrabbiata questa nostra amica. La risposta domani.
1: Sì, però che si sappia, lo dico anche a te.
3: Ma chiedi scusa.
1: No,
0: ma perché non
1: chiedo scusa?
0: Perché non puoi chiedere scusa?
1: No, lei
0: una volta nella vita.
1: Valora?
0: Te lo chiedo per favore.
1: L'odio sociale. Io guarda qua. Senti qui.
5: L'odio sociale, ma t'ha detto.
1: Questo sai cos'è? È il rumore degli incartamenti. Io me li metto sotto al braccio.
5: Vattene,
1: vado diretto al procuratore.
6: Voi ragazzi, non sono io questa Simona.
0: Mike drop.
6: No, no, no.
0: Attenzione, fermi tutti. Simona non è Simona.
1: Allora vabbè, allora sì, scusa Simona.
6: Ma raga, ma quale poveraccio, ma l'avete no, visto quello che ha fatto? È corso fuori da un negozio a sparare a delle persone.
7: Assurda.
6: Qualsiasi cosa avessero fatto, lui non aveva diritto di fare quello che ha fatto.
3: Ma noi siamo d'accordo con te, ma perché ci
0: è arrivato Emiliano Rubbi? Perché risponde a dei messaggi, cioè, è arrivato, è cambiato completamente il trend della trasmissione. Questo escursus su Paul McCartney vale da solo il prezzo del biglietto, ci scrivono, e qualcun altro ci dice: Paul McCartney sapio sessuale, riferendo a Caterina, dice: è un vibratore per montare la panna in cucina, giusto? Brava, era il gioco del giorno, no?
5: Il
0: sondaggio
1: all'argomento del giorno.
0: Allora, vibratore da utilizzare in cucina, sì o no? Ecco, questo però naturalmente
3: non l'ha indovinato nessuno.
0: No.
8: Oh, lo dico io, eh. Buongiorno Emiliano Rubbi.
0: Ciao. Allora, metti un blusaccio fascista, ci scrivono, e poi una marea di messaggi, adesso li leggeremo tutti quanti, e arriveremo naturalmente.
1: La giornata.
0: Ragazzi, qui è incredibile. Anni 90 a Milano, zona Baggio, si vedono per strada morti per urina tutti i giorni, rapini, furti, tangenti, c'era di tutto, neanche alle giostre si poteva andare, se ne erano botte, adesso il confronto è un paradiso. Il che vuol dire che va bene? No, non va bene, sì.
3: No, però ragazzi, è incredibile, perché adesso non possiamo più uscire di casa, eh? Come esci c'è l'immigrato che ti assale in qualche modo, no?
0: Bene, allora signori, purtroppo dobbiamo chiudere, c'è un ultimo messaggio, ma dobbiamo chiudere, eh?
9: Ma ragazzi, non sono le armi se è il problema, sono le persone, ok? Perché le armi non sono cattive, sono Bene. Le persone cattive, o meglio
0: ancora vai, sentiamo.
10: Buongiorno ragazzi, Luigi buongiorno. Da Napoli, è un po' complicata sta cosa, però comunque la legge sbaglia su tutti e due i fronti.
0: Sì.
10: Se uno avesse la certezza, a prescindere dalla rapina al gioielliere, come sfondare un bancomat di notte, oppure rapinare una persona a mano armata, la certezza di avere...
0: È chiarissimo, andiamo avanti, vai, sentiamo.
11: Ma no, faccio 300 chilometri, sono arrivato quasi a Pescara e il messaggio di Simona ancora niente.
0: Benissimo, ancora avanti, vai.
12: Io sono pannacciano.
0: Bene, tra pochissimo il messaggio di Simona, ragazzi, non perdetevelo, durante Gagarin.
13: Ragazzi, queste cose qua servono per la narrazione del governo,
0: Bene, ancora avanti, vai. Bene, ancora avanti, vai.
7: La mia percezione è quella che le forze dell'ordine non sanno minimamente come difendere.
0: Bene, ancora avanti, vai.
13: La tipa che ha montato sopra a quel povero uomo.
0: Bene, ancora avanti, vai.
14: Ragazzi, scusate, sempre Valentino. No, non è legittima difesa. Neanche in quel contesto è legittima difesa laddove.
0: Bene, allora signori, io auguro a tutte le persone che difendono i delinquenti di avere un'esperienza simile. Chiudiamo così.
15: Ma chi li difende?
0: Ma Emiliano Rubbi,
15: difendiamo la legge.
0: Emiliano Rubbi li ha difesi.
15: Stupida.
0: Aggiungo sinceramente, ma come ti permetti, Maurizio?
15: È una stupida, leggo il nome.
0: Come ti permetti, Maurizio? Devi vergognare di quello che hai detto.
15: No, perché
0: chiedi scusa,
15: chiedi
0: subito.
15: No, assolutamente
0: chiedi scusa.
15: No, perché nessuno, nessuno difende qui i delinquenti, va bene?
5: Magari è lui.
1: Carapione.
0: Allora,
1: Zosso.
0: Io auguro a tutte le persone che difendono i delinquenti di avere un'esperienza simile, hai capito? Poi ne parliamo, sicuramente,
5: scusa.
0: Ma prego.
1: No. E
0: Mario,
1: se era tua sorella,
0: allora, aspetta, e mi fate leggere il messaggio, sicuramente, ma e qui devi chiedere scusa. Mario Roggero ha avuto una reazione esagerata, ma non lo si può giudicare.
5: Cazzo,
0: e invece noi lo giudichiamo
5: che lo
0: e lo condanniamo a 14
5: come
0: anni.
5: Come l'ha giudicato la giustizia? E poi scusate, nessuno qua dentro ha avuto mai un'esperienza dove vanno rubato a casa?
0: Ma non lo si può.
5: No.
0: Però ragazzi,
5: solo a me è successo.
0: Sì,
5: qua
0: però
5: no. Vabbè, non gli
0: però
5: sparerei
0: non si può però non si può giudicare.
5: Però lei l'ha portata sul personale dicendo voglio vedere se
0: posso raccontare
15: le marche sono pericolose.
0: Posso raccontare quello che è successo a me 3 anni fa?
5: Dai.
0: Allora rientro in casa. No, entro in casa e trovo gli zingari, lo voglio dire,
1: mai.
0: Che rubavano.
5: No, era un sogno quello, Emi.
0: Era un sogno, ho avuto questo sogno anni fa. Ho trovato degli zingari che rubavano. Io ho restituito tutto quanto quello che avevo preso prima, io.
5: Ma perché tu avevi rubato a loro prima?
0: Eh sì. Ma che vuol dire?
1: Zingari.
0: E gli ho chiesto scusa. Si può anche chiedere scusa nella volta
1: chiedete
0: nella vita,
1: scusa
0: no?
1: Agli scusa. Zingari, forza.
0: Scusate, scusa a lei.
15: Scusa a lei.
5: No, ma ha detto una serie di stronzate assurde.
0: No,
1: ma come ti permetti?
5: No, non deve chiedere.
0: Allora, no, ma andiamo così. Di stupida una persona. Ma che devi insultare le persone?
5: I
0: nostri ascoltatori. Lei ci ascolta da 50 anni, no? Ho capito.
5: È il primo messaggio che manna
0: e tu stupida.
15: Eh beh, però allora,
0: ma come
15: facciamo così? Allora lei chiede scusa a noi che
0: no, prima chiedi scusa tu che hai detto stupida.
15: Ha sostenuto che noi difendessimo i delinquenti quando non è vero. Così come non è vero che nessuno degli ascoltatori che ha mandato i messaggi ha difeso i delinquenti. Ha difeso uno stato di civiltà.
0: Non ce l'aveva
15: uno stato dove funziona la legge, funziona lo stato e no che funziona il far west e la vendetta personale.
1: Schiaffo,
15: ok? Questo è
0: Maurizio, laddove le parole non finiscono, iniziano gli epiteti. Da dove gli epiteti?
15: Allora, lo stupido sono io, va bene?
0: E allora?
15: Scusa, lo stupido sono io.
0: Vi chiediamo scusa, purtroppo.
1: Adesso io vado a verificare.
0: Io chiedo scusa per Maurizio Paniconi.
1: Io vado a verificare invece tutte le altre statistiche che in 10 anni che sto qui Emiliano Rubbi ha fornito, perché non mi fido.
5: Cioè, voi siete nati e cresciuti qua, non vanno mai rubato a casa.
1: No,
5: io vivo
1: con te perché hai rotto.
0: Ci hanno rubato 3 anni fa. E sai cosa ho detto? Hanno pensato. Ma che cazzo me ne frega?
15: Questa è
0: marchigiana,
15: è abituata a e quindi l'hanno.
0: Ragazzi, ma se voi dopo a 80 anni, no? 80 anni, 84, cioè quello che è, 90, morite, no?
5: Sì.
0: E una volta vanno rubato dentro casa nella vita.
5: Dai.
0: Voi secondo voi nel letto
5: benissimo.
0: Di morte voi direte "Ah, però quella volta e sti cazzi, t'hanno rubato e sti cazzi".
5: Bravo
0: Emilio. Bravo Emilio. Tra poco continuiamo.
16: Avete ascoltato
17: The Rock Show.
16: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
17: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: umano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Auto.it.
7: Rock News, edizione della mattina.
8: Apriamo oggi con i Thin Lizzy e l'inedita Beggar's Song, ora online sulle principali piattaforme a oltre 50 anni dalla registrazione. Inizialmente presente solo su un raro acetato al lato singolo regalato nel 1971 al compianto Phil Lynott da un amico, il brano, ripreso a partire dal master originale, vede ora la luce come parte della più recente Thin Lizzy Deluxe Edition. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché intervistati da Metal Hammer UK, il bassista Steve Harris e il cantante Bruce Dickinson hanno confermato di non voler prendere parte alla cerimonia d'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame in programma a novembre. Non ho perso il sonno per ricevere questa cosa, ha detto il primo. Ho finito le energie per parlarne male, aggiunge il secondo. Sono contento che ci siano un bel po' di persone felici per noi, è bello ma non ci interessa. Infine gli Anthrax, che in uscita il 18 settembre con il nuovo Cursum Perficio, condividono un secondo estratto dallo stesso lavoro con l'inedita The Edge of Perfection. Composto da 11 canzoni e registrato presso gli studio 606 di Dave Grohl, l'album, prodotto da Jay Ruston, segue di 10 anni il tuttora ultimo For All Kings del 2016.
7: Le ricorrenze.
9: Oggi, 16 luglio 1952,
10: nasce Stuart Copeland, batterista inglese, nei Police dal 1977 al 1984 e tra il 2007 e il 2008.
9: 1966.
10: Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker danno vita a Londra al supergruppo Cream.
9: 2012.
10: Muore John Lord, tastierista inglese, cofondatore e membro dei Deep Purple.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
11: Gagarin. Che ricevi?
12: Forte e chiaro.
11: Accensione motori.
12: 3, 2, 1.
7: Questo è Gagarin on Radio Rock.
13: Buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 e saremo tra pochissimo anche in compagnia di una special guest di questo Gagarin di oggi, di 16 luglio.
14: Sì, perché avevamo un budget da investire appunto su dei talent e abbiamo investito tutto il nostro budget di tutto il 2026 e il 2027 su un ospite speciale. Via, che sarà con
13: che
14: noi.
13: Che sarà con noi 10 minuti. Abbiamo fatto un affarone.
14: Perché il cachet comunque è altissimo, ragazzi, non scherziamo. Certo. Ne parleremo però tra pochissimo, con lui faremo un gioco.
13: Però ci serve il vostro aiuto.
14: Sì, sì, mi serve.
13: Vai, Marco.
14: La sfida contro te. Tra poco raccontiamo come funziona questo gioco che abbiamo già fatto nelle scorse settimane, insomma un gioco molto divertente sulle conoscenze comuni.

0: Sono i Cult, poi per le novità arriveranno Your Duct, ma prima noi vogliamo fare questo esperimento che stiamo portando avanti da un po'. Stiamo, diciamo, copiando, tra virgolette, un conduttore.
1: No. Che tra virgolette? Stiamo copiando.
0: No, perché lui la fa diversamente.
1: Però è un plagio.
0: Beh, intanto
1: cioè,
0: benvenuto
1: dire.
0: Alessandro Tirocchi.
2: Ciao, buongiorno. Sono orgoglioso di entrare a far parte della squadra di Gagarin.
1: Della famiglia.
0: Della
1: di
0: famiglia
1: Gagarin.
0: Gagarin. Allora, c'è questo conduttore radiofonico in Galles che vuole dimostrare con questo format radiofonico che in Galles ci si conosce un po' tutti. Quindi ogni settimana fa una telefonata in diretta con un'ascoltatrice gallese, chiedendo appunto, riuscirà il nostro eroe a trovare una conoscenza in comune con un connazionale in 60 secondi. Noi l'abbiamo fatta un po' diversa nei giorni scorsi con i nostri ascoltatori, chiediamo sempre il grado
2: anche
0: di separazione.
2: Cioè il Galles è tipo solo Roma, cioè Roma è tutto il Galles.
1: Sì, sono 3 milioni.
0: Però alla fine si conosce quasi con tutti, in 60 secondi riesce a trovare collegamenti
2: tanto.
0: Con tutti. E noi chiediamo agli ascoltatori, Marco, riesci questa volta a spiegarlo con più chiarezza?
1: Sì, è complicatissimo questa roba.
0: Oltre a perdere, gli ascoltatori lo tacciano anche di non essere chiaro.
1: Stiamo cercando. Tra gli ascoltatori, delle persone che abbiano una conoscenza comune con uno di noi. Okay. Quindi non che ci conoscano, ma che conoscano qualcuno che ci conosce abbastanza bene. Cioè non qualcuno che ci conosce.
0: Sì, devono dare delle informazioni specifiche.
2: Quindi
0: cioè
2: non basta una conoscenza così.
0: No,
2: che
0: ti devono dire
2: cioè,
0: conosco
2: persona
0: questa persona
2: bene.
0: Perché conosce Alessandro Tirocchi, perché hanno fatto
2: uno
0: una
2: che
0: scuola,
2: conosce bene
0: ma
2: un mio
0: insieme.
2: Compagno di scuola.
1: Esattamente.
0: Esatto. Ok. No, deve dire proprio la scuola che
2: cioè
0: devono esserci degli elementi. Ora, Marco Muscarà è stato stracciato purtroppo in tutte le volte in cui l'abbiamo fatto. Una volta 4-0 addirittura, ma nemmeno in 60 secondi, in 30 secondi. Allora Marco ha detto, introduciamo anche altre persone che possono competere con
2: perdere.
1: No, il discorso è questo, che il fatto probabilmente che io passi il 99% delle mie giornate dentro casa non aiuta questa cosa. Tatiana invece che ha una vita
0: se lo dimenticano, capito, secondo me.
2: Allora però se c'è questo parametro, Tatiana conosce tutto il mondo.
1: Allora Tatiana invece che ha una vita sociale ipertrofica, conosce veramente tutti. A quel punto io allora ho detto, vorrei scontrarmi con qualcuno quantomeno che abbia una vita normale.
2: Le mie uscite sono guardare le storie Instagram di Tatiana Fabrizio, che fa dovunque e mi fa viaggiare con lei e conosce una quantità di gente, ambienti che dico guarda che bello.
0: A me basta uscire di casa comunque.
2: No, Tati, è più comodo così, seduto e guardo le tue storie.
0: Ecco, va bene, tra pochissimo. Intanto 3899 106 600, dovete farci sapere se avete un grado di separazione tra...
2: Io devo dare un indizio per caso, no?
0: No.
1: Secondo me lo puoi dare
0: con Alessandro Tirocchi o con Marco Muscarà.
2: Va bene.
0: Te la stai giocando con Alessandro?
1: Me la sto giocando con Alessandro.
0: Hai detto che l'avresti fatto solo con Fuffo, che poteva essere al tuo livello. Invece stai giocando con un altro maestro.
1: Con Fuffo giochiamo sullo 0-0. 3899 106 600. Se voi conoscete una persona che conosce o me o Alessandro Tirocchi.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Allora, vediamo i messaggi arrivati. Vi ricordo che ci deve essere un grado di separazione, cioè sì, voi dovete conoscere una persona che conosce, non dovete essere voi a conoscere Marco Muscarà, Alessandro Di Rocchi. Dovete conoscere una persona che conosce bene loro.
1: Ci scrivono, per esempio: conosco Alessandro Di Rocchi perché ha fatto inglese con me, non vale.
0: Carolin, la ricordi? No,
2: certo,
0: ma non vale perché non c'è il grado di separazione.
2: Teacher, ma non c'è il grado di separazione. Noi ci conosciamo proprio io e te direttamente, Carolin.
0: Così no, non vale, deve esserci il grado di separazione. Allora,
2: tra l'altro, bravissime, la consiglio a tutti,
0: Marco dice, qualcuno dice per Marco, i fratelli Gian Giordano in via Mar della Cina.
1: I fratelli Giordano, bravo, i fratelli Giordano.
0: I spacciatori del quartiere.
1: No, non possiamo dirlo di persone per bene. Che adesso,
0: ma stai zitto,
1: uno dei fratelli Giordano è avvocato, quindi eviterei questa roba.
0: L'altra volta Marco però, pur di trovare questo grado di separazione, si è messo a chattare, a stalkerare, anzi un ascoltatore, ma chiedeva proprio, ma dai, Marcipolla, ma manco conosci,
2: hai elemosinato. Diciamo, gradi di separazione.
0: Si è venduto anche il DJ di Gores.
1: Però questo vale.
0: Banana
1: che è del Torino.
0: Però
1: questo vale.
0: Però chi è che non lo conosce?
1: Ah, beh, che c'entra? Però devi conoscerlo di persona. Comunque, questo vale uno. Un
3: buongiorno, Gagarin. Sono Alessandro. Sì. Allora, io ho un amico che si chiama Fabrizio.
1: Sì.
3: No, dico il cognome, non lo so. Se volete ve lo dico, ma insomma, non so se si può fare. Che conosce molto bene Alessandro Di Rocchi e hanno fatto, da quello che dice lui, scuola insieme.
0: Ho capito,
3: Fabrizio,
0: però quale scuola?
3: Inizia con Pers.
2: Persichini. Certo che sì, alle medie.
0: Si può dire nome e cognome.
2: Alle medie, ma si può dire, mica ruba. Fabrizio Persichini, tra l'altro, figlio di dentista, quindi magari è diventato dentista anche lui. Lo conosco, e quindi uno è per me.
1: Uno è per te, preso.
0: Ha cancellato.
2: Ha abbandonato il gruppo.
1: Ci scrive Manuel: ciao, io conosco Cecilia dell'AIL che
0: sì,
1: conosce Alessandro.
0: Vabbè, però questi non valgono. Vabbè, perché comunque.
1: Devi capire che c'è una percentuale di discrezionalità nelle votazioni contadine.
0: Ma no, ma non è vero. Ma no, quando dicono conosco Martina Caronna, abbiamo detto non funziona, no?
1: Sì, però
0: Cecilia dell'AIL con cui collaboriamo era come dire conosco Dottor Cole.
1: Va bene,
2: sì, però
1: sì,
2: ti posso dire una cosa, no? Sei cattiva, lo sai.
0: Vabbè, comunque pari merito a questo
1: pari
0: punto.
1: Grande.
0: In pochi secondi.
1: Uno.
0: Grazie Alessandro Di Rocchi.
2: Finita già così.
1: 1-1.
2: Sì. Comunque,
1: ma
2: scusate, se da qui alle 13 arrivassero altre testimonianze, vale?
0: Sì, lo facciamo la settimana prossima.
1: Ne stanno arrivando altre.
2: Mi piace,
1: guarda,
2: questo gioco e voglio venire anche domani.
1: Ne stanno arrivando altre, vediamo.
2: Ciao.
1: Ciao Ale.

0: Jeans. Alla mia madre scrive:
1: sì,
0: Tati, vale per Marco che io conosco te, cioè pur di farti vincere mi mette in mezzo.
1: Ti mette in mezzo, no,
0: come
1: no,
0: grado di separazione.
1: Purtroppo non vale perché Tatiana fa parte della radio, però per me vale 10 punti, varrebbe, ma non è possibile, quindi niente. 1-1 però, guarda, il pareggio non è un brutto risultato, eh.
0: Andiamo. Vai. Qua.
1: Vai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma io ho mia cugina Roberta che è andata a scuola, sì, con Marco Almamiani.
1: Ma non sono andata a Mamiani, come
2: no, ma qua mezza piotta, ma dai, dopo,
1: ecco,
2: fuori,
1: capito? No,
0: magari
1: no,
0: fosse andata al Mamiani, Marco.
1: No, no, no, no. Comunque
0: sarebbe un'altra persona.
1: Il pareggio non è un brutto risultato, vaglielo a dire ai tifosi dell'Inghilterra che ieri hanno sperato di vincere fino all'85esimo contro l'Argentina. Poi, insomma, Enzo Fernandez e Lautaro Martinez hanno chiuso in 7 minuti la pratica, in pieno recupero il gol di Lautaro Martinez. L'Argentina in finale con la Spagna, sei contenta?
0: Dai, eh. Sì, perché io non so chi votare. Non so per chi
1: tifare.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
7: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
9: Una trasmissione spaziale
10: on Radio Rock.
11: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano Pantera.

0: novità sul sito radiorock.it. Potete decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire dall'alta redazione. Tra poco ascolteremo anche i Talking Heads, ma vediamo un po' di notizie.
1: Te ne posso dare una, intanto, che riguarda Netflix e il Monopoly, o Monopoly come in realtà dovrebbe essere chiamato, visto che l'accento dovrebbe essere là, perché nell'autunno del 2027 debutterà su Netflix un reality show ispirato proprio al Monopoly, una sorta di riproduzione a grandezza naturale del gioco, con 12 giocatori che si sfideranno per un montepremi di 2 milioni di dollari, molto simile proprio al gioco, si tirano i dadi, si scambiano proprietà, si tenta di non spendere tutto, di non andare in bancarotta e così via. Tra l'altro Netflix fa sapere che ci sarà anche un film basato sul Monopoly, che non so come...
0: Ma sarà divertente? Io credo che era uno dei giochi più annoiosi, no?
1: Non lo so se era...
0: Adesso ne parliamo con nostalgia, ma a me quando me lo proponevano un po'...
1: Sì, non era proprio il massimo. Sai, ho intervistato, ma te ne parlo tra poco, il campione del mondo di Monopoly, che è italiano, tra l'altro è anche uno stand-up comedian, e mi ha detto delle dritte per vincere.

0: Yes, fra l'altro Monopoly è stato lanciato, lo sapevi, il 19 marzo 1935.
1: E è il gioco
0: tantissimi anni fa. Adesso tu vai in prigione senza passare dal via, caro Marco.
1: È il gioco da tavolo protetto da copyright più giocato di sempre. Chiaramente se escludiamo quelli senza copyright, cioè tipo che ne so, la dama, gli scacchi, che però insomma non hanno una versione appunto tutelata, e ogni anno si stampano più soldi del Monopoly di quante banconote si stampano negli Stati Uniti.
0: Ma che stai dicendo?
1: Più soldi del Monopoly di dollari ogni anno. Sì, perché
0: incredibile.
1: Ne esistono 300 versioni ufficiali, se non consideriamo insomma quelle.
0: Vabbè, però adesso che non
1: tarocche.
0: Si usano più i soldi contanti.
1: Adesso che non si usano più i soldi contanti,
0: non
1: chiaramente.
0: Quando si usavano.
1: No.
0: Stiamo proprio.
1: Adesso in questi ultimi anni, però comunque ti dà un'idea, comunque ne vengono stampati di soldi contanti. E però di Monopoly ne vengono stampati di più. E ricordo che il campione del mondo di Monopoly mi disse che non vanno mai acquistati Parco delle Vittorie e Viale dei Giardini.
0: Oh, come mai?
1: Perché costa troppo costruire, non vale la pena costruire gli alberghi là, perché è vero che ti rientrano i soldi, ma non te ne rientrano mai abbastanza. E quindi insomma quello che diceva era Niccolò Falcone, si chiama, veneziano, e
0: comunque
1: tra l'altro insomma anche stand up comedian.
0: La serie TV me la vedo un po' come Squid Game, che poi mi sembra che l'ideatore è lo stesso.
1: Sì, davvero? Della serie
0: mi
1: TV?
0: Sembra di sì. Mi sembra di sì.
1: Ci potrebbe stare, alla fine anche la piattaforma è la stessa. Ti ricordi anni fa fecero una sorta di grande sondaggio per cambiare le pedine? Misero.
0: No.
1: Come no?
0: Non ricordo.
1: Allora, fecero un voto social per cambiare le pedine. Avevano deciso che lo scarpone, il ditale e la carriola, mi sembra, fossero ormai desueti e volessero appunto cambiarli in altre cose. Poi non so come è andata a finire, se magari qualcuno l'ha acquistato recentemente ci sa dire se sono effettivamente cambiate, però fecero questa sorta di nomination per decidere quale eliminare e con che cosa cambiare quelle pedine che erano considerate pedine
0: ormai
1: vecchie.
0: Potremmo chiederlo anche ai nostri ascoltatori, che pedine mettereste nel Monopoly?
1: Anche perché c'erano il candelabro.
0: Madonna, uno più brutto dell'altro.
1: Sì, erano un po' bruttarelle come cose. Quindi non so quali sono poi andate.

0: oggi alle 12.30 avremo ospite con noi Stefano Vicario, celebre regista televisivo e scrittore italiano, che ha firmato la regia di storici programmi come Bim Bum Bam, L'Eredità e Cesaroni, ma anche Che Tempo Che Fa, La Corrida, ma soprattutto il Festival di Sanremo tra il 2004 e il 2024. Viene a presentare il suo ultimo libro per La Nave di Teseo, che è Essere o Non Essere.
1: Senti Tati, però ti volevo essere chiaro. Allora, effettivamente sono state sostituite le pedine del per quanto nel 2017 del Monopoli, e nello specifico sono stati eliminati il ditale, lo stivale e la carriola, e sono stati invece votati e quindi aggiunti il Tyrannosaurus Rex, la paperella di gomma e il pinguino. Quindi per chi compra le nuove versioni troverà non più quelle altre, che sono rimaste quelle vecchie, il cane, il cappello, la macchina sono rimaste,
0: certo,
1: ma invece di quelle tre troverà appunto queste nuove tre pedine.
0: Fra l'altro, a proposito di T-Rex, è stato venduto, ho visto, a 50 milioni di dollari, un'asta con cifra record, il T-Rex, questo T-Rex. Ma c'è una, insomma, preoccupazione da parte dei paleontologi sul mercato dei fossili, che sta prendendo una piega, dicono, molto preoccupante, e il dottor Bertozzo ha affermato appunto: la vanità è nemica della lungimiranza, sottolineando che la vendita di questo dinosauro è una possibile perdita scientifica per tutto il mondo. Quindi niente, ci stiamo vendendo,
1: tutto. 183 ossa, che sono,
0: che un asteroide ci colpisca subito,
1: sono circa il 60% dello scheletro, è veramente moltissimo, insomma. Quindi chiaramente ha un valore, avrebbe avuto anche un valore non solo di ricerca ma anche di divulgazione, di molto molto importante. Chiaramente un privato lo avrebbe acquistato a quella cifra record per appunto la vanità di poterlo magari esporre in salone. Ci deve avere anche,
0: ma poi dico, se ti piace così tanto, cioè ti metti, no,
1: ci deve avere
0: riproduzione, qualcosa devi avere, no, vabbè.
1: No, sì, certo, ci deve avere anche un salone lungo, perché comunque è lungo quasi 12 metri,
0: non,
1: quindi
0: ho parole,
1: no, deve
0: non
1: essere
0: parole.
1: Una roba molto molto grave. Però ti fa una bella figura che tu entri in salone e trovi sto scheletro, no,
0: perché non è, vabbè,
1: non è bella, ti svolta le serate un
0: va
1: tirannosauro
0: bene. Voglio parlare di Vinicio Capossela, che celebra i 30 anni di Il Ballo di San Vito e i 20 anni di Ovunque Proteggi, e insomma festeggerà con concerti speciali e due ristampe. E tra i concerti, fra l'altro, qualche giorno fa si è svolto meraviglioso quello a Pompei, all'Anfiteatro degli Scavi, appunto per i 20 anni di Ovunque Proteggi. Ma poi insomma ce ne saranno altri, sempre molto suggestivi, di concerti e queste ristampe per festeggiare, e noi festeggeremo ascoltando di nuovo Vinicio Capossela con Il Ballo di San Vito. Eccolo qua,

0: Il ballo di San Vito di Vinicio Capossela. Arrivano anche Viagra Boys con Punk Rock Loser per arrivare alla break delle ore 11, ovviamente.
1: C'è qualcuno che però si sia preoccupato. Ma il fungo! Il fungo del Monopoli, il fungo l'hanno salvato.
0: Il fungo è carino.
1: L'hanno salvato il fungo.
0: Il fungo
1: l'hanno
0: molto
1: eliminato
0: carino.
1: Solo quelle tre, ragazzi. Il fungo l'hanno salvato. Niente paura. Niente paura.
0: Però, insomma, potevano fare solo funghi, no?
1: Beh, però
0: con
1: come
0: colori
1: fai?
0: Diversi.
1: Come li distingui?
0: Ma era divertente. No. Col colore diverso.
1: Però
0: cioè...
1: posso dire che del gioco da tavola, aprire la confezione, disporre tutte le cose, eccetera, è già
0: bello,
1: metà del divertimento.
0: Bello,
1: cioè,
0: è
1: mi
0: vero,
1: piace tanto.
0: Io, fra l'altro, avevo quello del Covid, ti ricordi? L'avevamo presentato qui in diretta.
1: È vero, me lo ricordo.
0: Monopoli con tutte le regole del Covid. Sarebbe bello. Adesso sono passati 6 anni, possiamo giocarci. Non ho trovato nessuno che volesse rivivere quei momenti. Chissà perché.
1: Strano. Giusto forse qualche virologo.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: PLQG.
12: State ascoltando
13: Gagarin.
12: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
14: Gagarin ritiene compagnia naturalmente fino alle ore 3.

0: si tratta di Interpol nell'alta rotazione Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite. Terzo estratto dal nuovo album degli Interpol, in uscita il 28 di agosto.
1: Tati, stavamo parlando della partita ieri di Argentina e Inghilterra, no? Argentina seconda finalista dopo la Spagna, appunto, per quanto riguarda la gara che si giocherà poi il 19 luglio. Vedevo che la FIFA ha lanciato un'iniziativa, si chiama Piece of the Pitch, in cui i tifosi possono acquistare una zolla d'erba utilizzata durante la finalissima. Cioè possono acquistare...
0: Ah sì, vendeteci qualsiasi cosa
1: un
0: adesso.
1: Un pezzo di campo, il prezzo arriva fino a 3.000 euro per un appunto un pezzo del campo, una zolla. E verrà venduta, è una cosa abbastanza curiosa, particolare, insomma, perché... solitamente succede che ogni tanto fanno invasione di campo, no? I tifosi si strappano i pezzi del manto erboso, hanno deciso facciamo così, li vendiamo noi tendenzialmente, quindi sono tre varianti diverse di
0: il
1: campo.
0: Colore di terra?
1: Non so, immagino che sia la seconda,
0: colore di verde.
1: L'area di rigore vale un tot, quella invece la zona più vicina al calcio d'angolo sarà diversa. È vero che in America si vendono tutto alla fine, insomma, questo lo possiamo dire, sono circa 7 centimetri per 7, quindi un quadrato di 7x7 piccolino di campo che puoi acquistare.
0: Invece, a proposito dei mondiali 2006, è interessante che la musica, come sempre forse, la scelgono i tifosi. Da Wonderwall per l'Inghilterra, immaginare, a Quarta Estrella per l'Argentina. E ci sono tante canzoni, no, che sono state scelte dai tifosi. La federazione calcistica britannica aveva scelto come traccia per celebrare le reti segnate dalla squadra Chase the Sun dei Planet Funk, che ora ascolteremo. Ma anche il brano che ha accompagnato i tifosi, dicevamo, Wonderwall,
1: sì,
0: degli
1: Oasis. Lo cantavano a cappella quando vinceva l'Inghilterra.
0: Dopo
1: che
0: una partita,
1: eliminata.
0: Un rituale, sì. Proprio ormai, no? Che
1: compresi,
0: coinvolge tutto il mondo.
1: Compresi i calciatori che erano...
0: Vabbè, anche Lia e Noel sono degli sfegatati del Manchester City, no?
1: Beh sì, loro sono molto tifosi di calcio.
0: Però anche del Napoli, ho saputo.
1: Davvero? Io sapevo della Lazio.
0: Della Lazio, scherzo.
1: Veramente, sì.
0: No, del Napoli erano i Mumford & Sons, che sì, si sono messi a Roma a dire dal palco. Cioè lui ha chiamato una ragazza a tradurre quello che diceva per dire che lui era del Napoli. Io ho visto la reazione dei romani, cioè della gente che era al concerto, non proprio contentissima. Sì, della Lazio hanno ricondiviso, Liam aveva ricondiviso anche uno dei cartelli famosi dei laziali che avevo visto.
1: Eh sì, è vero, l'aveva fatto qualche tempo fa. Sì, lo ricordo con dolore, però
0: sì,
1: lo ricordo.
0: Poi Wonderwall ha anche sostituito Sweet Caroline di Neil Diamond. Ti ricordi che era utilizzata nelle ultime manifestazioni europee e internazionali della squadra britannica? Vabbè, comunque io due le metterei.
1: Intanto
0: il Planet Funk
1: per onorare la sconfitta dell'Inghilterra, proprio così, per rimestare nel dolore degli inglesi.

0: poi quindi ascolteremo invece anche le canzoni che sono state usate per gli Stati Uniti, no?
1: Ah.
0: Partiamo con Free Bird di Lynyrd Skynyrd come inufficiale per i gol, però poi
1: tu ricordi
0: hanno
1: quando...
0: deciso di utilizzare Take Me On Country Roads di John Denver.
1: Ma tu ricordi quando per per l'Italia, ora devo ricordare quando fu scelta come aspetta, devo andare indietro nel tempo.
0: Aspetta,
1: perché...
0: intanto ti fanno una
1: Eccola.
0: domanda.
1: Sì.
0: E la domanda Marco risponderà dopo. Sì. Wonderwall degli Oasis.
1: No, però mi devi mettere una canzone poi a un certo punto.
0: Dicono, ma Marco il democratico alla finale chi ti farà?
1: Argentina.
0: Indovina. Oh, ha detto dopo gli Oasis.
1: Dopo gli Oasis, scusami.
0: Non si sa perché ha deciso Argentina.
1: O Spagna,
0: ma perché
1: Spagna,
0: la Spagna?
1: Non lo so. Argentina o Spagna? Andiamo. Non lo so.
0: No, voi chi ti fate? Io non so, sono indecisa, devo dire, perché mi stanno simpatiche tutte e due.
1: Io ho un debole per Leo Messi e il suo ultimo mondiale, quindi... Però tra poco ti racconto di una cosa a proposito di canzoni del...
0: Ok.
1: Del...

0: poi al break delle 11.30 insieme a Freebird, come avevamo detto, e poi ascolteremo anche Take Me Home Country Roads.
1: Prima però, anzi, ti devo parlare ora di una cosa importante. Tati, poi dopo però ti devo raccontare, sì, di questa roba.
0: No, io ti volevo dire
1: terribile dell'inno,
0: sempre legata ai mondiali,
1: italiano, dei mondiali del
0: bello.
1: 98, no? Dobbiamo ascoltarlo insieme. Una,
0: sì,
1: roba,
0: sì.
1: Non so se se lo ricordano gli ascoltatori, ma lo facciamo tra poco.
0: Sono d'accordo. No, volevo parlarti del fatto che c'è una città dove per legge le auto sono solo bianche e quelle di altri colori vengono sequestrate. Henry Ford diceva: puoi averla in qualsiasi colore desideri, purché sia nero. In questo caso, però, parlano di colore bianco. In Turkmenistan, da anni c'è questa regola non scritta, perché nella capitale, Ashgabat, si dice così, si dirà.
1: Penso di sì.
0: Ogni veicolo circola solo nella tonalità del bianco, e altrimenti c'è sequestro o pesanti sanzioni. Trasformazione iniziata intorno al 2015. Perché fu vietata proprio l'importazione delle auto di colori scuri e l'accesso alle città divenne proprio precluso ai veicoli che non fossero bianchi o comunque colori molto chiari, perché le autorità pretendono che le vetture non siano solo bianche ma anche molto pulite. Capirai, se vedono la mia,
1: mamma
0: adesso
1: mia,
0: sono,
1: no,
0: stata al mare. Vabbè.
1: No, la mia è pure terribile.
0: Praticamente serve per, dicono, per riflettere la luce, ma in realtà nel deserto, no, quindi le temperature ci sono facilmente, temperature che superano i 40 gradi, e quindi le auto bianche riflettono meglio la radiazione solare. Ma qualcuno pensa che invece, siccome hanno trasformato la città nella città del marmo bianco, debba essere tutto abbinato anche con le auto bianche.
1: Armocromia.
0: Armocromia.

0: presto, insegua quella macchina bianca.
1: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: cielo.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Auto Import, a Roma, dal 1950.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: me va tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
16: We can have a party in there.
15: Stai ascoltando
16: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia. State ascoltando
16: Gagarin.
15: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
17: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Editors.
16: Radio Rock.

0: Super Junior nell'alta rotazione di Radio Rock. Siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi fino alle ore 13 e, come detto, alle 12.30 ospiteremo ovviamente nei nostri studi Stefano Vicario, come detto, celebre regista televisivo e scrittore italiano, e parleremo con lui dell'ultimo libro, Essere o non essere, edizione La Nave di Teseo. Intanto stiamo parlando della musica da Mondiali 2026, tra poco ascolteremo Take Me Home Country Roads, che era il brano scelto insomma dagli Stati Uniti,
1: sì,
0: di John Denver.
1: Ogni nazionale sceglie spesso insomma un brano, alcuni vengono scritti ad hoc. Per esempio nel 2006 ti ricorderai, no, che in realtà il pubblico scelse i White Stripes con Seven Nation Army, ma poi cantavano Noi con voi, voi con noi, dei Pooh, per l'appunto. Ma nel 98 addirittura, per il mondiale in Francia, che l'Italia insomma giocò e dal quale venne eliminata ai rigori con l'errore di Luigi Di Biagio, te lo ricordi? La traversa di Di Biagio contro la Francia.
0: Come no?
1: Immagino. Ebbene, venne scelta una canzone di Claudio Baglioni che si chiamava Da me a te. Che secondo me era
0: la volevi, no? Io la metto.
1: Sì, secondo me era una canzone che lui... Ah, vabbè, questa è già la parte più inno, che è più bella, Ma era una canzone che lui ci aveva, secondo me, e ha detto, vabbè, la uso come inno dei mondiali, però in realtà...
0: Ma no, ma il signor Claudio Baglioni non fa queste cose,
1: ma secondo me
0: si
1: l'ha riciclato una canzone dicendo...
0: Ma perché?
1: Ma che ci frega?
0: Ma non è vero, ma dai, su. Vediamo un po'. Io non me lo ricordo.
1: Sì. Ma non so se c'è la voce,
0: Allora, che stiamo ascoltando?
1: Scusami. Questa è la musica. Forse canta a un certo punto.
0: Vediamo la versione live.
1: Sentiamo.
0: Eh no, non canta.
1: No.
0: Ah, eccolo.
2: Parla più che sai. Giura che domani tu ci sarai.
1: Che c'entra con l'Italia?
2: Dammi le tue mani.
0: È dedicata all'Italia.
1: Vabbè,
0: le tue
1: sì,
0: mani.
1: Però a nazionale. Ma potevamo mai vincere un mondiale?
0: Ma è colpa della canzone.
1: Secondo me un po' sì, sai, certe volte.
0: Ma dai, su, ma per favore.
1: Beh, per esempio, a proposito di colonne sonore, per gli europei in Svezia e Danimarca decisero di utilizzare gli ABBA come colonna sonora. Però come canzone degli ABBA scelsero per la vittoria della Svezia The Winner Takes It All, che è una canzone straziante, che parla di un divorzio in realtà, e il vincitore prende tutto, ma è, cioè, quello che vince il divorzio, una roba devastante degli ABBA hanno scelto come canzone. E quindi c'erano queste immagini della Svezia che segnava, esultava, e sotto questa canzone tristissima, molto bella degli ABBA, ma tristissima.
0: Vabbè, intanto questa era stata scelta, dicevamo, dagli Stati Uniti. Vabbè, grande classico.
1: Beh sì.

0: non so se hai visto che a Londra si correrà una maratona interamente all'interno di un negozio Ikea.
1: L'ho visto,
0: letto?
1: Avevo preso ieri la notizia.
0: 17-18
1: sì.
0: giri che sono circa 2,4 chilometri, quindi insomma neanche troppo, devo dire, no?
1: No, non è male, è chiaramente,
0: cioè,
1: poi
0: 2 chilometri possiamo correre anche noi, no?
1: Beh sì, sì, possiamo correre, anche se poi devi fare le curvette all'interno di Ikea.
0: Ma ho capito, e però 2 poi... chilometri ci arriviamo, no?
1: Sì, no, certo, poi se ti stanchi ti metti sulla sedia alla stocche, come
0: ho capito, se poi devi anche comprare, perché ti fanno passare in mezzo agli
1: alle
0: showroom,
1: casse.
0: Alle casse, sì,
1: già stai,
0: alle casse.
1: Già stai escogitando un piano per rubare da Ikea, Tatiana, per rubarti qualche libro di abbigli.
0: Ah, però devi pure pagare per partecipare, eh?
1: Vabbè, però che si vince?
0: Allora, si vince una maglietta e una medaglia da assemblare, naturalmente in perfetto sì. stile Ikea. Cioè, ma che vuol dire la maglietta da assemblare Ikea?
1: No, forse la medaglia da assemblare, la maglietta è la maglietta.
0: Bah.
1: Non lo so.
0: Io
1: posso
0: comunque
1: dire che...
0: ieri ho visto una notizia, te la volevo dire.
1: Sì.
0: Che non so se è vero, però si parlava di cibi salutari, i cibi più salutari che abbiamo sulla Terra.
1: Sì.
0: E ci hanno messo anche il caffè.
1: Oh.
0: Quindi... sfatato il mito che serve solo a dare energia, ma contiene vitamine, minerali, antiossidanti e può ridurre il rischio di diverse malattie. Però Marco, non lo portare scaduto. Marco ha regalato il caffè a tutta la radio.
1: Era scaduto?
0: E poi era scaduto da un anno.
1: Davvero? Non lo sapevo.

0: dicono un cibo salutare, in che senso? È molto educato? Bella questa.
1: Ah, che bella bello.
0: Questa.
2: Allora. Buongiorno ragazzi, lavoro per un famosissimo marchio di caffè di Napoli. Vi assicuro che la scadenza è un obbligo di legge. Il caffè non scade, al massimo perde l'aroma.
0: Vabbè, però è la stessa cosa. Che dobbiamo bere un caffè senza aroma, scusami.
2: Vabbè, però.
0: Comunque ormai l'ho buttato. Ecco. Però aveva portato un bello scatolone, eh. Sì, si è fatto anche grosso.
2: Quanto ne era rimasto?
0: Vabbè, poco. Due, però si è fatto grosso, ha detto a tutti: ah, io ho portato il caffè, utilizzatene tutti.
2: Perché parlo qui?
0: Poi era scaduto.
2: Come parlo napoletano? Parlo, perché?

0: Vabbè, ma che perde la Roma lo sapevamo.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
6: Stai ascoltando Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.
10: Radio Rock, back in time.

0: le potete votare sul sito radiorock.it. Ma vi ricordiamo anche che
1: potete vederci. Come fare per vederci?
0: Io non ve lo consiglio, però.
1: In un modo nuovo, oltre ai metodi classici, il sito internet, l'app, Twitch e tanti altri modi, da oggi potete ascoltarci, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, insomma un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, tutti noi, ovunque vi troviate, anche in vacanza, in Italia chiaramente. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.
0: Per chiudere un po' questa nostra prima rubrica dedicata sia alla partita, ma più che altro alla musica utilizzata in questi mondiali 2026 e non solo, una nostra ascoltatrice ci aveva scritto che i Soulfly avevano una canzone sul calcio che era, non è nata come inno ufficiale dei mondiali, mm-hmm. ma è diventata un'icona dei tornei mondiali grazie ad uno storico spot di Nike per i mondiali di calcio 2010 in Sudafrica, che rese celebre questo brano in tutto il globo. Ma noi già conoscevamo i Soulfly, quindi adesso io direi magari di ascoltare questa canzone, non so cosa ne pensi.
1: Assolutamente d'accordo.
0: E quindi arrivano i Soulfly. Umba baraumba. No, è difficile. Umba baraumba. Una cosa del genere.

0: forse la più bella, un Barbara Uma. Oh, Mango.
1: Molto bella, molto bella. E insomma, tante canzoni
0: bella,
1: poi diventano,
0: me, questa dei Soulfly,
1: diventano anche molto famose, associate appunto a spot televisivi e così via. Insomma, poi chiaramente grandi avvenimenti come i mondiali, ma non solo, insomma, sono avvenimenti che amplificano la portata di qualsiasi cosa succede poi in quel periodo, no? Come quando ad esempio ci sono i mondiali, si vendono molte più televisioni. Ti ricorderai che nel 2006 venne fatta una grande catena di elettrodomestici, fece quella roba che se tu acquistavi un televisore e poi l'Italia avesse vinto il mondiale, ti rimborsavano tutti i soldi del televisore e rimborsarono.
0: Perché
1: quindi
0: lo sapevano che...
1: No, non lo sapevano, se no, insomma, speravano che l'Italia non vincesse, invece l'Italia ha vinto. Però avevano poi stipulato un'assicurazione all'epoca, quindi beh, insomma,
0: certo,
1: anche loro si coprirono sotto.
0: Comunque qualche giorno fa è morta Bonnie Tyler, non ne abbiamo mai parlato.
1: È vero,
0: è una vergogna.
1: Una settimana fa.
0: Una vergogna.

0: No, pianto.
1: Vabbè.
0: E cantato chiuso in cameretta, vabbè, con questa canzone. Grazie Bonnie per tutto.
2: Gagarin, buongiorno. Grazie per questa canzone, mi piace un sacco. E poi mi sto separando, quindi sono proprio nella fase Total Eclipse of the Heart. Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao. Amico, no, ma quanto come, ci dispiace.
1: Come dice però un comico americano, nessun matrimonio felice finisce con una separazione. Quindi, insomma, se finisce con una separazione vuol dire che, no, chiaramente c'era qualcosa che non andava. E quindi
0: vabbè,
1: deve
0: però
1: essere contento.
0: Il dispiacere, no?
1: No, il dispiacere c'è, ma, insomma, no. Adesso
0: io comunque sono sempre dell'opinione che andrebbero resi facili divorzi e difficili matrimoni. Punto.

0: Gagarissimi.
1: Ciao.
0: Mamma mia, Bonnie Tyler,
1: che
0: con
1: cosa?
0: Total Eclipse of the Heart. Speravo di riuscire ad onorarla decentemente,
2: ecco,
0: correndo con la mia macchina nel traffico romano, come è duopo fare ogni giorno. Invece, in questa mattina,
2: amore con amor si paga.
0: Tutti vanno a due all'ora in mezzo alla strada. Ma perché? Perché?
2: Vabbè.
0: Con Bonnie Tyler.
1: Vabbè, scusa, posso dire, però, va bene, io apprezzo il tuo sfogo, ma mica, cioè, non sono i Rammstein che dici, sai, mi viene voglia, sento Duast, mi viene voglia. Cioè, Bonnie Tyler ti può anche fermare con la macchina, accostare, rannicchiare in posizione fetale e va bene lo
2: cioè,
1: stesso.
2: Cioè, quella canzone è propagatrice di un vuoto, capito? Un
1: però
2: vuoto che si allarga.
1: È vero pure che comunque l'idea di prendere e andare
2: noi
1: veloce,
2: parliamo di cose tremende, ma con
1: felicità,
2: la leggerezza di Billy Idol.

0: Dolla, vi ricordiamo tra pochissimo l'intervista con Stefano Vicario, celebre regista televisivo e scrittore italiano che viene a presentare Essere o non essere, edito dalla Nave di Teseo.
1: Esattamente, esattamente, ci arrivano tanti messaggi.
0: Sì, salutiamo il nostro amico che dice martedì saranno 25 anni di matrimonio non felice. Grande tristezza oggi all'ascolto.
1: Però non felice di più, felicissimo. Quindi è positiva forse come cosa. Tu dici di no.
0: Felicissimo di cosa?
1: Cioè, matrimonio non felice, ma di più,
0: felicissimo. Meno male.
1: Quindi no,
0: tutti infelici sembrano.
1: No. Bocca al lupo.
0: Riffy Clyro.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
5: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Not Labels.
10: State ascoltando
11: Gagarin.
10: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
12: Ultima mezz'ora insieme per Gagarin, arrivano i Dire Straits.
11: Radio Rock, back in time.

0: digitale, potete votare ovviamente su radiorock.it. In questo caso si trattava di Eddie Vedder. A proposito di novità, grande novità anche in casa Queens of the Stone Age, che hanno pubblicato Easy Street, primo brano inedito dal 2023, singolo che è uscito ieri in realtà.
1: Vabbè, che comunque
0: e anticipa
1: fa,
0: il ritorno della band che insomma agosto condividerà il palco con i Foo Fighters.
1: Solo per dire.
0: Vabbè, vediamo se ci piace. Easy Street, Queens of the Stone Age.

0: insieme a Nicky Lane, Just Show Me, che intreccia la sua voce, ma un brano, devo dire, un po' country, un po',
1: è vero,
0: no? Chitarra acustica, sintetizzatori, interessante.
1: Molto,
0: chissà
1: molto,
0: se
1: molto
0: finirà o no nell'alta rotazione di Radio Rock, che probabilmente cambierà domani.
1: Secondo me Tati, vabbè, a parte che poi Tatiana
0: comunque
1: dice,
0: Marco vi vuole chiedere,
1: dice chissà, è? Chissà se ci rientrerà o meno, ma in realtà...
0: Dai, fai la domanda che vuoi fare.
1: Potremmo poi parlarne domani in maniera più ampia perché rimane poco tempo, però ieri un mio caro amico mi ha fatto una domanda, e cioè: oh, ma te che lavori in radio, mi sai consigliare qualcosa di recente uscito da ascoltare, che sicuro magari mi sono perso, cioè qualche roba che no?
0: Tu l'hai detto?
1: Io ho detto i Kneecap.
0: Okay.
1: Come band, perché secondo
0: Bravo.
1: Me ne vale la pena.
0: Bravo,
1: però,
0: vediamo,
1: insomma,
0: se gli ascoltatori hanno altre idee. Intanto...
1: Magari c'è altro recentemente di interessante, insomma, che avete scoperto.
0: Ma sì, eccola.

0: Brescia, ricordatevi che il giovedì è la lunga salita che finisce, ma che ci porta in cima al weekend.
1: E si mangiano gli gnocchi il giovedì.
0: Il gnocchi secondo me oggi con pesce, no?
1: Tu dici? Vabbè. Va bene con qualsiasi
0: cosa. Il pesciolino
1: cosa.
0: Giuliano Leone però sta per arrivare e vi terrà compagnia fino alle 15 con Soul Driver. Ciao!
1: A domani!

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: me va tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Sei su Radio Rock. Get ready! Tutta un'altra storia.
5: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
4: A spasso con Leone.
5: On Radio Rock. On Radio Rock.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì 16 luglio 13.02 in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver qui su Radio Rock sui 106.6. Per due ore, dalle 13 alle 15, di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi musica live, visto che è giovedì e c'è la rubrica The Great Gig in the Sky. La musica rigorosamente suonata dal vivo, che potete richiedere al 3899-106-600. Prima però un po' di Rush, Tom Sawyer.

0: Flash a Radio Rock con la classicissima Tom Sawyer, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Couriers, Party Lines.
1: Brand new music right here.

uscirà a settembre il loro secondo album, più precisamente il 25, si chiamerà Nobody's Coming to Save You. Sto parlando di Gurriers, con questo Party Lines, singolo sotto la mia voce, nonché novità di Radio Rock, che potete continuare a votare. 13:10 di questo giovedì 16 luglio, infuocatissima, oggi è veramente dura, però ci rinfreschiamo con un po' di musica, soprattutto live. Prima di dar spazio alle vostre proposte, alle vostre richieste, ovviamente faccio di testa mia, voi intanto al 3899-106-600 scrivetemi cosa volete sentire in versione live. E al solito comincio io.

0: dal vivo Wanted Dead or Alive. Bon Jovi, qua John Bon Jovi ancora una gran bella voce, poi ha avuto un bel po' di problemi, pare che li stia risolvendo e che sia anche tornato a cantare dal vivo con risultati anche dignitosi. Certo che qui nell'87 era tutta un'altra cosa, ovviamente. Va bene, c'è chi scrive: mi piace molto questa canzone, Alessandra, sono contento. Poi ancora un po' di messaggi al 3899 106 600, vediamo le vostre proposte. Buongiorno Re Giuliano, che ne diresti di Ain't No Love in the Heart of the City dei Whitesnakes di David Coverdale? Grazie comunque, ciao, saluti metallici da Carlo. Bella, mi piace, sì, assolutamente. Ciao Sire, qualcuno che non si firma mi scrive: come stai? Bene, intanto grazie. Richiesta infantile, Skater Boy di Avril Lavigne dal vivo. Comunque grazie per i pochi insulti che mi manderei. No, nessun insulto, ci mancherebbe, nulla contro Avril Lavigne, magari non è proprio da Radio Rock, però sempre meglio di cagate tipo Capossela, Touché Amore, merdate varie. Quindi magari te la passo pure, perché no, dai, vediamo cosa accade nel corso di queste due ore. Però scegli una cosa meno, no?
1: Sì, buonasera. Grazie innanzitutto per questa Wanted Dead or Alive,
0: bella, sì,
1: spettacolare,
0: versione molto bella.
1: E
0: sì,
1: siccome c'è un ragazzo che lavora qui che stasera va a Capannelle, sì, a vedere gli Sfib, sì, brutto infame che non è altro,
0: vero,
1: un live da quel 17 re famoso, sì, uno qualsiasi, tanto come scegli,
0: le passate ieri comunque, poi, sì, vero,
1: però il nostro Sire,
0: buonasera, il nostro caro vecchio rimbambito Sire, buonasera a te caro. Però li ho passati proprio ieri per due ascoltatori, madre e figlio, che dovevano che sarebbero stati stasera, che devono andare stasera a vedere appunto il Litfiba. Dai, vediamo cosa riesco a fare. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda la musica live del giovedì. Allora un po' di Whitesnake dal vivo.

0: dal vivo i White Snake, come da vostra richiesta al 3899 106 600 da parte di Carlo, che poi dice: grazie mille Sire, sei mitico, vero, vero, porca miseria, quanto sono mitico, veramente tanto tanto mitico. Buon pomeriggio Giuliano, mi scrive qualcuno che non si firma. A proposito di Rock in Roma, c'è qualche ascoltatore che possa condividere informazioni utili su disponibilità di posti e costo del parcheggio direttamente lì, nel luogo dell'evento, Capannelle? Lasciami il nome, io cerco, cioè incontratevi tutti lì, qualificatevi come ascoltatori di Radio Rock e non come parcheggiatori, più o meno le autorizzati, e condividete informazioni, fate un bel gruppo d'ascolto di Radio Rock, se vi va, se no ognuno per cavoli propri. Io il mio l'ho fatto, va bene. 3899 106 600 dal vivo, tratto da 17 Re, bellissimo, bellissimo.
1: Perché abbiamo tutti bisogno

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Radio Rock dal 2018 è green.
9: È green.
8: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
10: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Sei su Radio Rock.
16: Get ready!
15: Tutta un'altra storia.
17: Stai ascoltando
18: Soul Driver.
15: Soul Driver a spasso con le ore
18: on Radio Rock.
19: Si rientra dalla break delle 13:30 con la novità degli Who, Greyhound, ma prima ci sono i Pink Floyd.

0: sono gli Who con Greyhound. Prima ancora c'erano i Pink Floyd di Brain Damage, che dedico alle ragazze che sono qui a Radio Rock in segreteria, Claudia, ma soprattutto Emanuela, che va ghiotta di Pink Floyd. Prima ero nel corridoio mentre passavano Pink Floyd e stavo canticchiando Brain Damage. Emanuela, con le lacrime agli occhi, mi ha detto: Giuliano, sei melodioso e soave come un usignolo. Grazie, grazie, vero, comunque la stavo cantando anche bene. Quindi Emanuela e Claudia, Brain Damage era per voi. Allora, vediamo un po' di messaggi al 3899106600. Intanto c'è Gianni che dice: buondì santità, ripropongo la versione live di una Hidden Treasure. C'è qualcuno che è entrato di soppiatto per riproverarvi. Dicevo, come da tua promessa di ieri, ci riprovo. Il brano è lo stupendo It's Not Enough degli Who, quelli veri, credo, tratto dall'unica raccolta di cui è disponibile live, ovvero Greatest Hits and More. Va bene, vediamo cosa riesco a fare. Poi un po' di messaggi audio, vai, proviamo a sentire. Joe, ciao.
1: Ciao Giuliano, bentrovato. Ciao, non caro. So se può interessare, come al solito.
0: Può darsi di no, può darsi di sì.
1: Intanto io te le propongo.
0: Vabbè, intanto di.
1: Electric Death Symphony era un disco di Serge Tankian che ha fatto con un'orchestra sinfonica.
0: Bello.
1: E l'ho visto qualche giorno fa.
0: Cosa?
1: Empty Walls.
0: Ah, ok.
1: Potrebbe interessare.
0: Sì, assolutamente. Tu proponi, però sì, a me sì, non so al resto del genere umano.
1: E con Kissen, sì, ovviamente non volevo certamente mancare di rispetto, era per dire, è ovvio.
0: Ah beh, cioè, no, ma figurati.
1: Il timone ce l'hai tu.
0: Ma sì, mi hai dato del timone, a Bari non è bello. Va bene, no, grazie Gio. Vediamo di accontentarti, anche perché le tue richieste sono sempre molto belle. Intanto però vi ricordo una grande novità per Radio Rock, ossia che da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vederla, Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccando il pulsante rosso dell'interattività potete selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutta Italia.

0: Not Enough, The Who, qui a Radio Rock. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Ci sono un bel po' di messaggi, allora vediamo un po' di recuperarli. Partiamo da Gianni, che intanto mi ringrazia, grazie santità. Poi sentiamo un po' di messaggi audio, vai, chi c'è? Veloci.
1: Faccio in bicicletta come me, così manca la patente televeno.
0: Ma dove? Dove?
1: Bello Giuliano, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Beh, mi dice dove dovrei andare in bicicletta? Vabbè, se ti va, se no vado comunque.
2: Ovviamente un grazie, sì, collettivo.
0: Ecco, così mi piacete, voglio dire. Poi ancora, dai, 3899106600, vai, chi c'è?
3: Ciao Sire, allora,
0: sì,
3: io sono d'accordo con te, sì. I tuoi ascoltatori fanno sempre richieste molto alte e di qualità.
0: Vero.
3: Io ti ho chiesto Avril Lavigne perché mi piaceva tanto, no, quando ero un ragazzino, certo. E anche così, un po' leggera. Dai, noi poveri operai della musica rock... ogni tanto ci facciamo sentire.
0: No, ma
3: ciao,
0: mi piace,
3: grazie,
0: ma
3: comunque è uno spettacolo la tua trasmissione.
0: Addirittura pensa che ho vinto il microfono. No, no, non lo dirò mai più, promesso. Allora vediamo un attimo, perché mi sto incartando qua un attimo, con calma, con calma arrivo anche a voi. No, niente, devo passare qualcosa che non sia live in questo momento, non mi chiedete perché. Potrò fare come mi pare o meno? Oh, ancora, però sentiamo, vai, chi c'è, veloce.
4: Buon pomeriggio, bello mio.
0: Sono io, bellissimo.
4: Viva Radio Rock.
0: Grazie, sempre.
4: Mi era presa malissimo, porca puttana.
0: No,
4: che
0: stiamo calmi.
4: Devo andare al lavoro.
0: Stiamo calmi, invece, mi hai fatto tremare.
4: Mi hai messo Pink Floyd, me l'hai fatta prendere con me.
0: Oh, vedi, via. Vedi.
4: Dai, grazie, bello.
0: Grazie a te, caro. No, vedi, ragazzi, attenzione, io... mi mando a scatola chiusa perché mi fido, perché siete delle belle persone, quindi mi raccomando. 3899106600, c'è Tom Petty dal vivo.

0: dal vivo al Fillmore East Festival 1997, American Girl, Tom Petty and the Heartbreakers. Insomma, vabbè, meraviglia, come ogni cosa che abbia mai fatto, scritto, prodotto e cantato Tom Petty. Vediamo chi c'è al 3899106600.
1: Mio signore sovrano,
0: sono io.
1: Il bacio in bicicletta era riferito all'ascoltatore che chiedeva delucidazioni per stasera.
0: Giusto, scusa.
1: Dove non ci sarà parcheggio, non lo so.
0: Immagino.
1: Parcheggio, la lego un palo e via. Ciao.
0: E via, ciao. Sei un grande. Intanto, grazie. Il problema è solo mio, perché poi la premessa doverosa che ho fatto a inizio trasmissione, che sono un vecchio rimbambito, oppure altre cose che iniziano per ri e finiscono per ito, decidete voi al 3899106600. Però grazie. Quindi bicicletta, vabbè, bicicletta che è salutare anche, va bene. 3899106600, le vostre proposte dal vivo, rigorosamente live per quel che riguarda il giovedì di Soul Driver. Ovviamente, come ogni giovedì, ce ne andiamo in pausa, vediamo cosa potrei scegliere mai. Ma sì, che ne dite di un po' di Pearl Jam? Voi però fate altre proposte, eh?

0: Flow dal vivo qui a Radio Rock. C'è chi scrive: sei rivestito. Ah, giustamente, abbiamo chiesto rime con ito, che di parole che comincino con cominciare. Parliamo per infiniti, visto che mi sto incartando, con parole che cominciare con la ri. Bel microfono d'oro che mi hanno regalato. Forse un dizionario o un libro di grammatica sarebbe stato più utile. Va bene. Allora Davide scrive: buon pomeriggio Giuliano caro, ma una splendida per me Pop Tones, ma che sei, Public Image Limited, chiaro Davide, rigorosamente live da Paris Open Temps, ci arregge, sì, se sì bene, se no bene uguale. Va bene, vediamo, un abbraccio Davide. Ciao Davide. Linda invece scrive: carissimo esimio signor Leone, ieri sono andato a vedere SOAD, il System of Down, e ho capito che Serge Tankian fa presenza, il caro Malakian trascina tutta la carretta. Forse è ovvio ai più, ma io ho sempre dato per scontato che fosse Tankian il frontman della band. Vedi, mai dare nulla per scontato, niente, mai. Linda, poi raccontami com'è stato, se ti va, anche in privato, come ti pare. Ce ne andiamo in pausa, la pausa delle 14, e torniamo però con gli Audioslave.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta.

0: offerta in sede su Renault.it.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Auto Import a Roma dal 1950.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
11: Get into the best.
10: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
12: Sempre.
10: Rock News. Edizione del pomeriggio.
13: Apriamo oggi con i Thin Lizzy e l'inedita Beggar's Song, ora online sulle principali piattaforme a oltre 50 anni dalla registrazione. Inizialmente presente solo su un raro acetato al lato singolo, regalato nel 1971 al compianto Phil Lynott da un amico, il brano, ripreso a partire dal master originale, vede ora la luce come parte della più recente Thin Lizzy Deluxe Edition. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché intervistati da Metal Hammer UK, il bassista Steve Harris e il cantante Bruce Dickinson hanno confermato di non voler prendere parte alla cerimonia d'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame in programma a novembre. Non ho perso il sonno per ricevere questa cosa, ha detto il primo. Ho finito le energie per parlarne male, aggiunge il secondo. Sono contento che ci siano un bel po' di persone felici per noi, è bello ma non ci interessa. Infine gli Anthrax, che in uscita il 18 settembre con il nuovo Cursum Perficio, condividono un secondo estratto dallo stesso lavoro con l'inedita The Edge of Perfection. Composto da 11 canzoni e registrato presso gli studio 606 di Dave Grohl, l'album, prodotto da Jay Ruston, segue di 10 anni il tuttora ultimo For All Kings del 2016.
10: Le ricorrenze.
14: Oggi, 16 luglio 1952,
15: nasce Stuart Copeland, batterista inglese, nei Police dal 1977 al 1984 e tra il 2007 e il 2008.
14: 1966.
15: Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker danno vita a Londra al supergruppo Cream.
14: 2012.
15: Muore John Lord, tastierista inglese, cofondatore e membro dei Deep Purple.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
16: Soul Driver. A spasso con Leone.
17: We are Radio Rock.
18: Seconda ora di Soul Driver per questo giovedì 16 di luglio, e come annunciato ci sono gli Audioslave di Your Time Is Come.
17: Radio Rock. Back in time.

gli Arab Strap, una delle 15 che vi propone ogni settimana Radio Rock, vi dà anche la possibilità di votare sul nostro sito radiorock.it. 12 sono i minuti dopo le 14 di questo giovedì 16 luglio. Oggi è giovedì e c'è la musica live a Soul Driver come ogni giovedì per la rubrica The Great Gig in the Sky. Sentiamo chi c'è al 3899106 e 600. Intanto Arianna, grazie per la foto bellissima. Poi ancora risentito, va bene, è una bella rima che inizi con ri e finisca con ito per il sottoscritto. Poi c'è addirittura una poesia per Giulianino analfabeta, benissimo, cominciamo proprio bene. Per me sei comunque meglio di un piatto di bieda. Ma perché? Ma chi se ne frega se sbagli un congiuntivo o un condizionale? Tu per me sei meglio di un tramonto col maestrale, di un panino con la mortadella, dei pomodori con la mozzarella. Io vorrei che qualche collega mi sostituisse in questo momento per gli ultimi 45 minuti, perché non credo di farcela. Allora, grazie per questa poesiuola. Ma davvero sbaglio i congiuntivi? Ma che orrore. Vabbè, thank you. Yeah.

0: Alanis Morissette dal vivo al Montreux Festival del 2012 con questa Thank You. Tra l'altro Giulia mi aveva chiesto qualcosa proprio di Alanis Morissette ieri e a distanza di 24 ore sono riuscito ad accontentarla. Mai perdere le speranze con Giulianino, mai, prima o poi qualcosa arriva, va bene, vediamo chi c'è, il 3899 106 600. Eros, ok, vai.
1: La versione dal vivo mezzo tono sotto, sì. Non stava in forma qui Alanis,
0: Lo so, vero, a te non sfugge nulla caro Eros, e poi aggiunge
1: ciao Giulianino,
0: ciao Eros caro, grazie per Alanis, vedi. Giulia si palesa a distanza di 24 di ore. Poi ancora.
2: Salve Giuliano.
0: Sono io.
2: Senti, buongiorno. Una domanda, perché
0: sì. Chiedi
2: sono
0: quello
2: giunto
0: che
2: a sta conclusione.
0: Sì, vai, sentiamo. Che?
2: Ma tu
0: sì.
2: Sei terrapiattista anche?
0: Beh.
2: No, perché uno che non gli piace né Battisti.
0: Terrabattisti sono. Poi.
2: Né tantomeno uno dei film
0: fanno cagare.
2: Più belli che la storia cinematografica abbia mai visto.
0: Qual è?
2: Ovvero Never Ending Story.
0: Mamma mia che merda!
2: Non può essere altro che un terrapiattista, complottista.
0: Novax.
2: Certo.
0: Poi che altro?
2: Chi più ne ha, voterei pure Vannacci.
0: Addirittura, cioè mettiamo proprio tutto lo schifo possibile e immaginabile concentrato in un solo tenero piccolo orsacchiotto che risponde al nome di Giulianino Leone. Ma cosa cazzo dici? War on Drugs dal vivo.

0: meravigliosa versione di Pain dei War on Drugs, ovviamente dal vivo qui a Radio Rock nelle due ore del giovedì 16 luglio di Soul Driver, giovedì dedicata alla musica live, un po' richiesta da voi, un po' per di fatto con la mia testa e la mia volontà, e viene fuori una bella playlist, posso dirlo, dal vivo. Poi parleremo nel corso dell'estate delle rubriche da tenere per un'eventuale nuova stagione di Soul Driver. Vediamo cosa succede, se vi piace anche ascoltare ancora musica live. Sentiamo chi c'è, vai veloce, arriviamo. Ok, bello, mi piace. Cos'è? Delle percussioni.
1: Vabbè. Oh.
0: Sei sicura che sia per me questo messaggio? Va bene, ce la diamo in pausa. Poi continuate 3899 106 600. Le vostre proposte dal vivo.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Auto.it.
6: Stai ascoltando
7: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
8: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 16 luglio, che si apre con John Lennon, Just Like Starting Over. Radio

0: Radio Rock con Just Like Starting Over, che anticipa l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Pineapple Thief, Hold the Ashes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Terza settimana di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock per i Pineapple Thief di All the Ashes. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. Esattamente 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita con i tre moschettieri della risata, Valerio, Emanuele e Giampiero. Nel frattempo, ultimi 20 minuti insieme a Giuliano e la musica live del giovedì di Soul Driver. Sentiamo chi c'è al 3899106600. Carlotta scrive: Giuliano, sto cantando a squarciagola, volo talmente la pelle d'oca che non sento il caldo. Vabbè, dovrei rimetterla più spesso, a giudicare dall'orario. Iris dei Goo Goo Dolls, pezzone dal vivo, vero, molto molto bello. Allora ti regalo un'altra cosa, cara la mia Carlotta, vediamo se ti piace questa versione live. Tanto hai capito di chi stiamo parlando.

0: dal vivo a Dublino con la Seeger Session Band, Bruce Springsteen in questa versione meravigliosa di Atlantic City, uno dei tour più belli, più divertenti del boss. E infatti Carlotta mi si dice, così mi fai fare il botto addirittura, no? Mi raccomando, non più di 4-5 canzoni dal vivo di Springsteen alla volta mentre si guida, perché sennò si può fare il botto. Va bene, c'è chi scrive: ciao Giuliano, in che senso eventuale nuova stagione? Come ti scrissi la settimana scorsa, con le tue canzoni hai messo una pietra tombale su tutte le altre trasmissioni. Senza di te Radio Rock è finita. Adriano da Napoli, ma no dai, io ti ringrazio, però io sono il 18esimo, 19esimo speaker più bravo di Radio Rock, no, credo di essere ancora più giù, e la mia trasmissione è almeno la 7ª, 8ª più bella, no, non lo so, però non è vero. Tutti gli speaker di Radio Rock sono uno più bravo dell'altro, e le trasmissioni sono belle e la musica è tutta bella, è proprio la Democrazia Cristiana che si è impossessata delle mie parole. Va bene, grazie comunque Adriano. Ma perché? Poi ancora 3899106600. C'ha una richiesta super veloce, mi scrive chi è, Sara. Nasi Live di Chumbawamba. Ah sì, dura anche poco, va bene, dai, eccola qua, dai, va bene. Che c'è?
1: Opinione

Allora, richiesta al volo e anche soddisfatta per Sara. Questi erano i Chumba Wamba dal vivo, va bene, mancano poco più di 10 minuti, poi me ne vado, promesso. Vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, ossia i tre ragazzi di Antipop. 3899 106 600, meravigliosa, oh, questo brano, sì, grazie, devi ringraziare Sara per averlo chiesto. Gran bella playlist, Sire, come al solito, come ogni giovedì, e beh, solo il giovedì mi piace, vabbè. Sempre meglio di nulla. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali, sempre per quel che riguarda la musica live. Loro sono i Black Crowes.

0: dal vivo anche Black Rose con questa meravigliosa versione di Remedy, con la quale io vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento. Bello, grazie fratelli Robinson. Dicevo, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani per l'ultimo giorno della settimana insieme a Soul Driver. Vi lascio però in splendide mani con i ragazzi di Antipop. Vabbè, qua entra chiunque, fanno scherzi, frizzi e lazzi. Va bene, grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go.

0: giovedì 16 luglio 2026, questa Antipop Venesì. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, ciao, Valerio Cesari, buon giovedì cari amici radioascoltatori, ma soprattutto buon pomeriggio Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all'ascolto di Radio Rock, nonostante il giovedì afoso, insomma.
3: Ciao Gian.
2: Mi dicono, in questo momento siamo sui 38 gradi. E 7 cents,
1: 7
2: centesimi,
0: sì. Che avanzano,
2: è quello che avanza. Insomma.
1: Senti, avete visto la partita ieri sera? Ne vogliamo parlare dopo?
2: Subito.
1: No, dopo.
0: Io ho messo che è partito l'hydration break, quindi.
1: Ah, qui è perfetto. Sì. Beh, non è
2: poi
1: male.
2: Poi abbiamo un sacco di rubriche.
1: Non è vero!
2: Di parlare
1: sì,
2: che c'è stato ieri, scusa?
1: C'è stato Inghilterra-Argentina, no?
2: Ma che cavolo, c'è.
1: Non ci frega niente,
0: giustamente.
2: No, ancora non abbiamo detto che dal 13 di luglio a Trigoria si è riunito all'estero.
1: Bravo.
2: Si ha pensato all'Inghilterra.
1: Bravo, sì. Ma che ce
0: tanto
1: ne può
0: quelli sono gli argentini che a noi ci interessano, tu
1: infatti,
0: Lady
1: il tema di
2: infatti
1: oggi
2: ci hanno chiamati,
1: chi piamo?
0: Cerchiamo di rispondere.
2: È una
0: dai.
2: Cosa che inizia per estate e finisce per villa. Si sa.
1: Ce la sta dando il maestro.
0: È l'indizio di mercato del maestro Giampiero.
2: Lo so, Giampieroni ha detto.
0: Vincitore di svariati microfoni d'oro, anche lui.
2: Ma da solo.
1: Le notizie di Giampieroni,
2: assolutamente.
0: Tra poco, prima i Porcupine 3D, Blackest Eyes.
4: Radio

0: Black Size, Porcupine Tree,
1: il sinonimo quotidiano a sì. Leone Giuliano.
2: Sì, sì. Perché oggi è un sinonimo un po' particolare, ma credo che possa andare bene per questa rubrica. Finora abbiamo sempre fatto bene.
0: Ma sì.
2: Cioè, anche se oggi magari sbaglio, sbagliamo.
0: Ma chi se ne frega?
2: Però sbaglio io nello specifico, non penso nessuno ci rimarrà male.
0: No, secondo me no.
2: Vabbè, senti, secondo me Giuliano questo. Aspetta, scusa, perché ogni giorno
3: è un raggio di sole, Leone Giuliano, forza che non
2: giorno.
3: Si scioglie.
2: Giuliano, quest'oggi mi assurge a Ezio Totorizio. È incredibile.
0: Sarebbe un...
2: Ezio Totorizio.
0: Non ho colto, non so che... qual è il riferimento.
2: Perché Giuliano prima mi ha raccontato.
4: È lui, scusa.
2: Mi ha raccontato, eh?
4: È lui.
2: Non so.
4: Lui è Ezio Totorizio.
2: No, io Totorizio.
4: Ah, Totorizio.
2: Totorizio, quindi non è quella. Giuliano mi ha raccontato che quando i suoi fan si fanno un po' troppo pressanti durante,
0: sì,
2: sai, quella cosa degli autografi, del
0: sì,
2: ciao, come stai? Sai cosa? Quando i suoi fan diventano troppo pressanti, lui dice: no, no, non so, Giuliano Leone, sono Ezio Totorizio.
4: O Ezio il Fetuso, anche però, si allora, fa ma, chiamare.
0: Cioè, lui si finge questo Ezio Totorizio per non essere,
4: sì,
0: assalito dai fan.
4: Sì, sì,
2: esattamente, che è una trasmissione dub a Bari.
4: Però, sì, come si chiamano i fan di Giuliano Leone?
2: I Leonini.
4: I Leonini o i Totorizi a questo punto?
2: No,
4: no,
2: no, quello è il nome
4: è
2: con
4: il nome
2: cui lui dissimula,
4: okay, ah, perfetto,
2: la fama. In
4: okay, lui dissimula.
0: C'è anche il gruppo Facebook Le Bimbe di Leone, come erano le bimbe di Conte, no?
2: Che poi adesso però la aggiorneranno, tra le bimbe
4: di Ezio
2: Totorizio.
0: Tra parentesi, H
4: Giuliano Leone.
0: È certo, è certo. Brand new music right here. Brand

0: Come Inside, Paul McCartney.
1: Radio Rock Promotion.
0: Luglio del Chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore, via di Brevetta 383, Roma, dal 17 al 26, spazio al Brevetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz Amit Drake, Room, Javier Girotto, Aires Tango, Moreno Viglione e Isterra. Il 21 e 22, Chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane, con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31, infine, Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info, luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio, media partner Radio Rock. Oh, andiamo un po' su qualche messaggio dei vostri che nel mentre è arrivato.
2: Buonasera ragazzi, volevo fare un'analisi tecnica sulla partita di ieri sera.
3: Sì, vai.
2: Paredes, pallone d'oro, inglese attaccato.
0: Vabbè, non so che partita abbia fatto Paredes, perché no, ripeto, io mi sono collegato che c'era l'hydration break.
3: E basta, tu hai visto solo quello.
0: Sì, ho visto quello e poi stamattina ho avuto modo di sentire
4: il 68esimo parte nazionale argentina di Lionel Messi. Dovevo pensarci lui, la routine dello stronzo.
0: Avanti il quarto d'ora.
4: Riporta Maradona qui 40 anni dopo, lo fa lui.
5: Non mi fa venire l'ansia, ti prego.
0: Sì, ma è veramente insopportabile.
4: Non è vero.
5: Però possiamo dire la cosa più bella di questa hydration, come si chiama? Hydration break.
3: Hydration break.
5: Un break in cui tu praticamente ti scordi di vedere la partita.
0: Sì.
5: Cioè, perché tu, io per esempio ieri,
0: che non è un intervallo, no?
5: No,
0: è proprio, quindi
5: una cosa che ti consente, tipo, che ne so, di andare al bagno. Io per esempio ieri al primo hydration break mi sono fatto un piatto di pasta.
0: Poi ti sono dimenticato.
3: Scusa, quanto c'è
5: messo? No, io mi sono dimenticato proprio, c'era la seconda parte primo tempo.
3: Una botta in testa che
5: e poi no, poi ho iniziato a dire, vabbè, dai, ho ancora tutto il secondo tempo, ho iniziato a vedere il secondo
3: che
5: tempo.
3: Poi?
5: Secondo hydration break sono andato a lavare i piatti, quindi
3: che poi scusate, mo io non ricordo, ma non c'era il, cioè, prima si chiamava cooling break.
0: Eh sì.
5: Però poi c'era la parola brutta.
3: La parola culi. E culi. Culi. Non si aspettava. Già adesso vedo i deretani.
0: Come Carrot, il Dragon Ball italiano diventa. Da Kakarot diventa Carrot.
3: Perché sennò Kakarot.
0: Giustamente che sa.
3: Fa rimando.
5: Non dare una rima con Kakarota. Cioè, nel senso.
3: Carota.
5: Kakarota. Per forza che andava al bagno, no?
3: No, chiaro.
0: Sì, no, vai. Comunque, ieri ho provato quel sugo.
3: Ah, beh.
0: Cacio e pepe, male.
5: Male. Ma però.
0: Sembrava burro e parmigiano.
3: Male, male.
0: No. No, vabbè, se poteva fa meglio.
3: Vabbè, diciamo, il maestro ha usato, il maestro Cesare, non il maestro Giannero, ha usato e poi ha ammesso,
5: però,
3: anche, no? Dice, sì, non ne vale la pena.
0: No, secondo me no.
5: Comprane qua un altro paio, gli rimandi a Dani.
4: Non è vero!
5: E così dice, ah, provali che sono buoni.
0: Sai lui che risponde, secondo me.
4: Oh, ma ancora Leonessi che contende questa palla, punta Spence, lo dribbla, ne ha due!

0: Summer of 69, Bryan Adams.
1: Ah, buonasera, antiposto, buonasera. Un sondaggio buonasera. Veloce. Sì. Ma voi se avreste mai bisogno, cosa che non avreste mai bisogno, appunto, per una rissa a due, chiamereste in ordine Leandro Paredes, Enzo Fernandez o Rodrigo De Paul? Io Rodrigo De Paul, che è in armadio.
2: Non lo so, Paredes provoca... Però poi non lo so se
0: non lo so se mena,
2: se mena fino in fondo.
0: De Paul sicuramente.
2: De Paul mena, De Paul, sì. Però rega, pure Enzo per gli amici, Ezio Fernandez,
0: sì.
2: Non è male,
0: sì. Sì, già a vederlo incuda un po' di timore.
2: Non lo so,
0: un po' bandito.
2: Io, tra De Paul e Fernandez.
3: Non lo so, io mi butto su Rodrigo Taddei.
0: Però era brasiliano, cioè però non era fare italiano alla fine, però era brasiliano.
3: Vabbè, però che c'entra? Ma adesso perché te deve fare del razzismo?
2: No, no,
3: state però... creando del razzismo.
0: Ma no, ieri ha giocato all'Argentina.
3: Neanche pensi, cioè uno ne...
2: Però scusi, cioè, la domanda
3: era
2: fra quei tre, no?
3: Cioè, risposta... io voglio un quarto.
2: Vabbè, ho capito.
3: No, penso che l'ascoltatore, no, che tra l'altro è un grande ascoltatore, credo che ci rimanga male. Se magari uno anche ogni tanto offre una quarta via, una via diversa dal seminato. Che cazzo?
2: No, maestro, si calma. Allora, dopo i lingotti cacio e pepe hai usato provare quella
0: ma ripeto, non era male quel sugo, non era cacio e pepe, tutto qua
2: un'altra cosa, no? Se si fosse chiamato parmigiano e pepe,
3: però non ci ha fatto i lingotti.
0: No.
3: Cioè, non è che poi dopo, oltre ad aver mangiato quella cosa, l'ha rielaborato.
2: No. I lingotti sono un posto a monti, da quello che ho capito. Esatto. No? Io frequenterei.
0: Ama farli, sì, proprio con i tonnarelli dentro.
2: Che bello antipop anche con questo caldo insopportabile. Sennò, che bello questo caldo insopportabile nonostante antipop.
0: Sì, è quello. Antipop
2: se quelli più famosi all'italiano medio sono il trio Medusa, questo non lo diciamo lo dice il nostro ascoltatore, voi siete il nostro trio Granchio Blu.
0: Beh.
2: Poi se la prende col cambiamento climatico,
0: va bene. Sentiamo poco noi, tanti saluti dal raccordo.
3: Parlare del trio trombo, potendo parlare del trio trombo e anche, come si chiamano quei tre?
0: Medusa.
3: Il trio Medusa, ecco.
2: Tu chi scegli?
3: No, io
2: nessuno.
3: Trombo.
2: Allora, poi invece c'è Flavio che allega foto saluti dal raccordo con appunto la foto della sua macchina che segna 41 gradi.
3: Spaccato,
2: cruscotto,
3: non c'è neanche
2: 41
0: un decimo, nulla.
2: C. E poi c'è Radio Rock 106.
3: 41 C è incredibile.
2: Non sono i gradi. 106.
3: Vedi, c'è 41 bis, 40 bis,
2: esattamente.
3: C. E 41 C.
2: Ah, io vorrei fare una gara a questo punto.
0: Sì.
3: Chi
2: c'ha il termometro più alto in macchina che segna? Al momento siamo a 41. Se qualcuno fa 40, tipo l'asta, 42,
3: che vince.
2: C'abbiamo un bel premio.
0: Beh, non lo possiamo dire subito.
3: Dillo.
2: No, non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire.
3: Una rissa.
2: Clarissa?
3: Una rissa.
2: Una rissa con antipop.
0: La cacio e pepe plant-based, quella ormai la escludiamo.
2: Una rissa con antipop, ovviamente adesso partiamo da 41
0: gradi.
2: Chi segna di più? Dai.

0: Axel Bund, Marilyn Manson.
1: Ciao. Ciao. Buongiorno, antipop, grandissimo. La mia macchina adesso segna 73 gradi all'ombra.
2: Che cazzo?
1: Cazzo! No a Londra, all'ombra. Allora, ciao.
0: Ne vogliamo fa lui con queste pentole?
3: Sì,
0: che
3: poi tra l'altro o cucini in macchina, non lo so.
0: Sì.
3: Che,
0: cioè, allora sì che fa 73 gradi.
2: Vabbè, ma fate gli affari vostri.
3: Ma che mai in campeggio? Cioè,
2: no, metti se, male se, l'hanno sfrattato.
3: Cioè. Ma neanche a fa così, che vuol dire?
0: Carità,
3: Io continuate a mandare foto del vostro cruscotto per vedere la temperatura più alta.
0: È un paio di vincitori, già.
3: Beh, vediamo, perché poi in pali abbiamo detto c'è una rissa con Antipop. Ma vista la mole di messaggi che sta arrivando, o pestiamo sulle palle, o pensate che sia facile picchiarci. Questo mi sembra,
0: perché
2: no,
0: mai
2: sono tutte due le cose.
3: Sì, un mix di
2: perché
3: cose.
2: Perché quando uno ti sta antipatico e lo puoi picchiare,
3: allora partiamo.
2: È là che
3: c'è qualcuno pure con Photoshop ha modificato. Vabbè, comunque dai, continuate. Foto dei cruscotti 3899 106 e 600.
4: Questo programma è offerto da
5: Jonas Stern.
6: Jonas Stern.
7: Jonas Stern.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
9: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
11: La migliore musica rock tutto il giorno.
12: Just like that!
13: Radio Rock, tutta un'altra storia.
14: Questo è
15: Antipop.
16: La trasmissione che peggio è impossibile.
17: On Radio Rock.
18: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 con i REM di Imitation of Life.

0: New Beginnings, Yardacta.
1: Ciao Antipoppi. Ciao. Ma non l'aveva già offerta ieri Jonas Stern?
2: No. No.
1: Potete chiedere, che ne so, a Statuto, Piacentini.
2: Vabbè, no, non calma.
1: Non lo so, una magari parola. Loro qualche soldo da mettere ce
0: l'hanno. Se ragazzi,
1: comunque la mia macchina segna 39 gradi
2: no,
1: e mezzo.
2: Foto, a noi non si fidano. Allora, non si
3: posso
2: fidano.
3: Dire, Jonas Stern aveva presentato, cioè aveva dato i soldi, insomma. Ma non è sei mancato te?
2: Martedì.
3: Poi però mercoledì ha detto no,
2: torna Emanuele, non voglio
3: no,
2: più
3: no, non ti preoccupare, non
2: sembrava quello, scusa.
3: No, Emanuele non ce l'aveva con te, ha detto però non c'era Emanuele, non lo so se domani ho voglia di.
0: Sei un po' stranito di
3: poi
0: imprevisto,
3: ieri
0: diciamo.
3: Ha sentito che era tornato Emanuele, non l'ha fatto in tempo a far il bonifico.
2: Perché
3: l'ha fatto oggi.
2: Che ieri c'era Jade Snake Botroid.
3: Esatto,
2: offerto.
3: Esatto. Comunque capiamo domani.
2: Allora, noi vi stiamo chiedendo un po' le vostre foto,
0: le temperature delle vostre macchine.
2: Esattamente. Allora, partiamo da questa bellissima macchina. Tutte macchine nuove, cioè disordine, che segna.
0: Fa schifo veramente.
2: 43 gradi, ce lo segnala Leonardo.
3: Ma
2: quello
3: poi sembra, non è una macchina, sembra Goldrake, l'apparecchio.
0: Ma lui è dentro un robot.
3: Magari è dentro un robot, giustamente.
2: I robot contano?
3: Assolutamente.
0: C'hanno le ruote però.
2: Qua io ho detto macchine, ma in realtà intendo anche un robot.
0: Se hanno le ruote.
3: Ma basta che
2: c'hanno le ruote. Allora, qui dicono ti è. 49
3: 220 gradi.
2: No, 49. Questo qua, temperatura.
0: Questi sono i chilometri.
2: Però io, ragazzi, non credo che. Cioè, il Photoshop non vale.
0: No.
3: Quindi, in che senso?
2: 49 gradi è Photoshop, dai.
0: Ah, sì, quando stava manco.
3: Metti che magari lui ha messo l'aria calda.
2: No.
3: Ha messo l'aria calda perché proprio.
2: Voleva partecipare. Sì.
3: Cioè, tipo Liam Gallagher quando si mette i parka per dimagrire, no?
2: Sì, perché, certo, per perdere
3: tipo
2: liquidi.
3: Tipo l'estate che perde liquidi, giustamente lui.
2: 44 gradi. Al momento vince perché 49 non ci voglio credere.
3: Dai, ma perché ha fatto pure la foto.
2: Ricordiamo che in palio c'è
3: la scazzottata.
2: La rissa con un'antipa. Allora, tra l'altro, invece, chi sei tu? Devo controllare tutto al volo.
3: Prego.
2: Fabio, tra l'altro, vabbè, perdonami, tu c'hai Radio Rock, però poi c'hai anche Radio. C'hai Radio sintonizzata, insomma, non sei simpatico a mandarci queste
3: però,
2: cose però
3: questo fa proprio capire però
2: sta ascoltando noi è vero. Anche Fabio 49 gradi vabbè non
0: pure
2: lo so
0: lì,
2: vediamo
0: ragazzi,
2: un attimo
0: in
2: vediamo
0: che parte
2: attimo.
0: Del mondo siete anche un po' per capire perché
3: questo 0 gradi
2: 0 gradi 0 gradi è pericoloso no.
3: Allora quello è 0 chilometri.
2: 0 chilometri, quindi tu sei squalificato. Vediamo a Verbania invece, vogliamo un attimo.
0: 32 gradi.
2: Beh, Verbania fa fresco.
0: Ammazza. Cioè.
2: Ma sta per venire giù il temporale. Baci abbracci, Daniele.
3: È vero, perché voi al nord siete fortunati perché c'è. Cioè, l'ha capito? La remissione del caldo, come dire?
0: Eh sì.
2: Altra macchina super tecnologica, con tanto di disegnino, vedi, della macchina carina.
3: Cioè, la macchina che disegna la macchina.
2: esattamente. Gra 42 di gradi. Vabbè, al momento. Stanno vincendo i 49.
3: L'immagine,
2: certo,
3: scusa.
2: Stanno vincendo i 49.
0: Beh.
3: Quello sta andando a 317 km orari.
2: No,
3: ammazza.
2: Questo è i chilometri rimasti prima di andare a secco, capito?
0: Ah, è una proiezione dei
3: che
0: consumi.
3: Andava poco veloce. Cioè.
2: No, non si può andare a 317. Maestro,
3: non lo so, però.
0: Non su strada, poi.
2: No, non su strada. Quindi al momento stanno vincendo i 49 gradi. Poi ci diamo un appuntamento, ci scambiamo i dati e se
3: alla palla. Alla palla. Però chiaramente poi. E gli appotenti ce li diamo su Telegram perché la questura
0: un po' il dark web.
2: Fabio, poi ci scambiamo i dati e se vediamo la palla col maestro.
0: Sì.

0: Malibu, le all. Allora, veramente ci scrivono qui alle tre cime di Lavaredo, fanno 20 gradi e tra poco serve la magliuccia o il giubbino. Beh, giusto da quelle parti.
1: Magliuccia?
0: La magliuccia, loro magliuccia. Così la chiamano, la magliettina, il maglione, non lo so. Formello.
1: Lavaredo mi fa sempre pensare al caffè, sì, Lavaredo.
0: Sì, è vero. Formello 38 gradi, ci informa sempre al 3899 106 600 Cristina, 38 gradi.
2: Mamma mia.
1: Allora, al momento siamo fermi sui 49, no? Sì. Come
2: poi Formello fa più fresco di Roma, no?
0: Bah,
2: ma non è una battuta, no? Seriamente.
0: Ma adesso come c'è più verde sicuramente.
2: Forse magari no.
0: Però secondo me è proprio ormai il periodo che tutta Roma che è così.
1: Chieri, provincia di Torino, ha appena diluviato, peccato che non ci sia il sensore dell'umidità, quindi c'è molta umidità.
0: Io vi mando la pressione delle gomme, l'ha accettato, non siete inclusivi, Sidney Sweeney. Yes, so, sciolte le sisa, beh, questo non so, ma so le sue comunque, non è che...
1: Ma ragazzi, da quando manca Fufo non parliamo più delle sise di Sidney Sweeney, sì. Perché Fufo era un po' maniaco.
2: Poi io leggevo che non è una non è bionda naturale, quindi attenzione. Quindi
1: è fatta.
2: Cambia tutto, cambia.
1: Beh, che qualcosa può cambiare.
2: È castana.
1: Allora, vinco io...
0: Non lo so, io...
2: No, te lo giuro.
0: Fabrice, non ho mai visto se non bionda.
1: Vinco io, bene, ho tre dan di judo, ammesso nel concesso che voglia dire qualcosa, solo sì. Per dire che so cadere, perché le prendo sempre. Ah, quindi.
2: Tenente Dan.
1: Lui, forse sì. È quello. Se, tre tenenti, cioè, Dan.
2: Sì, sì.
1: Lui è bravo a cadere. È bravo.
0: Allora, cadere, Frascati pure 39 gradi. E lì, insomma, si è anche più alti che a Roma. Quindi, sempre peggio, beh. C'è stata a far venire voglia di rimanere in radio e non uscire per andare a casa, anche se forse resisteremo.
2: A parlare per voi, oh.
0: Ci immoleremo comunque.
1: Il trio Trombo non se la cava bene, se la cava molto meglio il trio Trombo.
2: Sì, pure là, insomma, Dogaschi caschi male, non è che voglio dire.
1: Bravo, poi qua ci voleva. Qui abbiamo una regia che sa colorare.
0: Emanuele, fanno ridere queste cose.
1: Come colora sta regia?
0: Trombo, bravo, no? Le sise,
1: mamma mia, come sto! Quelle cose un po' così che ci piacciono tanto. Dai.

0: Seconds, i Muse. Allora, avevamo detto Frascati, eravamo rimasti con i 39 gradi che fa addirittura a Frascati, laddove insomma si è più alti, fa più fresco solitamente. Trevignano Romano 36, quindi un pochino meglio.
1: Ammazza.
0: Però beh, insomma, sì, comunque temperature alte, eh.
2: Direi più che altro c'è sta cappa insopportabile.
0: C'è stato pure il climatizzatore acceso a palla ormai.
2: Ma io non sono un amante dell'aria condizionata, ma oramai vivo sotto l'aria condizionata, nel senso che
0: sì.
1: Non sei ricco, dai.
2: No, non sono ricco, sto facendo ho preso un prestito per poi pagare la bolletta.
1: Cara te costa.
2: Cara me costa, però effettivamente è l'unico modo che uno ha per stare tranquillo un po' dentro casa o provarci perlomeno, no?
0: Io comunque a di là del fatto che legittimamente può dare fastidio, insomma, a chiunque l'aria condizionata e sì, di per sé non sia il massimo starci, no, tutto il tempo. Magari con
1: il
0: climatizzatore acceso, no? È bello perché è refrigerante, quello che vuoi. Però io penso che quelle persone che te fanno spegne, nonostante 40 gradi all'ombra, meritino un girone dell'inferno apposta.
1: Non solo, sì, non sì, solo. Io, tutti quelli che quando tu. Allora, io quando ero ricco, perché poi sono finito in povertà.
2: C'è stato un momento in cui.
1: Quei due, tre anni.
2: Vogliamo parlare anche un po' di questo.
1: Un giorno. Ma no, che cazzo, punto è che tu t'hai da via. Però volevo dire che quando ero ricco, io ero solito dormire con l'aria condizionata e prendere la coperta ed era bellissimo. Infatti, se oggi anche a livello di, come dire,
0: di finanze,
1: ma al di là delle finanze, ma anche proprio che siamo arrivati così per
0: è colpa anche sua, maestro.
1: Beh, questa cosa climatica, diciamo, ho contribuito anche io.
0: Beh, non l'ha contrastata, diciamo.
1: No, diciamo in quei due o tre anni no, poi quando sono passato dall'altra parte, ovvero quella della povertà,
0: per forza di cose
1: ho capito che forse mi devo regolare un po' di più all'epoca, ma quando hai soldi
0: è diventato green dopo.
1: È difficile,
0: lei.
2: Diciamo che chi ha i soldi è per l'inquinamento.
1: Vabbè, vedi un po'.
2: Quindi soldo uguale
1: bono, se vuole bono box, se vuole prendere caffè a Roma, prende l'aereo e viene.
0: Sì.
1: Beh,
0: e babà va a Napoli pure con
1: l'aereo. E non viene a London Bar a piazza del caffè.
2: Infatti è un po' male sta cosa. Male.
1: E dai, su.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: elettriche.
1: Fermo,
0: fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Back to Anti-Pop.
8: State ascoltando
7: Anti-Pop,
8: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
9: Rock. Seconda ora di Anti-Pop di oggi, di giovedì 16 luglio 2026, che prende il via con i Cranberries di All to My Family. Radio.

0: Due con R.I.P., la nuova dei Green Day, che usciranno con un film prossimamente.
1: Pure.
0: Insomma, sì. Un film, Nimrod, si chiamerà come il loro album storico.
2: Adesso, prima di parlare di cinema,
1: ma non il più bello,
2: film,
1: Valerio,
0: ma non il più bello,
2: con il maestro Giambiero, volevo leggere con voi il messaggio di Nico. Il mio è rotto, credo, il termometro, il cruscò, tutto quanto. Non solo non posso sapere la temperatura, ma neanche la velocità. Lui praticamente va a sensazione.
1: Che spiega se non puoi neanche cambiare la radio.
0: Cioè. La mattina la macchina gli chiede: come stai? Da senti oggi?
2: Io credo che la radio la possa cambiare. Infatti, sta ascoltando qualche radio sportiva. Maestro, vogliamo affrontare il tema cinema, documentari, Rocky? Se la sente?
1: Ma io non so, non ho nulla davanti.
2: Dopo. Allora, sentiamo la redazione e dopo recuperiamo tutto quanto.
0: Perché volevo capire anch'io meglio questa storia.
1: Ma io allora chiedevo lumi a voi, voi chiedete lumi a me, e che cavolo, cioè così è.
2: Chiediamo, noi chiediamo lumi.
1: Vabbè.
2: Capiamo un attimo bene se la redazione, cioè, se no, se no basta. Parleremo di arte.
0: Ma sì.

0: sei? Buongiorno, Gian Pietro ci posta una bellissima foto di una confezione. No, no, Gian Pietro, il nostro ascoltatore. Una bellissima foto di una vaschetta di pizzette di sfoglia, come piacciono a noi. Vanno queste bene. Pure con la mozzarella al centro, una punta di mozzarella.
1: Beh, mozzarella creata in laboratorio, sicuramente. Sì. Però va bene. E chiede poi un distratto Gian Pietro: ma alla fine la cacio e pepe vegana era buona? No. Ripetiamo. No, non era.
0: Non lo era. Burro e parmigiano.
2: Ti sei chiuso il microfono.
1: Perché
2: Valerio
1: voleva chiudere il mio, si è sbagliato.
0: Sai che io ormai vado automatico su quello di Emanuele.
2: Fai bene, bravissimo.
1: È giunto il momento di raccontare una storia.
2: Che storia?
1: La storia.
2: Vai.
1: È la storia di Rocky. Però a raccontarla è il maestro.
2: Ah, io la devo raccontare.
0: Lei la sa meglio.
1: Siamo messi d'accordo così? No.
2: Allora raccontiamola bene.
1: Emanuele, però la racconti, maestro.
2: Sei partito male.
0: Io ho detto tanto per cambiare.
1: Ma io ho detto raccontiamo una storia, ma la devi raccontare a te.
2: La devo raccontare io. Allora, tutti quanti conoscono Rocky 1. Insomma, il film credo sia del 1976.
0: Sì.
2: Giusto? Incredibile, ci ho preso.
1: Incredibile.
2: 1976 è uscito questo biopic. Uscirà, insomma, uscito il trailer di questo biopic con Anthony Ippolito Nievo. Incredibilmente, dopo il biopic su Giuseppe Mazzini, si è buttato a fare il biopic su Sylvester Stallone. E quindi un film che è uguale a Rocky 1, a quanto ho capito, ma è un trailer. Quindi non si sa
0: veramente
2: come si svolgerà tutto ciò. Però c'è questa Anthony Ippolito che è uguale incredibilmente.
1: Lui la scelta è uguale.
2: Cioè, nel senso, si è fatto pure i muscoli possenti in qualche modo.
1: Sì,
2: c'hai i pugni nelle mani,
1: ci prende tantissimo. Hai pure Rocky, non racconta la carriera di Sylvester Stallone.
2: No.
1: Ma il momento che ha cambiato per sempre la sua vita. Negli anni 70 l'attore era un perfetto sconosciuto con pochissimi lavori alle spalle e molte porte chiuse in faccia. Afflitto da una paralisi parziale del volto, da un caratteristico difetto di pronunzia, faticava a ottenere le parti più piccole. Tutto cambiò dopo aver scritto la sceneggiatura di Rocky, ispirata all'incontro di pugilato tra Muhammad Ali e Chuck Wepner. Gli studios erano interessati ad acquistare il copione, ma Stallone pose una condizione ritenuta folle per un esordiente: avrebbe ceduto i diritti soltanto se fosse stato lui a interpretare Rocky Balboa.
2: Hai capito? Ha fatto la
1: me la sono et me la canto. Sì,
2: ma
1: la
2: lui c'era questa cosa che lui voleva a tutti i costi fare Rocky.
1: Sì, però
2: era un pochettino infimo. No, era infimo perché non è che andava dalla gente e diceva: oh, io voglio fare Rocky.
1: Cioè, era
2: una... cioè lui si aspettava che la gente gli dicesse: oh, ma fallo te,
0: mazza, sei uguale.
1: Sei uguale a Rocky, lo sai.
2: Esattamente. E quindi lui alla fine fa Rocky, lo fa bene, diventa famoso, tutto quanto, però. Questo voto Anthony Ippolito.
1: Quindi Anthony Ippolito Nievo farà
2: il cane di Rocky.
1: Farà Sylvester Stallone che fa Rocky, praticamente.
0: Sì. Sì. Cioè, la storia di Sylvester Stallone
1: che fa Rocky.
0: Che poi farà Rocky, no? Quando è che era ancora indeciso, o meglio ancora non l'aveva dichiarata questa cosa.
1: Non è bella, secondo me.
2: Io mi auguro che il prossimo step di Anthony Ippolito Nievo sia quello di fare le città di pianura.
1: Di fare
2: la parte di Capovilla
0: prima che decidesse di
2: essere troppo vecchi per imparare a dormire, guarda, veramente.

0: Assassin, i Ghost.
1: Buongiorno antipoppari, scusate, ci stavo pensando un secondo e ci sono un po' rimasto, perché per la prima volta un biopic su un personaggio famoso non viene interpretato da Francesco Favino.
0: Vedi,
1: incredibile, ragazzi.
0: Questa pure è una notizia.
1: Incredibile.
2: Vabbè, non è
1: dopo Pacciani, Spadolini, pensavo che
0: biopic su Spadolini,
1: pure quello di Rocky, fosse suo, però vabbè, mi sbagliavo. Niente.
2: Non c'è
1: una giornata.
2: Sbagliato.
3: Quello su Amintore Fanfani.
0: Allora, quello soprattutto, insomma.
2: Però mi dicono che Favino potrebbe fare il biopic su John Scatman.
0: Ma sì,
2: deve cercare di fare sta roba qua, esatto.
0: Cioè, però sta allenando a cantare,
2: sta facendo dizione,
3: è un professionista, cioè,
2: ah,
3: un
2: fan, cioè.
0: Ma sì, sì,

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: periodo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
4: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
3: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
4: A volte serve solo un sì.
3: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
4: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
3: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
5: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da €7.400 con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
14: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.

9, 16 e 36, questa è sempre Antipop con voi ancora fino alle 18. Arrivano anche i Rolling Stones di Beast of Burden. Radio Rock, back in time.

0: Savrol, Gotaway, Dinosaur Junior.
1: Le ricorrenze di Giampiero Balboa.
2: Il 16 luglio è un giorno di adi giganti e dei primi passi leggendari. Ecco cosa è successo. Vabbè, oggi nel 1952 nasce Stewart Stefano. Stewart Copeland, batterista cofondatore dei Police. Tra l'altro lui, oltre insomma reggae, funk, insomma ha mischiato un sacco di generi, però la cosa è incredibile è che lui ha composto anche colonne sonore per film e videogiochi. Tra i videogiochi mi spunta il draghetto, la Spiro, com'era?
0: Spyro. Ma l'ha fatto lui la
2: colonna sonora. La colonna sonora di Spyro. Infatti noi proprio di Spyro. Sì. Infatti proprio noi vi faremo sentire adesso, da adesso fino alle 18,
0: Tutta la colonna sonora di Spyro.
2: E se ci vedete su Twitch noi la commenteremo. Così, facendo sì,
3: esatto. O no,
2: o no, se non ci piace.
0: Certo.

0: Puzzles in a Battle, Police.
1: Oh, andiamo avanti con le ricorrenze, aprendo, ahimè, il faldone morti e commemorazioni, perché quest'oggi nel 2012 veniva a mancare il tastierista e cofondatore di Deep Purple. Parliamo di John Lord, maestro del rock sinfonico. Il suo Hammond raddoppiava il riff di Smoke on the Water, quindi pezza scommetteva anche, cioè, capito? Lui col suo Hammond si buttava sul mondo del betting.
0: Era dato a due il riff di Smoke on the Water quando lo raddoppiava.
2: Giochi certo per avere due, certo.
0: Cioè, uno ce l'aveva Richie Blackmore, esatto. Due era John Lord.
2: Vabbè. È andata così, ragazzi.
1: Doveva mancare a 71 anni per un'embolia polmonare, chissà quanto avrebbe raccimulato.
2: Ma che cosa c'è?
1: Non so, se non avesse avuto
2: con il passaggio dell'Argentina,
1: È incredibile.

0: Perfect Strangers di Purple, ricordando la scomparsa oggi nel 2012 di John Lord.
1: Senti, poi chiudiamo, apriamo il faldone delle pubblicazioni, perché oggi nel 90 usciva un singolo dei Pixies, niente male, ovvero Veluria, il primo singolo appunto tratto da Bossa Nova, Surf Noise, Melodia Aliena, uno dei brani più iconici dell'alternative americano. Vabbè, questo ve lo regaliamo là.
2: Sì, in omaggio, sì. Questa
1: immaginate,
2: parte.
1: È letta da Favino, immaginate.
2: Sì, la, sì, sì. Però c'è anche un compleanno, prego, oggi?
0: No, c'era Finardi.
2: Finardi.
1: Ma non avevo detto i Pixies?
0: No, sì, dico, però Finardi
2: tanti
0: pure.
2: Tanti auguri.
1: No, Emanuele, oggi sei ripartito bene.
2: Avevo fatto tanti auguri.
1: Ma te hai detto li volevi fare Morgan gli auguri prima? Detto.
2: No, io c'era una versione, ecco, la radio, però cantata da Morgan qui nei nostri studi.
1: Ah.
2: Quindi era quella la cosa, non gli auguri a Morgan. Non so quando è nato. Quando è nato Morgan?
0: Ah, non lo so.
1: Comunque è nato.
0: Quello è vivo, quindi. Immaginiamo da qualche parte sia.
2: Il 23 dicembre, no, voglio dire.
0: Manca ancora un pochino. Poi ce lo ricordiamo.
2: Veluria.
0: Sì, Veluria dei Pixies.
2: Di Finardi? No,
0: dei Pixies.
1: Pixies. Okay, non confonde con Peluria.
2: Peluria, infatti.
1: Cioè, la cosa che le chiamate poi è cattiveria.
0: Sì, è vero, è vero.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una disciplina transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Il Teatro di Roma punta sulla valorizzazione dei giovani talenti lanciando Match, il progetto che lo Stabile Capitolino dedica alla drammaturgia contemporanea. Da domani al 29 luglio, quattro spettacoli trasformano il Teatro Torlonia in un presidio di innovazione, in uno spazio di residenza creativa per quattro compagnie under 35. È online la graduatoria dei progetti artistici, i risultati vincitori dell'avviso pubblico, lo spettacolo dal vivo fuori dal centro, nato per portare l'arte e la cultura nella periferia della città. Info su comune.roma.it.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma

0: completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
3: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Questo è
9: Antipop.
10: La trasmissione che è meglio è impossibile. On Radio
11: Rock. Terza ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Intanto arrivano i White Stripes con Seven Nation Army.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Iron City, loro sono gli Interpol, gli Snap Out invece, che sono una band giovane, hanno pubblicato lo scorso 26 giugno l'album Sole Nero, che dà anche il titolo al singolo omonimo, che poi è uscito anche in radio. Abbiamo ora in studio l'intera band, vediamo se i nomi sono corretti, quindi Beatrice, Luca, Raul e Flavio, mi pare che siate voi, perfetto. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti e quattro, com'è che state?
1: Buon pomeriggio!
2: Allora, noi stiamo abbastanza bene, un po' accaldati, perché fa un pochino caldo. Veramente tantissimo, quindi a parte quello però siamo molto bene.
0: Ok, chi è che ha voglia di raccontarci quando nascono appunto gli Snap Out, magari se per iniziativa di qualcuno o in particolare di voi?
3: Gli Snap Out nascono un po' a pezzetti, io e mio fratello ovviamente nati nell'arte suoniamo insieme da quando siamo nati, e poi ci siamo conosciuti, abbiamo conosciuto... Flavio che ha iniziato a suonare la chitarra con noi. E poi la band ha subito un paio di cambiamenti. È arrivata pure Beatrice. E ora suoniamo tutti insieme.
1: È arrivata pure Beatrice,
0: pure Beatrice. Addirittura. Ecco, no, a parte gli scherzi, no? So che non solo questo è il vostro nuovo album Sole Nero, ma anche il vostro primo album,
2: sì.
0: Quindi insomma, volevo anche un po' capire quali sono i temi che raccoglie.
1: Ma sono contentissimi, non so se perché c'hanno, cioè, è uscito il loro primo album.
0: Lo stiamo facendo vedere,
1: sì,
0: no?
1: Tra l'altro anche
0: in vinile ce l'hanno regalato, loro molto carini. Tra l'altro con delle cose pure salate che non c'entrava nulla con la musica, però insomma,
1: vedi, questo rivolgo all'ascoltatore,
0: apprezziamo, se poi diciamo sempre che è vero che nessuno ci porta mai
1: nessun
0: niente,
1: nessun ascoltatore ci ha mai portato niente, e invece ci pensano gli Snap Out, hai capito? Ecco, prendete esempio da loro che sono giovani.
0: Comunque i temi, eventualmente se ce ne sono alcuni più di altri, che sono raccolti all'interno delle canzoni di questo disco.
2: Allora, noi in questo album trattiamo... Ok, la praticità con i microfoni. Noi in questo album trattiamo di storie di vita di tutti i giorni e di quello che succede nella società, quindi tutto ciò che anche di brutto, purtroppo, succede ancora nella società. E in generale è un album che parla anche del contrasto tra il chi si è veramente e chi si vuole diventare e ciò che la società e il mondo ci costringe a diventare.
1: Quindi tra quello che siamo e quello che ci dicono di essere, fondamentalmente,
0: o che vorremmo,
1: o che vorrebbero essere,
0: che fossimo, anzi, no? E a proposito di questo, le vostre influenze, no? Se c'è una domanda che non si può non fare alle band nuove e giovani, se c'è qualcuno che ritenete essere un'influenza comune all'interno del gruppo,
1: ma quelli che sono anche poi i vostri ascolti che vi mettono d'accordo,
0: una
1: ma
0: band
1: anche...
0: un artista per il quale non vi picchiate, ecco, se qualcuno
1: anche,
0: lo mette
1: anche magari quando qualche cazzo
0: magari sì scappa, anche quello per cui litigate.
3: Questa è una domanda molto complicata perché abbiamo tutti i background completamente.
0: Ma tu devi capire, noi abbiamo l'obiettivo di far sciogliere una band in diretta.
1: A noi se le band
0: litigano
1: siamo, contenti.
0: Sono anni che ci proviamo.
1: Esattamente, quindi cosa vi mette d'accordo e cosa non vi mette d'accordo a questo punto?
2: Allora.
1: Vediamo un po'.
3: Ci hanno sempre chiesto cosa non ci mette d'accordo. Cosa ci mette d'accordo?
4: Partiamo da quello, da cosa. Allora, io prima ho sentito Harry Style.
0: Sì.
2: Esattamente.
4: Ah, alzare di mano a chi non piace, vai.
1: A chi non piace, piace a tutti.
2: Ci troviamo d'accordo.
5: Sopportabile.
1: Cosa invece, ecco, vi mette d'accordo a questo punto, dai.
5: Mamma mia, tosto.
2: Oddio,
5: no, allora, perché io in realtà provengo un po' più verso dal jazz, dal fusion. Quindi insomma è un po' particolare.
1: Sì.
5: Quindi rock, diciamo, allora, forse un pochino Jack White, un pochino.
1: Ok,
5: tutti,
1: ok.
5: Ci siamo.
1: Ok.
5: Tranne Beatrice, che Beatrice è un po' più pop, però
2: io vengo,
5: va bene, non ci sono problemi.
1: Va bene, esatto. Però,
5: però possiamo dire un pochino
1: un Jack White da data sta bene, ci sta bene sempre.
5: Esatto.
1: Perfetto.
5: Un Jack White un po' Billie
1: Eilish.
5: Nessuno
1: si offende.
2: Un po' Billie Eilish.
5: Un po' Billie Eilish.
2: Io sono la Billie Eilish.
5: Esatto.
3: Lazzaretto bad guy.
1: Quindi
0: un mashup vorreste fare tra le due.
1: Gli Snap Out sono un po' un Billie Eilish, un po' un Jack White.
2: Esatto. Sì, dai.
1: Ok, va bene, mi piace come definizione, ci può stare.
0: Ecco, quindi la canzone invece Sole Nero come si colloca tra Jack White e Billie Eilish? Più l'una o l'altra cosa?
5: Più verso Billie Eilish, perché è un po' più pop. Esattamente.
0: Va bene, allora ascolterei, no?
1: Visto che mi sembra giusto.
0: Stavamo parlando, dà il titolo anche al loro album. Eccola qua.

0: Sono Nero, loro sono gli Snap Out, ospiti in studio qui con noi. Ragazzi, so che Emanuele era molto interessato, sì, a com'è che avete registrato questo album. Ancora prima, secondo me, può essere interessante pure capire come nasce un vostro pezzo.
1: Assolutamente.
0: Cioè, entrambe le cose.
1: Dall'idea di qualcuno insieme, come lo lavorate?
2: Esatto. Allora, all'inizio prima lo proviamo live, cioè nel senso iniziamo a scrivere non direttamente in studio, ma lo iniziamo direttamente a scrivere in sala prove.
1: Ok.
2: Piano piano, cioè aggiungiamo due o tre cose, ovviamente ognuno ha le
1: proprie
2: idee.
1: Quindi insieme.
2: Lo facciamo prima insieme e poi diciamo, ok, va bene, siamo pronti, andiamo a registrare. Poi ovviamente sempre la registrazione accadono casino, insomma.
1: Cambia tutto. Sì.
2: Cambierà tutto, sì.
0: Siete molto esigenti, ci stavate raccontando, specie coi fonici.
2: Sì, esatto, coi fonici noi siamo veramente...
0: Vi odiano tantissimo.
2: Ci odiano, ma tantissimo, sì. Anche
1: ah, questa è una buona pubblicità, nel senso. Questo dopo si andrebbe detto.
2: Però, insomma, per dire, spinti. Esatto, siamo molto esigenti a livello di suono. Infatti, insomma, questo album è un album molto sperimentale. In realtà, è il nostro primo album, quindi abbiamo cercato di sperimentare con sintetizzatori, suoni strani, batterie particolari. Insomma, abbiamo provato a mischiare tante cose. Molto sperimentale.
1: Come primo lavoro è anche importante, cioè nel senso anche il modo in cui avete registrato, perché di solito, sai, inizi a suonare, ti diverti, va bene così. Invece il fatto di essere
0: loro
1: minuziosi
0: è esattamente il contrario.
1: Avete fatto molto molto bene, perché poi insomma vi abito anche alle prossime, alle altre registrazioni che ci saranno. La scelta del vinile, però, a microfoni spenti si parlava all'inizio anche delle cassette,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Come mai?
3: Ma allora, l'idea del vinile ci è sempre piaciuta. Personalmente io sono sempre stata tanto amante, tutti noi siamo molto amanti del vinile effettivo. E,
2: del fisico,
3: penso che sia anche bello avere anche un ritorno al passato in qualche modo e mescolare questa roba nuova, questo sound nuovo che noi stiamo tentando di portare e allo stesso tempo portare il vecchio.
1: A me la bellezza del vinile ci ha mai convinto, perché se dobbiamo parlare di supporto fisico uno deve andare anche proprio sulla bellezza del supporto fisico.
0: Il vinile
1: è più bello del CD,
0: la bellezza per eccellenza,
1: è più bello
0: dei formati fisici,
1: anche
0: no?
1: Se non lo senti, sì, è
0: sì,
1: più bello.
0: Sì, tanto ce l'hai là, non è che
4: infatti
0: non
4: quello che
5: un po' di stupidaggini, però va bene.
0: Emanuele o
1: no,
0: tutti,
1: io ho detto solo che è più bello, non che suona meglio, sennò lui si incazza su sta roba.
2: Concordo,
1: perché è maestro.
0: Adesso non posso neanche chiudere il microfono perché ve lo dividete.
1: Esattamente. No, però è più bello. Siamo d'accordo, no, maestro? No, non è d'accordo il maestro. Vabbè.
0: È così. Ragazzi, questo disco vedevo che è stato mixato a Bucarest. È lì che avete fatto il mixaggio.
6: E masterizzato a New York, dimenticato.
1: Così, cioè,
0: com'è questo andi rivieni per il mondo? Cioè, che c'è dietro queste scelte?
6: Ovviamente contatti.
0: Sì.
6: Cioè, abbiamo provato a lavorare con varia gente che conoscevamo, e quelli con cui ci siamo trovati meglio, che rispecchiavano di più, che non si rompevano delle nostre richieste.
0: Ah, che quelli che erano più pazienti.
1: Esatto, quelli che sono rimasti bravi. Poi alla fine.
6: Esatto.
0: quelli che non sono scappati.
6: Sono stati quelli che appunto citiamo nei crediti.
0: Ok. Sui social noi vi troviamo dove e come, anche un po' per rimanere aggiornati sulle vostre cose. Tra l'altro, ecco, state portando a termine questo tour che è iniziato a maggio, mi pare.
3: Sì.
0: Che vi vedrà prossimamente anche a Bucarest a settembre proprio.
3: Ah,
0: no?
3: Sì.
1: Esatto. Sì, lei non lo sapeva, mi sa che...
0: Mi ha detto una roba.
1: Sì.
0: Devo prendere l'aereo.
3: L'informazione era arrivata. Solo questo. Allora, sui social ci trovate con Snap Out ufficiale su Instagram. Snap-out su Spotify, ovviamente Snap-out su YouTube, in realtà anche TikTok, siamo attivini, Snap-out ufficiale e niente, sì.
1: Quindi cercate Snap-out ufficiale, TikTok,
3: ufficiale.
1: Instagram, esatto. Per ascoltare tutte le piattaforme Spotify e per comprare il disco.
3: Ecco, allora...
1: Durante i concerti, immagino.
2: Esatto,
3: sì,
2: per lo più durante i concerti, esattamente. Adesso stiamo provando ad aprirci anche un Bandcamp,
3: sì.
2: Insomma.
1: Certo, certo.
2: Esattamente, però un po' più complesso, esatto. Per ora preferiamo ai concerti.
1: Giusto,
2: insomma,
1: giusto.
2: Adesso inizieremo a fare i concerti, vari live.
1: Ecco, insomma. Prossime date?
6: O
1: qualcosa?
6: Ci si può scrivere su Instagram.
1: Anche lì, ovviamente. Uno risponde.
0: Contatto diretto.
2: Esatto, noi rispondiamo.
1: Prossime date, avete qualcosa di ravvicinato, magari...
3: Allora, noi partiamo tra un paio di settimane, sì, per la Puglia. Abbiamo un tour in Puglia, in Salento.
1: Bello.
3: Per un paio di settimane.
6: Abbiamo messo oggi il post con tutte le date
3: su Instagram.
1: Quindi Snap Out ufficiale, trovate tutte le date per il momento. Poi ce ne saranno altre, immagino.
3: Assolutamente, ah, che bello, assolutamente. Bello. Poi torneremo, qualcosa sempre in giro per Roma. E poi appunto a settembre.
0: A Bucarest.
1: A Bucarest.
6: Ma fino a questo lunedì abbiamo suonato a Roma. Lunedì abbiamo suonato all'Auditorium Albergotti.
3: Sì.
6: appena aperto, quindi è stata una fantastica esperienza.
1: Beh, vedi, si inizia così e poi tanto da giovane, giustamente.
0: Ma sì, mica come noi che ce l'ha di uscire la sera.
1: Esatto, capito.
0: Magari i luoghi non sono climatizzati, no? Loro giustamente.
1: Poi il mal di schiena, sì, quelle cose un po' brutte.
2: Abbiamo fatto esperienze assurde, abbiamo suonato per esempio anche al Pride su un carro, quindi è stata una bellissima esperienza, un po' faticosa, però è stata...
0: pure il caldo, insomma, già quel giorno
2: caldo,
0: era importante.
2: Sì, il caldo, però era tipo una delle uniche band che suonavo live. L'unico carro che suonava live.
0: Per essere... insomma, una band che arriva il mese scorso, poi neanche un mese fa, col primo disco, avete fatto già diverse cose. Ragazzi, noi vi salutiamo, ascoltiamo Fuoco Amico, appunto, che è un'altra delle tracce che sono state estratte come singolo da questo album Sole Nero, uscito lo scorso 26 giugno, appunto. Vi ringraziamo e alla prossima.
3: Grazie a voi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock

0: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Auto Import a Roma dal 1957.
2: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we
4: like. Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Labels.
6: Back to
7: Antipop.
6: Antipop.
3: State ascoltando
6: Antipop,
3: la trasmissione che meglio è impossibile.
8: Ultima mezz'ora di Antipop di oggi, tra pochissimo non indovina chi te le suona, ma un'altra cosa. Prima però i Creedence Clearwater Revival con Proud Mary.
9: Radio Rock, back in time.

0: Cranberry, Creedence Clearwater Revival.
1: Va ora in onda, sì. Campana.
2: Ah, bello, eh.
3: Forza, che è ora del quiz. Giochi di una volta.
2: Bello, ma faticoso.
4: È Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
2: Giovedì 16 luglio si gioca a Campana nell'accezione radiofonica del termine.
0: Assolutamente, false lauree, sotto accusa anche quella honoris causa, Pippo Franco, 37 indagati a Napoli.
2: Che cosa c'entra?
0: Ah, beh, c'entra, noi siamo un po' il Pippo Franco di Radio Rock.
5: Siamo un po' quelli indagati a Napoli.
2: Sì. Un po' tutti. Vabbè,
0: I Pippi Franchi.
2: I Pippi Franchi.
0: I Franchi tiratori.
2: Mi piace, moda, mi piace, no? Come cosa, i Pippi Franchi della radiofonia. Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Però, però, mio caro maestro Giambiero, è il suo momento. Premio e livello di difficoltà, o livello di difficoltà e premio?
5: Livello di difficoltà, un Pippo Franco su un Franco Pippo, quindi attenzione.
2: Un Franco per Pippo, capire, è bello,
5: per, no, per capire qual è il vero nome, no? Insomma, non è che,
2: certo, certo, non è
5: oppure
2: detto.
5: Oppure francamente,
2: sia.
5: Ma quello è proprio un altro discorso.
2: Pippamente Pippo Franco, normale. Non lo so come.
5: Esatto, cioè, francamente, attenzione. Oh.
2: Senti, e invece il premio di oggi.
5: Il premio di oggi è un biopic personalizzato traendo un po' spunto da quella fantastica trasmissione che era Sconosciuti su Rai 3, dove facevano delle storie di persone che non si sapevano. Noi avremmo la possibilità da mezzanotte a mezzanotte e mezza il venerdì di fare un biopic su di voi. Potrebbe essere anche un'idea di... sarebbe brutta come cosa.
0: No, biopic è anche un baiocco su di voi.
5: Baiocco a forma di biopic.
2: Di gente comune, però, tipo
5: Bellini, Alvareto... gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Bellissimo. Molto bello, molto bello.
5: Direttore, gliela proporrò.
2: Idea di Giambiero,
0: Sì.
2: È il primo album della band dell'artista, pubblicato nel 1978. Registrato nell'arco neanche di un mese presso i Basingstoke Studios di Londra, è in larga parte composto da canzoni all'epoca già proposte nei locali e nei club della stessa città.
5: Roberto Nipponico sembra Pippo Franco, ragazzi, io mi esorto a guardare un'immagine. Guarda, guarda, guarda.
2: Un po' ci prende, eh. Maestro Cesari, sì. È pronto?
0: Sì.
2: Cosa vuole suonare oggi?
0: Oggi suono la laurea honoris causa a Pippo Franco, perché certo. Mi sembra anche il caso.
2: Francamente, certo.
0: Francamente, mi sembra giusto.
2: Sì.
0: Andiamo prima con com'è che suona In purezza e poi all'interno del disco di oggi.
6: Quando torno al mio paese, le signore.
2: Sì. Allora, ma io martedì non c'ero, quindi sì. Non posso parlare
0: della
2: puntata. C'era. Però ieri c'ero
5: è l'inno della rimigrazione, ricordiamo.
0: No, comunque tu che cosa ne sai? Come suona?
5: Ma chi c'hai?
0: Una laurea. Una riscausa a Pippo Franco.
5: Sono tutte uguali. Ma il problema è che sono tutte uguali.
0: Vabbè, prima era che gli strumenti erano diversi.
2: E non so che la canzone è uguale, però vabbè.
0: Vabbè, sentiamo come suona anche all'interno del disco di oggi. Io la vorrei tutta innevare, però così. In modo della City Ramblers,
2: sai,
0: comunque più o meno.
2: Sembra anche
0: me.
2: Le canzoni che puoi trovare alle giostre nel bar, che ne so, a Tor San Lorenzo, il cavalluccio a dondolo del bambino.
5: Io questa canzone mi ricorda tantissimo i gol del Pescara.
2: Viva i gol del Pescara, eh.
0: Vabbè, il gioco oggi è Campana, la domanda è sempre quella, la risposta no, ovvero di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando.
7: Brand new music right here.
8: Brand

0: Cavetta, Rat Boy, vogliamo ringraziare gli Snap Auto che ci hanno portato le pizzette di sfoglia. Dai.
1: Sono le pizzette di sfoglia, grandissime. Le pizzette di sfoglia che stiamo assaggiando.
0: Sì, andiamo con il recap.
1: È il primo album della band dell'artista pubblicato nel 1978, registrato nell'arco di neanche un mese presso i Basing Sound Studios di Londra, e in larga parte composto da canzoni all'epoca già proposte nei locali e nei club della stessa città.
0: Andiamo adesso con gli ultimi due indizi, ovvero quello che dirà la cassettiera e il reverse, che ascolteremo con tanto poi di cose che il maestro coglierà tra poco sempre. Prima la cassettiera.
2: La copertina, un dipinto, ritrae una figura femminile sfumata, in controluce vicino a una finestra o a un balcone.
0: Tante le copertine così, se
3: ma
0: unite i puntini.
3: Ma sfumata perché abbassa il volume.
0: Sì, esatto, c'è cioè sfumata col fade out, esatto, poche parole. C'è anche il reverse, appunto.

0: visto che un po' se la cantava, maestro.
1: No, non è che me la cantava, perché però manco a ergersi, insomma. Cioè, non è che sto Piero su sta cosa fonda la mia chiesa. Su
2: questo
1: sta,
2: dicono.
1: Cioè, su questo mattone, ma si sente proprio che dice.
0: Sì, eh?
2: Dice mattone.
1: Su questo mattone.
0: Non ho mai vista così.
1: La chiesa.
0: Perché sai nel verso giusto che dice a questo punto.
1: Perché. E poi a un certo punto parla di Maggie. Maggie May. No, no, no, però Maggie.
2: Maggie sia, Simpson.
1: Credo, quella di Simpson.
0: Ah, no, pensavo Maggie May di Ross Stewart. No.
2: Maggie Simpson.
1: E vabbè, questo diciamo è. La band o l'artista ne sapevano, ne sapevano.

0: Woman, Doors, canzone che abbiamo dovuto mettere adesso e non dopo, peccato, perché
1: che coatto, no, comunque, nel senso che adesso Jim saremmo... Morrison.
0: Sì. Sì,
1: pare... così proprio mi pare un po' esagerato.
0: Che saremmo già stati sulla 24, esatto. Cioè, via dell'Ambaradan. Vabbè, adesso.
2: Queste sono cose che non vanno dette, vabbè, perché, in diretta. Cioè,
0: ma scusa, ma noi sono anni che facciamo la radio, male, per carità. Però anche sta
2: siamo
0: cosa,
2: onesti, è vero.
0: Che uno deve vuole bene al proprio lavoro.
1: La
0: tutti
1: via dell'Ambaradan.
0: In un certo punto.
2: Ambaradan. Siamo scarsi, ma onesti.
0: Se non altro siamo onesti,
1: dobbiamo prendere tempo, che qua ci attacchi due canzoni e vai.
0: Ah, lei vorrebbe fare proprio così.
2: Sono altre trasmissioni quelle.
1: Lo so, però anche questa. Noi ci dobbiamo finora un pochettino
2: allora, se facciamo invece un jingle tipo antipop, lo Sminoschi,
0: se commentiamo sul momento
2: punto, a quel punto sì.
0: Allora, guarda, cari Giampiero ed Emanuele, sì. Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, adesso ci siamo quasi, secondo voi un vincitore o una vincitrice? Ce l'abbiamo
1: oggi? No, oggi
2: si ammazza.
3: Torna al tuo paese, quindi sì, effettivamente.
1: Antipop è la trasmissione più razzista,
2: sì, lo è. Vabbè, noi abbiamo sempre detto che siamo sovranisti, quindi cioè,
1: mi dissocio.
0: Ma da prima che diventasse di moda,
1: ma smettila, in primis da
0: antipop. Ma ce l'ha fatto anche il libro, non diciamo,
2: esatto,
0: certe cose.
2: Ma smettila, su.
0: Vabbè, allora detto questo, andiamo a sentire e leggere se come dite voi, sì. Ad esempio, vai. Ciao Antipop e Sultans of Swing dei Dire Straits, quella è la canzone, però.
2: Ignoranti.
1: Mannaggia, mamma, come si fa? Oh.
2: Buonasera Radio Rock.
0: Sì.
2: Direi Straits, aia. Disco Dire Straits. Direi, però ha scritto male.
0: Però fa ride ed è sbagliato. Dire Straits, spazio trattino spazio, Dire Straits, arrivederci Daniele. Bravo.
2: Vabbè, arrivederci. Ciao.
1: E allora dare. Abbiamo un campione in sì.
2: Daniele, bravo Daniele.
0: Bravissimo. Mannaggia. Noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Grazie a te Valerio Cesari, grazie a lei maestro Giampiero Giuli.
1: Ciao Emanuele.
4: Ciao, giusto, ciao, no? Ciao.
1: Sì, ciao sì. Valerio. Ciao, ciao a tutti, a domani.
0: Lasciamo con Mar Rumore con voi fino alle 21, Paolo Alessandro e soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao.
5: Avete ascoltato

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
7: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
8: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
9: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito.

0: garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1957.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
7: I like it.
6: Questa è Radio Rock.

0: canzone della sera.
1: Apriamo oggi con i Thin Lizzy e l'inedita Beggar's Song, ora online sulle principali piattaforme a oltre 50 anni dalla registrazione. Inizialmente presente solo su un raro acetato al lato singolo regalato nel 1971 al compianto Phil Lynott da un amico, il brano, ripreso a partire dal master originale, vede ora la luce come parte della più recente Thin Lizzy Deluxe Edition. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché intervistati da Metal Hammer UK, il bassista Steve Harris e il cantante Bruce Dickinson hanno confermato di non voler prendere parte alla cerimonia d'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame in programma a novembre. "Non ho perso il sonno per ricevere questa cosa", ha detto il primo. "Ho finito le energie per parlarne male", aggiunge il secondo. "Sono contento che ci siano un bel po' di persone felici per noi, è bello ma non ci interessa". Infine gli Anthrax, che in uscita il 18 settembre con il nuovo Cursum Perficio, condividono un secondo estratto dallo stesso lavoro con l'inedita di Edge of Perfection. Composto da 11 canzoni registrato presso gli studio 606 di Dave Grohl, l'album, prodotto da Jay Ruston, segue di 10 anni il tuttora ultimo For All Kings del 2016.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 16 luglio 1952, nasce Stuart Copeland, batterista inglese, nei Police dal 1977 al 1984 e tra il 2007 e il 2008. 1966. Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker danno vita a Londra al supergruppo Cream. 2012. Muore John Lord, tastierista inglese, cofondatore e membro dei Deep Purple.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Rumore.
4: Mal rumore.
0: Questo è Mal rumore.
5: On Radio Rock.
4: On Radio Rock.
3: 18 e 8 minuti di questo giovedì 16 luglio, rockers, come andiamo? Buon pomeriggio, ben ritrovate e ben ritrovati. Iniziano 3 ore di malrumore, chiaramente solo dopo i ragazzi di Antipop che vi hanno accompagnati in questo pomeriggio. Iniziamo adesso Polonia Zoom, Sandro Canori. Quest'oggi più in là si parlerà di wrestling, ma intanto concentriamoci con un buon inizio musicale. Ad aprire le danze qui su Radio Rock arriva proprio lui, il re.

loro invece sono gli Editors, prima novità di questo Marrumore dopo Elvis Presley, Jailhouse Rock, e iniziamo a tutti gli effetti.

0: abbastanza puntuale in questo giovedì. Non vi lasciamo andare, saremo con voi per 3 ore. Paolonia Zumo chiaramente, ma ben ritrovato anche il nostro Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori, ascoltatori, arrivo a Chet 600, ma rumore fino alle quando ci andrà, o magari anche è finita ora la trasmissione, questa è la sorpresa
0: subito
1: di oggi.
0: Così, ma come, ci sono così tante cose sul nostro piatto per questo giovedì. Soprattutto ci sarà dalle ore 19 il ritorno dell'appuntamento con la Break Pro Wrestling, che ci porterà dei e delle wrestler, e per parlare di wrestling in generale, ma anche dell'evento di questi 2 giorni, di questo fine settimana.
1: Sì, a Parco Lo Schusters.
0: A Parco Lo Schuster, che brutto nome detto così. Comunque Sandro, sai, avrei voluto iniziare con qualcosa di più specifico, però perché non mettere un po' di Io Sky? Anche perché l'inizio di questa traccia sembra un allarme nucleare in qualche modo, no? Ed effettivamente oggi è un giorno allarmante, nonostante questo suono che sentite sotto la mia voce, una cosa molto pacifica, ma ci porta nella cittadina di Twin Peaks, perché il giorno 16 luglio, quindi stessa data di oggi, del 1945, secondo la storia delle serie, nasce il male, nasce Bob, nasce all'interno del primo test nucleare nel deserto del Nuovo Messico. Quindi
1: non ho idea di cosa tu stia parlando, mi sento come gli ascoltatori quando parliamo di WWE, credo.
0: No, ormai su quello loro ci stanno. Comunque, l'essere più traumatizzante mai trasmesso all'interno di un televisore, per quanto mi riguarda, nasce proprio oggi nel 1945, quindi questa puntata di Malrumore sarà tinta dalla presenza dell'oscuro Bob. Chi può dirlo? Invece l'attore che lo interpretava, Frank Silver, era nato il 31 ottobre 1949, avevo rimosso che era morto nel 1995.
1: Silver, Roberto.
0: Frank Silva, ed è bellissima insomma la storia di come ha iniziato a lavorare proprio sul set di Twin Peaks insieme a David Lynch, ma non è di questo che parleremo oggi. Chissà di che cosa riusciremo a parlarvi oggi, ma intanto pian pianino mettiamo una canzone dopo le altre. Arrivano gli Incubus.

0: po' che vibes estive con questi Incubus Some Romance. Se state seguendo Radio Rock in questo pomeriggio anche con la Radio Rock TV, sapete che ci stiamo piano piano riempiendo di persone. Sandro, che bella cosa.
1: Sì.
0: E questo mi dice, ma in questi 40 minuti prima di voltare pagine tu farci nel wrestling, vogliamo parlare di qualcosa o non vogliamo parlare
1: di
0: niente?
1: Beh, ci sono tantissime cose di cui parlare, però sarebbe un peccato poi parlarne, no?
0: No, perché comunque per come siamo noi ci dilunghiamo, poi diventa una interruzione, poi cacchio dobbiamo parlare di wrestling, non abbiamo potuto capire in che modo si usa il bidet, è un attimo che diventa un problema.
1: Vi prego, basta che non riapriamo quella parentesi del bidet, non ce la faccio più.
0: Ciao Pau, se ti intriga propongo un pezzo che parla di una tipa poco raccomandabile, Mistress of the Salmon Salt, Quicklime Girl dei Blue Oyster Cult. Qualcuno vi ha chiesto qualcosa o ci state proponendo anche... Anzi, facciamo così, visto che estate e noi non ci va, proponete voi gli argomenti.
1: Ma come, c'è i pesci rossi, eri così contenta, hai parlato dei pesci rossi.
0: Vabbè, ma... entusiasmo, vola via. Yeah. Voglio
1: successo?
0: Ancora parlare del ghosting. Voglio parlare di Paperino.
1: Cavolo, su, ce sono... l'abbiamo. Paperino, il ghosting e il pesci rossi. Decidete voi, vai.
0: Esatto. O anche argomento a piacere, basta che ce lo descrivete al 3899 106 600.

Mojo Peeping Tom, che già è solo il nome Peeping Tom, riporta a sua volta Bob di Twin Peaks. E meno male che qualcuno all'ascolto mi supporta in questo giorno del terrore, la nascita del male, la nascita di Bob. Quindi 3899 106 600, un saluto a Fabrizio, ma anche a chi mi racconta che la madre fu così impressionata che per un periodo, quando passava davanti allo specchio nel corridoio, non guardava, perché le ricordava la scena del serie. Io la prima volta che ho visto Bob non è stato all'interno di Twin Peaks, è stato all'interno del film prequel Fuoco cammina con me, e vi posso garantire che è andata veramente molto male, perché mi sono ribaltata all'indietro, tipo scena dell'esorcista, dietro, oltre lo schienale del divano. Chissà quando, non avendo fatto ginnastica artistica, ho imparato a fare delle capriole indietro da ferma, e sono strisciata fino sotto in cucina, dove mi sono nascosta sotto il tavolo. E sì, ero già un'adulta, pensate. Andiamo verso il break, va? Lo facciamo come si deve, lo facciamo con i Depeche Mode.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
1: Fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Malrumore. On Radio Rock.
8: 18:35 minuti, appena iniziato questo malrumore di giovedì 16 luglio qui su Radio Rock, quei piccoli colpi al cuore quando guardi verso la regia, leggi Don't Look Back, ma per fortuna poi la frase continua Into the Sun, perché non sono quelli cattivi, sono i Libertines.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Into the Sun. Quindi, mentre siamo arrivati al momento di ricordarvi una cosa: Radio Rock Promotion. Anche quest'anno lo Studio Col sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso, staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e dal vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Col si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete quindi informazioni. Studio Col, la cura completa del sorriso, dove si trova? A Piazza dell'Alberone 31, su internet, presso l'indirizzo studiocol.com, allo 06 789 346, oppure mandando un WhatsApp al 334 840 7923, ripeto 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Hey.
2: La musica nuova su Radio Rock.
4: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Dannati scozzesi, gli Arab Strap Fighting For You, davvero una delle novità più carine, che brutto complimento, all'interno delle nostre 15 nell'alta rotazione e sul sito radiorock.it, la vostra preferita, potete votarla una volta al giorno per mantenerla più tempo qui da queste parti. Allora, 3899-106-600, sì. Vi abbiamo lasciato con una domanda confusa e anche poco comprensibile.
1: Paperino, pesci rossi?
0: Bidè,
1: ecco.
0: Non credo fosse bidè. Paperino, pesci rossi, dai, che cos'era? Ghosting.
1: Vai, dai, che ti sta a cuore, dai, parti da questa.
0: No, prima salutiamo sociale. Un po' di persone. Tutte le opzioni valide, ma devo votare Paperino o prendo fuoco? Perché se non vota Paperino prende fuoco? E poi Paperino ti dà quel mod giusto che vuole sempre menare, quindi sarebbe un buon tappeto verso il wrestling.
1: Assolutamente, sarebbe un ottimo wrestler Paperino.
0: Esatto, quindi se ho capito bene, oggi auguriamo tanta garmonbosia a tutto. Bravo Tony, esattamente così. Con un Sandro Canori sempre più confuso. E Sandro Canori che viene mandato di GIF al 3899-106-600 di basta, non ce la faccio più, troppi ricordi, Sandro che non ce la fa a parlare del bidet, che causa del suo mal, che cosa dobbiamo fare?
1: E sembra che so io che voglio parlare di questa cosa, capito? Però mi sto trattenendo. Io una volta ho espresso semplicemente un'idea, diciamo così, che è stata molto più divisiva di quanto io mi potessi immaginare. E ancora, cioè, siete voi che
0: quindi mi stai dicendo che tu, grande comunicatore, grande studioso delle persone, che legge l'altro, che sa cosa fare col pubblico, lancia un messaggio così misterioso e si stupisce che tutti rimangono hooked up?
1: Io vengo qua e vi porto a volte, quando capita, sapete, i social, magari l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, tutte riflessioni sulla società, sulla cultura, e i messaggi che arrivano, so, un 10% rispetto a quelli che arrivano se io dico c'è solo un verso giusto per sedesse sul bidet. Quindi la domanda, chi se la deve fare, io o gli ascoltatori? Perché in questo caso tu sei colpevole quanto gli ascoltatori di tutta questa storia.
0: Me lo prendo, che dobbiamo fare? C'è chi dice: io non amo tanto gli horror, ma proprio l'altra sera mi sono guardato La casa dei mille corpi di Rob Zombie, dai, mi ha divertito, uno dei miei film preferiti in assoluto. Mi sembrava che stessero dando dei baci a dei fantasmi, ma a proposito dei fantasmi, tra poco vi racconto che ho smontato il tema ghosting. Cioè,
1: finalmente,
0: mi
1: dai.
0: Mi sono incastrata su questo concetto qui, perché effettivamente è proprio sbagliato. Non
1: cosa avete sbagliato?
0: Chiamare
1: ghosting.
0: Ma, allora, fate un po', secondo me non è proprio la cosa migliore del mondo, fare ghosting, sono sempre per la comunicazione diretta, ma quindi sono a favore del ghosting dopo che la comunicazione è stata inevitabilmente diretta. Però che non si deve chiamare ghosting, non si può chiamare, perché è illogico, è come chiamare, non lo so, carbone della farina.
1: Che senso?
0: Vabbè, tra poco te lo spiego. Intanto, per commentare le cose calcistiche dell'ultimo periodo, mi chiedete Strawberry Fields Forever, ma la versione dello sfabuloso Scadillac.

0: Fields Forever in questa versione particolarmente apprezzata anche da una nostra ascoltatrice al 3899 106 e 600. Stiamo per aprire la polemica mia, tutta mia, mentre Flavio dice che è causa del suo mal rumore e basta. Sandro, siamo pronti? Tu te la senti?
1: Io sono pronto, lo
0: di
1: sai che quando...
0: per una volta la polemica dell'altro.
1: Vai, no, io quando smontiamo le cose sai che sono sempre contento, come un meccanico, quindi...
0: Allora, iniziano le domande, io neanche ho espresso la mia cosa. Intanto chiedete veramente troppe cose e pensate che noi possiamo darvi non so quali risposte, non avete ancora capito niente. Alex, ma se c'è stata comunicazione diretta, come sarebbe sempre giusto tra adulti maturi, si può ancora considerare ghosting? Sì, certo, se spari, cioè, magari ti dico l'ultima volta, guarda, te lo rispiego, non ho intenzione di parlare con te, e poi sparisci, qualunque cosa dica, faccio, quella persona può in quel caso diventare stalking se l'altra continua ossessivamente a contattare.
1: Non lo so, io non sono ancora convinto che il ghosting esista in realtà, c'è una posizione molto peggiore della tua, credo, cioè sono negazionista del ghosting.
0: Esatto,
1: in
0: perché...
1: quanto accusa, cioè in quanto venga accusato spesso di farlo. Però quello che dico io, se, cioè, non è che spariscono, cioè, sono facile da trovare, no? Come diceva quello.
0: Quindi,
1: se tu mi devi dare una comunicazione e vedi che io non ti sto rispondendo, non è detto che io lo stia facendo in maniera volontaria, perché non mi
0: non
1: va di risponderti.
0: Dolo,
1: io ho un rapporto pessimo con WhatsApp, con telefono, con i social, con la comunicazione in generale, e quindi io mi perdo proprio i pezzi, mi perdo i messaggi, magari per ore non guardo nemmeno il telefono, e quindi poi magari ricevendo tanti messaggi... quel messaggio finisce in fondo e tra le mille cose fa, proprio non è cattiveria, proprio non mi ricordo che esiste quel messaggio. È successo più volte purtroppo. Quindi in quel caso è ghosting o sei solo rincoglionito?
0: No,
1: capito?
0: Quello è chiaramente rincoglionito. Però è ovvio che come tutti i termini, diciamo nuovi, anche se ormai siamo nel 2026.
1: Ghosting ormai è quasi vecchio.
0: Ormai è quasi vecchio, fermo restando che ancora non ci ha capito bene che cosa sia. La definizione di base è una persona che scompare all'improvviso dalla vita di un'altra, proprio come un fantasma che si dissolve nel nulla. Ma qui non siamo mica a parlare delle dinamiche di ghosting, se è giusto fare ghosting o meno, se va bene, come si fa, eccetera. Ma siamo qui per dire che non
1: che
0: si può chiamare ghosting.
1: Perché non si può chiamare ghosting?
0: Un fantasma che si dissolve nel nulla.
1: Cioè, nel senso, mi stai ghostando, nel senso che ti stai comportando da fantasma, cioè sei sparito.
0: Così si comportano i fantasmi, spariscono?
1: Beh, i fantasmi tendenzialmente sono invisibili, non tutti li vedono, certo.
0: Ma è vero o non è vero che la conoscenza umana del fantasma è letteralmente perché l'entità prova a comunicare con noi? Se no, appunto, non li vedremo, non li sentiremo, non si rovescerebbero le tazze dalle credenze?
1: Cioè, quindi c'è al contrario.
0: Cioè, il fantasma, per come lo conosce l'uomo, è letteralmente un'entità che prova a comunicare con l'uomo.
1: Quindi quello che ghosta in realtà è quello che insiste a mandare messaggi a chi non risponde, dici tu.
0: Esatto, in realtà
1: il
0: fantasma è una sorta di livello di stalking, non di mancata comunicazione. Poi è una comunicazione immediata, passivo-aggressiva, non diretta sicuramente, ma il fantasma, se il fantasma non si fosse mai manifestato nella sua tentativa di comunicare con gli esseri umani...
1: Quindi dici che quello che ghosta è quello che continua a mandare messaggi nonostante non riceve risposta. Sai che è una visione originale.
0: Questo è il luogo dove si è incastrato il mio cervello negli ultimi 3-4 giorni, 3899-106-600.
1: La gente giustamente dice, ma che cazzo state a dire, ma perché è normale, cioè è anche giusto che sia così.
0: Però provate a fare questo esercizio di spostamento di visuale e ditemi cosa ne pensate. Io avevo solo bisogno di dirlo ad alta voce. 3899
1: rendete conto che è una stanzata,
0: no, sono ancora d'accordo perché cioè, i fantasmi che fanno comunicano tra lo stato.
1: Allora, i fantasmi non sappiamo nemmeno se esistono, però questo dobbiamo dirlo. Ma per correttezza,
0: il fantasma usato come simbolo
1: ideologica.
0: Cioè, come dire, come simbolo creato dall'uomo intendo ovviamente.
1: Certo,
0: poi
1: certo.
0: Adesso non sto mettendo delle basi certe sul misticismo o meno, ognuno tenga nel suo cuore quello che pensa di voler credere, però i fantasmi in ogni storia che cosa fanno? Rompono le scatole, rompono le cose nel tentativo di arrivare a te, non di sparire.
1: Certo.
0: La sparizione è la morte, semmai, e quindi capisci, è molto controverso come termine.
1: Quindi dobbiamo cercare un'altra parola, questo ci sta dicendo.
0: Esatto.
1: 3899 106 600.
0: Riprendiamo il ghosting. E a proposito di fantasmi e di concerti, ieri sera vi siete goduti questa qua.

0: that are never gonna niente, perché quelli sono i ghost veri, quelli che ti lasciano sospeso a metà e spariscono. Siamo ancora con la base della polemica, non serve. Però Sandro, la
1: mia... risponde seriamente comunque.
0: Ci stanno rispondendo seriamente, credere. Perché è vero quello che ho detto. Per una volta non una polemica contro tutto quello che sappiamo essere il male, quindi i call center e vari altri personaggi. Ma che cazzo state di? Quindi abbiamo detto, poi c'era chi ha scritto: oddio, sono una ghostatrice, ma poi si è tirata indietro e ha cancellato il messaggio. È giusto, giusto. A questo punto chiamiamolo deathing. Avrebbe più senso, cioè come? Mi muoro. Mi muoro.
1: Ah, deathing. Ah, deathing, certo, sì. Certo, certo. Cioè, sei morto. C'ha più senso, in effetti. Visto dal tuo punto di vista, perché a me non ha senso in generale, però vabbè.
0: Infatti dice stessa cosa per pedofilo, questa è un po' più delicata.
1: Cosa?
0: Pedofilo significa chi ama i bambini.
1: Non andrei su quel campo.
0: E quindi cinofilo stupre cani.
1: Senti, andiamo avanti per favore.
0: 3899 cioè, 106.
1: Allora, arrivano tanti messaggi. Tu fai questo lavoro da molto prima di me. Sei molto bene che non è che dobbiamo leggere proprio tutti.
0: Tutti no, però io sono molto d'accordo anche in questo caso.
1: Se ma potete... no, lascia fare.
0: Va bene. Ghost nel senso che si sparisce facilmente come i fantasmi, appunto. Poi, se vuole fare polemica sull'uso sbagliato del termine in quanto altri significati in origine, allora dovremmo smettere proprio di parlare.
1: No, io penso che le persone rosichino troppo per il ghosting. Veramente troppo.
0: Ma io volevo evitare di entrare in quella dinamica e rimanere sulla
1: sbagliato.
0: Polemica della parola.
1: Se dai un nome alle cose poi diventano un problema. Lasciate perdere, non vanno risposto e va bene così, magari vi siete liberati di un peso, avete schivato una pallottola.
0: Attenzione, attenzione, perché c'è questa cosa che l'ascoltatrice che aveva scritto sono una ghostatrice, invece no, cioè, all'aggiornamento è: oh, proprio oggi pensavo di essere stata ghostata, invece la ghost sono io. Oppure la potremmo chiamare amantide, che si finge morto in qualche modo. Però l'amantide muore veramente, cioè il maschio dell'amantide religiosa viene mangiato, poverino. Quindi c'è poco da farsi finta di morirsi, per l'appunto. Vabbè Sandro, guarda, sono arrivati alle 7.
1: Oh,
0: e quindi,
1: quindi al rientro avremo qui
0: botte, sangue e acido muriatico.
1: Ebbene sì, abbiamo tante cose da raccontarvi su questo weekend della break.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
7: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: AutoEquip.
8: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
9: Lo studio di Malrumore si popola, si riempie. Alle 19:07 minuti inizia la nostra seconda ora insieme in questo giovedì 16 luglio. Tra poco con noi la Break Pro Wrestling e anche un sacco di wrestling, ma a quest'ora mi sembra perfetto dirvi Turn On, I See Red.

0: facciamo tutti insieme in questo pomeriggio di Marrumore, che vede finalmente davanti a me,
1: sì,
0: come se fosse un patibolo, tre membri, tutti e tre parti di una realtà fantastica,
1: allora,
0: di un collettivo che si chiama Break Pro Wrestling.
1: Io voglio essere Mara Maionchi.
0: Mara Maionchi, Manuel Agnelli, chiaramente lì con quel suo look e gli occhiali da sole. Tu chi
2: ma
0: sei?
2: Ma Carlo Fedez, se vuoi.
0: Oh mio signore, che cosa
1: Vabbè,
0: è successo?
1: Sei quello più tatuato, quindi ci può stare, dai.
0: Volevo fare una buona pubblicità a tutto quello che sta per arrivare, però chissà, ma almeno adesso ce li abbiamo qui davanti agli occhi. Quindi Sandro Canori cambia ruolo, perché non è più Sandro Canori che conosciamo noi, ma è il Sandro Canori della Break. E ora che siete qua potete provare a spiegarci che cavolo state combinando per questo fine settimana.
1: Ah, innanzitutto perché ti stai dissociando? Cioè perché ti stai tirando fuori?
0: Perché uno di noi deve rimanere pulito
1: da questa
0: perché
1: cosa.
0: Perché io non ho capito, io vi ho seguito così, sì, facendo, raccogliendo i fogli che partivano dalle vostre folli mani piene di appunti, cercando di dire ma si può fare questa cosa? Non lo so. E quindi eccoci qua. Intanto Andrea, Break Pro Wrestling, insomma, un grande ritorno. È passato un po' di tempo, abbiamo saltato un appuntamento, ma siamo di nuovo qui. Sandro Canori lo conoscete,
1: manca troppo,
0: manca solo colui che potrebbe non parlare ma parla, Luigi Bove De Feo.
3: Sì,
0: De Feo,
3: hai visto?
0: Hai visto?
3: È facile, è come De Ferro ma senza una R, cioè
0: senza tante
3: senza
0: R,
3: due meno R.
0: Vabbè, meno, senza alcuna R,
3: senza
0: a prescindere
3: R, esatto,
0: dalla regione di provenienza. Va bene, esatto. Siamo qui riuniti per 18-19 luglio Slam Fest Parco Schuster. Iniziate dove volete, finite quando volete.
1: Vai, vado io o vogliamo parlare in contemporanea per dimostrare a tutti che quella cosa dei gemelli è... Non è vero. Comunque 18-19 luglio Slam Fest a Parco Schuster, saranno due giorni pieni di tante attività dalla mattina fino alla sera, quindi dalle 9 alle 12 avrete i workshop sia per professionisti che per aspiranti tali o chi magari vuole vedere o approcciarsi, no, per la prima volta un po' quello che è un allenamento.
2: Assolutamente, abbiamo due workshop, uno è avanzato, diciamo,
1: quindi per chi già lotta,
2: infatti se siete interessati e verrete, che avete un po' di esperienza, verrete comunque insomma
0: testati
2: dal Boom, trainer di turno, che sarà sabato Mike Bird e domenica Francesco Akira. E nel caso in cui voi non sarete abbastanza a livello per l'allenamento, verrete messi da parte.
1: Vabbè, c'è l'altro workshop.
2: Verrete messi da parte per l'altro workshop, tenuto uno da Renzo Rose e l'altro dal nostro campione Adriano. Per completi dilettanti,
0: cioè,
2: anche,
0: capito?
2: Quindi...
0: Tu se non sai niente, però dici che madonna, questo wrestling basta, ormai ne stanno parlando tutto. Esatto. Ma come si inizia? Si inizia venendo questo weekend.
2: E ci tengo anche a specificare che i workshop e comunque le classi per dilettanti sono completamente gratuite.
1: Sì,
2: quindi...
1: hai capito? Potete venire a essere picchiati così, vi svegliate la mattina e sentite quella strana voglia di prendere le botte, quindi venite, esatto, e il ring è aperto anche per voi, ma non finisce là.
0: No, anzi, no. Però visto che Andrea ha detto questa cosa, lo puntualizziamo, ci sono i biglietti sul sito, sì, Break Pro Wrestling, perché adesso i biglietti sono per quello che sarebbe il canonico evento Break, quante volte siamo qui per dire venite ad Hacienda eccetera. No, questa volta vi diciamo ci sono due appuntamenti, ci saranno due incontri con tutte le storyline e tutte le cose di cui vi parleremo più avanti.
1: Ci arriviamo.
0: Alle 19.30 e per quello ci sono i biglietti, ma tutto quello che vi stiamo contando intorno, esatto, in realtà è accesso gratuito, quindi.
1: Perché dopo i workshop, ma prima del wrestling delle 7.30, alle 4.30 inizieranno dei panel, quindi dei podcast live, diciamo così, mm-hmm, per semplificare, quattro presentatori diversi, Paolonia Zumo, Tommaso Fauro, Andrea Ballarin qui presente, me ne manca uno che è Mario Palmieri, è un altro dei nostri dell'organizzazione, esatto, del collettivo. Terranno quattro panel con dei wrestler e con dei comici per vedere se ci sono punti di incontro tra le due arti, ma anche per farci capire quanto è duro questo lavoro dal punto di vista fuori dal ring, no?
2: Esatto,
1: cioè il viaggiare, l'impegnarsi, il mettersi in gioco in tutto e per tutto, quindi
2: far ridere,
1: esatto,
2: non possiamo dire cosa sta,
1: esatto,
2: succedendo dall'altra, esatto, parte.
0: Io sono molto inquietata, esatto,
1: quindi
0: da
1: dalle 4:30 alle 6:30 sia sabato che domenica ci saranno questi incontri in cui magari se siete curiosi di quello che succede dietro quello che vedete sul ring, lì è l'opportunità,
3: o se volete farlo diventare un lavoro, perché è un lavoro,
1: certo,
3: anche quello,
1: esatto,
3: eh?
1: Esatto, potete fare domande, ascoltare o semplicemente venire, stare lì in un angolo e bere della, esatto, birra, no?
2: Poi sabato, sì, infatti in questa cosa ce l'hanno anche chiesta, ma c'è da mangiare e da bere? Caspita, direi, visto che ci sono i miei figli che mi ascoltano, non posso dire parola.
0: Ai tuoi figli abbiamo già rotto il cuore, non, esatto, c'è problema, poverini,
3: il
0: cuore,
3: cuore,
0: ah, cuore,
1: ok,
0: cuore,
1: perfetto.
2: Caspita,
1: quindi...
2: se c'è da mangiare e da bere, siamo a Parco Schuster, ci sta di tutto, è tutto molto
1: c'è di tutto
2: buono.
1: C'è sia pizza pizzeria, che ristorante, esatto, che qualsiasi cosa, ma quello insomma sì, si vende da sé se avete frequentato, esatto, o anche negli anni Parco Schuster. Quindi abbiamo detto 16:30,
2: 19:00,
1: esatto, sì, più o meno, ah, i panel
2: 19:30 show di wrestling,
0: sì, wow, che è la parte più figa, non so come dirvelo.
2: Domenica abbiamo annunciato dei match, e anzi qui lo dico e qui lo nego. Come? Adesso vi annunciamo il main event della domenica.
1: Così. Quindi finalmente. Allora, perché noi abbiamo tanti pedine sulla scacchiera. Esatto. Però non sappiamo chi in effetti andrà a chiudere, esatto, la serata della domenica.
2: Però, insomma, chi ci segue da un po' di tempo potrà sembrare relativamente scontata questa, sì, cosa qua. Ma?
3: Però anche da trepidante attesa.
2: Domenica avremo Karin Brigante contro Francesco Akira. Finalmente.
1: Perché esatto, diciamo. Finalmente.
3: Io tocco questa catenina di ferro qua.
1: Perché diamo anche questo. Non lo voglio dire quella frase, però è la terza volta, esatto, che si prova, esatto, ad organizzare questo match, e le altre due volte è saltata non perché non ci fossimo riusciti ad organizzarlo,
2: per infortunio, purtroppo.
0: Esatto,
2: infortunio.
0: Aspettate un secondo, visto che stiamo per andare in novità, Stefano Akira, per gli ascoltatori, perché sta continuando a succedere questa cosa nella mia testa? Io credo di conoscere uno Stefano Akira da qualche parte, un personaggio di un fumetto, non è possibile.
1: Ma anche nei reel che hai fatto per Instagram, no?
0: L'ho dovuto levare perché l'ho chiamato Stefano. Perché io non lo
3: la traduzione
0: so
3: di Akira era Stefano in italiano.
1: Scusate, chiudiamo un attimo il programma.
0: Possiamo dire per chi
1: avanti?
0: Non conosce nessuno chi è, in due parole, per capire la grandezza di questa
2: Francesco
0: cosa.
2: Francesco Akira è l'unico atleta sotto contratto con la New Japan Pro Wrestling, che è una delle
1: terza al mondo, possiamo dirlo.
2: Seconda
1: terza, dai, secondo, siamo
2: storicamente terza, seconda.
1: E comunque lavora anche con la seconda, se
2: e comunque
1: fosse...
2: ha lavorato anche con le AEW,
1: quindi fosse che è davvero la terza, lui ha lavorato anche, esatto, con la seconda.
2: Io una volta questo match l'ho definito il match più rilevante del wrestling italiano, e secondo me ancora lo è, quindi io ve lo...
3: fin tanto che non è avvenuto, certo.
0: Quindi sono tre
1: per
0: volte
1: scoprire se lo sarà. Dovete venire domenica 19, ci sono i biglietti sul sito, potete acquistarli o solo per il 18 o solo per il 19, oppure in bundle con lo sconto, ovviamente, per entrambe le giornate.
2: E saranno
1: dopo
2: disponibili anche il logo, se non decidete all'ultimo, insomma, di
0: ma
2: venire.
0: Per chi ci sta magari in mattinata venito, esatto, nel pomeriggio per vedere i panel, e dice: ma sai che c'è, ma fammeli vedere sul ring. E
2: lasceremo aperta sia la biglietteria là che la biglietteria online, quindi se preferite prenderli comunque dal sito potete prenderli.
1: Ma manca una parte, però li raccontiamo andando, esatto, avanti in questa giornata, che resteremo in vostra compagnia e in compagnia del wrestling fino alle 20, quindi ci sarà modo e tempo per dire anche cosa succederà dopo i show di wrestling, perché non finisce là.
0: Ci sarà tanta musica, come in questo momento arriva la nostra prossima novità, Pineapple Thief, Hold the Ashes. Brand new music right here.

0: novità dei Pineapple Thief fa molto ridere che abbiamo dato tutto il fuoco possibile con Fuel dei Metallica e adesso ci sono rimaste solo le ceneri, Hold the Ashes. Ma siamo qui a parlare di questo weekend di wrestling e non solo, lo Slam sì. Fest sponsored by, created by, mannaggia by Break Pro Wrestling,
1: media partner Radio Rock. Pensa, diciamo esatto. Anche questo dai.
0: E anche l'anima degli mortacci.
1: No!
0: Mia, no, sono i miei, no. Ma scusami, Ghosting si può dire, io non posso nominare i miei personalissimi morti. Eravamo ancora qui nello snocciolamento sì. Del programma.
1: Sì, perché magari abbiamo dato in effetti tante informazioni, ma se andate sulla pagina Instagram della Break Pro Wrestling non solo trovate tutto il programma per iscritto, che magari è più facile, ma
0: disegnato,
1: trovate anche il link per prendere quei famosi biglietti di cui esatto. Sopra e di cui esatto. Parlavamo. Ma mancava una parte del programma, perché se dalle 9 alle 12 sono i workshop per i professionisti e per i non professionisti, se dalle 16.30 alle 18.30, 19 ci sono questi podcast live per approfondire il mondo del wrestling,
0: con
1: se dalle 19.30 alle 21.30 c'è lo show di wrestling, poi dopo lo show di wrestling
2: Luigi, che c'è?
1: Non si torna a casa.
2: Non si torna a casa, no, perché il sabato sera, che è il 18. Abbiamo il concerto degli Thunderbolts.
1: Yes.
0: Esatto. E poi in teoria prima e dopo.
2: Ah, prima e dopo, c'è io pensavo fosse solo dopo, quindi
0: stiamo
2: scusatemi,
0: invece lavorando per la così Double Trouble, esatto. Tatiana, non DJ Selecta, che
1: sì,
0: brava.
1: Sì, abbiamo coinvolto anche lei in tutto
0: doveva
1: questo.
0: Esserci, cioè, così a tenere alta la fiamma di Radio Rock.
1: Assolutamente.
2: Domenica, visto che siamo stati molto potenti, siamo riusciti a organizzare una partita di pallone tra Argentina e Spagna.
0: Cioè, che cazzo ve lo organizza una
2: alle
0: puntata
2: 9,
0: del genere? Una puntata.
2: Abbiamo organizzato una partita di pallone tra Argentina e Spagna.
1: Ma una partita
2: che si gioca una finale mondiale. E questa cosa qua noi ci la guarderemo in diretta. E dopo non
1: cioè,
2: è
1: io
2: finita.
1: Già odiavo Infantino questa Coppa del Mondo, ma ha dato un motivo in più per odiarlo. Ma lasciamo perdere.
2: Però dopo abbiamo finalmente la Comedy Rumble. Che cos'è la Comedy Rumble, signori e signori?
1: Che cos'è? Uno spettacolo di stand-up comedy presentato da Sandro Canori, in cui si alterneranno sul palco i migliori rappresentanti dei migliori collettivi di stand-up comedy di Roma. 7 minuti a testa, con tanto di cronometro, proprio come se fosse
3: una Rumble.
1: La Royal Rumble. E ci saranno delle sorprese, chiaramente, come ogni Rumble che si rispetta.
3: Rob Van Damme che viene.
1: Chissà, magari viene a far ridere Rob Van Damme.
2: Rob Van Damme fa ridere.
0: Fa ridere assai, anche secondo me. Per chi non lo sapesse, la Rumble prevede ospiti, ok? Quindi quello che vi diciamo con e non solo significa ospiti speciali.
1: Esatto. Sì, siamo di base, se a domenica sera volete vedere una serata di stand-up comedy dopo la partita dei mondiali, noi siamo lì.
3: Avremo anche degli special enforcers nel caso in cui i comici vadano oltre il loro tempo stabilito nella Rumble per fisicamente rimuoverli dal palco.
2: Ma anche se la partita dura dopo fino ai rigori, ecco, perché quello vuol dire che porteremo avanti.
3: No, guarda,
1: quello io mi auguro, guarda, vado a giocare anche un picchetto, va bene? Mi vado a giocare dei soldi veri sul pareggio, cioè che non finisce
3: a reti inviolate,
1: esatto, che andiamo ai supplementari, così sicuro perderò quei soldi, però almeno iniziamo a stand up in tempo, capito?
0: Potrebbe essere bello anche questo programma. Arrivano anche richieste musicali a tema, perché gli Thunderbolt ci porteranno al break tra poco. Che stavi dicendo?
3: Niente.
0: Ah no, ok. Dicevo, questo è l'infarinatura generale di quello che sarà questo weekend. Ma lo sapete, ogni volta che la break viene a trovarci ci porta non solo tante cose belle, ma anche tante persone. La prossima mezz'ora sarà divisa in due parti. Diciamo che abbiamo due wrestler mezzo in anonimo, possiamo dire così, con cui parleremo proprio.
1: Ci spiegheranno loro
0: quanto vogliono essere in anonimo, quanto dobbiamo blurrare le loro facce o cose del genere, ma ci parleranno da un punto di vista più umano di che cos'è fare il wrestling negli ambiti in cui l'hanno fatto loro, eccetera eccetera. E poi però mi sa che entreremo anche, vedo persone
1: nel vivo della card,
0: strane
1: sì.
0: E minaccianti. Allora, per farvi capire l'eleganza del concerto, minaccianti,
1: vabbè,
0: se lui può dire quello che ha detto, io dico sempre cose sbagliate, come non ci sorprendiamo.
1: Le mani,
0: ogni volta ha messo una parola fuori posto, capirai, guarda. E comunque dicevo, il live sarà quello degli Thunderbolt, che se non è chiaro, come dire, raffinatezza non è la Wallera, non inizia allora, riunione break, questo il tema, va bene. Thunderbolt, se non avete capito quanto è raffinato questo nome, potrebbe aiutarvi il titolo di questa canzone, che è Squirt on My Face.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Autoimport a Roma dal 1950.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
14: Sei su Radio Rock.
15: More music now.
14: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
16: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.
17: Auto.it.
14: State ascoltando Malrumore
16: on Radio Rock.
18: Chicca Ciara nello studio di Radio Rock in questo pomeriggio che sta diventando sera. Questo è Malrumore, sono Paola Niazzuma, ma sono anche confusa, non so più chi è cosa e quanta gente c'è. Tra poco continuiamo a parlare di wrestling e il caos continua a giocare con noi, con la musica. Arriva Zio Peter con Games Without Frontiers.
16: Radio

0: giochi senza frontiere. Peter Gabriel, il salto indietro nel tempo che ci riporta in diretta qui con la Break Pro Wrestling. Andrea,
1: biglietti in vendita adesso su breakprowrestling.com sabato 18 e domenica 19 presso Parco Schuster. Di tutto e di più. Fatemi fare una cosa, se no non vado avanti, a casa non ci torno. Rebecca e Lucio, papà vi saluta.
0: Anche zia Polonia. Anche zia Polonia.
2: Anche se zia Polonia gli ha distrutto Winnie Pooh,
0: vabbè, vabbè, questo è un altro discorso. Dicevo, Andrea, sei la mia befana preferita. Ogni volta che vieni qua hai un sacco pieno di cose per noi. Oggi pure troppe, se poi evitiamo di rompere lo studio là dietro, grazie, no scherzo, con che tranche iniziamo?
1: E oggi ti ho portato due personaggi che sul ring sono, diciamo, alquanto pittoreschi e particolari.
0: Invece se li state vedendo adesso, proprio siamo di fronte alla tranquillità e all'umanità proprio più normale possibile. Ma perché non state guardando la radio Rock TV? Cioè io stessa non riesco più a parlare perché li sto guardando attraverso le camere.
1: Abbiamo con noi appunto la Bloody Queen, leader del Lupus Culti, Emily Ramirez.
0: Molto difficile per me essere qui, benvenuta a Marromore, vorrei inchinarmi ma poi perdo il microfono.
3: Grazie mille.
1: E poi abbiamo qua, voi lo conoscete come The Sam.
0: Esatto.
1: Ma oggi abbiamo Andrea.
0: Ci fa un regalo, lascia il personaggio per poterci raccontare la sua storia con il wrestling, benvenuto anche a te.
4: Ciao.
0: Ecco, parlerà poco ma parlerà, credo, insomma ci proveremo. Una prima parte impegnativa, un po' per tutto quello che è la storia legata al Lupus Culti. Quindi qui c'è da parlare con Emily su più livelli. E poi anche, insomma, le difficoltà personali di ognuno di noi nel parlare in questa prima parte saranno interessanti. Questi due personaggi li vedremo in questo weekend?
2: Beh, direi proprio di sì, saranno impegnati in due cose un po' differenti, no?
1: Sì. Emily, vuoi dire che ufficialmente che entri nel Fatal 15 match? Vogliamo annunciare questa cosa?
3: Perché no?
1: Va bene,
0: La crudeltà è, come dire, parte di lei, quindi dentro e fuori. Posso darle del lei? Mi viene meglio darle del lei, perché cioè l'unica persona che mi hai portato a cui mi viene spontanea il Lupus Culti è una cosa, ragazzi.
1: No, è una roba seria il Lupus Culti, oh.
0: E invece The Sam che cosa farà?
1: Non lo so, gli abbiamo mandato la card e ci hanno risposto con facciamo un po' il cavolo che ci pare.
4: Io mangio il gelato.
1: A posto.
0: Va bene, ok, mi pare.
4: Offerto da Andrea.
0: Avete sentito tutto quel programma fighissimo, esatto, che vi abbiamo dato? No, ma arriviamo a parlare veramente di chi sono e chi siete. Emily, io inizierei da te in assoluto, perché insomma dici qualcosa, per carità, tu, senza guardarmi male, mi metto paura. Raccontaci un po' di quella che è la tua storia, da dove vieni e come sei arrivata al wrestling.
3: Allora, il wrestling è sempre stata una cosa di famiglia.
0: Ok.
3: Mio padre, mia nonna, mio zio, mio cugino, sì.
0: Una famiglia incredibile, peggio della Bloodline.
3: Tutti fan del wrestling, io però prima wrestler, okay. E quindi già da piccola lo guardavo. A 12 anni ho iniziato ad allenarmi in RVA e da lì non ho più smesso, ora ne ho 25. E quindi niente,
0: una passione che hai sentito subito tua, però. E qual è la differenza più grande, se te la ricordi, tra quando pensavi voglio essere una wrestler, voglio fare quella cosa qui, e adesso che sei andata oltre la tenda e sei dentro il meccanismo?
3: Ma in realtà non c'è mai stato un momento in cui dicevo voglio farlo, perché pensavo non fosse possibile qui in Italia.
0: Vedi?
2: E noi siamo qui per parlarne proprio per questo, perché molti ancora lo pensano, quindi.
0: E abbiamo portato pure gli workshop adesso, quindi non avete veramente più scuse. Ok, quanto sarebbe stato figo a 12 anni avere un evento come questo di Parco Schuster in cui puoi andare?
3: Un sogno.
0: Vedi, che cavolo, fantastico. E invece tu, The Sam, che continuerò a chiamare The Sam.
4: Ma io mi chiamo Andrea.
0: Va bene, Andrea, scusami, come ti sei approcciato tu? Insomma, da dove vieni? Cosa sei? Cosa fai?
4: Allora, io sono Andrea, sono originariamente italiano, mi sono affacciato al wrestling come tanti ragazzi italiani, vedendolo su Italia 1 e impazzendo. Dopo un po' non ho mai avuto effettivamente l'ambizione di andare a fare il wrestler. È stato più quella cosa di mi piace intrattenere, mi piace fare la persona sciocca, e ho avuto l'opportunità di andare via dall'Italia a 19 anni. Sono andato in Irlanda, sono stato fortunato nell'incontrare le persone giuste, ed è stata un po' quella roba di mi hanno sempre detto trovati un lavoro vero, ed è stato un po' quel pepe
0: puoi dire culo.
4: sì, quel pepe al culo che mi ha mandato a dire ok, vorrei che questo diventasse il mio vero lavoro, così da dire a mamma che non faccio solo il pagliaccio.
0: Quindi anche per te l'Italia, in questo caso ti sembrava un luogo in cui non poterlo fare? Cioè leghi il tuo essere andato in Irlanda come la possibilità vera di poter fare questa cosa?
4: Sì, perché anche per ignoranza personale in quel periodo non sapevo delle varie realtà che c'erano in Italia, soprattutto al sud Italia. Io sono originario della provincia di Caserta, quindi era tanto difficile immaginarmi fare qualcosa del genere lì, e solo dopo essere andato via e adesso tornando mi rendo conto di quanto effettivamente il wrestling italiano si stia espandendo, anche come con realtà come quelle della break, rimane tuttora una piccola medaglietta, una piccola vittoria per dire ok, sono andato via, sono andato in Irlanda a fare il pagliaccio lì, però posso fare il pagliaccio ad un'ora da casa, quindi mamma, adesso faccio il pagliaccio davvero.
0: Per lavoro mi pagano, incredibile.
2: Ce l'abbiamo fatta, diciamo, no? Ce l'abbiamo fatta, quindi sei dovuto andare fuori dall'Italia per poi capire che in realtà bisognava tornare poi in realtà,
4: sì,
2: per realizzare,
4: sì, ed è bello
2: quel sogno. Invece Emily, te come si è evoluta la questione dal momento in cui abbiamo citato l'RVA, che salutiamo, che è un'altra realtà storica di Roma, forse la fondatrice, possiamo dirlo?
1: Sicuramente credo la prima con un ring a Roma all'epoca, poi è sparita per tanti anni, adesso è ritornata.
2: E quanto è cambiato da quegli anni là, da quando avevi 12 anni ad oggi? Cioè abbiamo visto una crescita del movimento, oppure il movimento è rimasto dove era lì?
3: No, assolutamente c'è stata una crescita proprio esponenziale rispetto a quando ho iniziato io, soprattutto per il wrestling femminile.
2: Infatti parliamone anche di questa cosa, perché siete sottorappresentate, direbbe qualcuno oggi.
3: Sì, e io mi ricordo quando ero piccola che ho iniziato, eravamo un po' di ragazze ad allenarci, okay. Però alla fine eravamo in due a combattere, certo. E quindi era un trauma ogni volta perché...
2: Vorrei qualcuno con cui parlare, sì, di questa cosa, sì. Dici? Certo. Però adesso c'è un ambiente abbastanza vivo, mi sembra,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: da quello,
3: sì,
2: che vedo, anche,
3: sì.
2: Varie realtà in tutta Italia, magari anche un piccolo, no? In campagna ci sono
4: sì,
2: realtà,
4: si
2: sta crescendo, insomma. Ma sentite, questa è una domanda che posso fare a entrambi, che dopo il boom dei primi anni 2000 stiamo andando verso un nuovo boom, possiamo dirla questa cosa? Che
4: secondo
2: percezione
4: me sì.
2: Avete voi?
4: Secondo me sì, perché non credo che in Italia ci siano stati mai così tanti show, così tanta possibilità per qualcuno di un giorno svegliarsi e dire ok, io vado a fare wrestling nella vita. E oltre a quello c'è anche molto di più la presenza di federazioni importanti che vengono in Italia, in Europa, e fanno divertire un sacco di persone.
2: Cioè, quindi forse sono anche, cioè, si sta accorgendo che anche l'Europa è un terreno florido, o l'Italia è un po' indietro rispetto al resto d'Europa, secondo voi?
4: Considerando che c'è stato uno show molto grande della WWE in Italia, a Torino,
2: sì. Più di uno, poi, perché per la prima volta hanno fatto 5 show in una settimana, 6, quanti ne hanno fatti? Una roba,
3: sì,
2: del genere,
3: 5,
2: non era mai successa una roba del genere.
1: Tu hai pure partecipato tra l'altro come talent,
4: sì,
1: una volta di Raw?
4: Sì, siamo stati ad entrambi Clash in Turin, che è a Raw, e sì, a Raw ci hanno dato un piccolo spazietto dove abbiamo fatto parte, insomma, di una scena, di un match. Sì, è stato molto interessante.
0: Avete capito? Vi fermo un attimo, c'è ancora tanto da parlare. Guardate già che ora abbiamo fatto. È evidente che la Break Pro Wrestling rimarrà qui direttamente fino al weekend. Pensate, ma il rumore adesso fa la maratona dell'Ile che non abbiamo fatto in questa stagione. Una piccola novità per noi e poi ricontinuiamo con le chiacchiere.
5: Brand new music right here. Brand new.

0: Venezia, loro sono Twilight Sad, Designed to Lose. E anche qui in qualche modo la musica continua a parlare di match di wrestling. Che cosa sta succedendo? Noi stiamo parlando un po' anche della vita dietro a quello che poi vediamo sul ring.
1: Unreal, ah no, scusa.
0: Più o meno, chissà come potremmo.
2: Unbreakable.
0: Unbreakable, in qualche modo. Stiamo parlando con Emily Ramirez e The Sam, o meglio, Andrea in questo caso. Due combattenti che vestono la marinara. No, però in qualche modo voglio arrivare lì, perché tutte e due avete dei personaggi molto definiti, molto forti, molto pittoreschi, come ha detto Andrea, e quindi vorrei, se riusciste in poco tempo magari, a riassumere come siamo arrivati alla definizione di questo personaggio, come Emily, la tua anima, ha preso la forma di The Bloody Queen.
3: Allora, io all'elementare ho scoperto Marilyn Manson, e partiamo così.
0: E quindi, eccoci qui.
4: Vedi che è vero che travia i bambini.
0: È ovvio, guardaci, siamo due testimonianze di effetti opposti ma molto vicini.
3: E ho capito che volevo essere diversa, volevo creare scandalo e creare quel senso un po' di...
0: disturbo.
3: Sì, non paura, è disturbo.
0: Inquietudine.
3: Sì, esatto, volevo portare un lato diverso dell'horror, non quello dei fantasmi, ma più roba tipo malattia mentale, proprio una cosa che potrebbe succederti, cioè ti spaventa perché è vera, capito? Tu sai che
0: può essere.
3: Può succedere anche a te di essere così.
0: Ok.
3: E quindi da lì ho iniziato a lavorarci, prima partendo da demone, poi piano piano mi sono evoluta a quella che sono oggi. Sempre
4: siamo arrivati a una vera schizofrenia diagnosticata.
3: Sì, ormai sì, ormai sì.
0: Sono impegnata tanto e adesso il medico ha detto che è ufficiale. E invece tu, Andrea?
5: Io sono sempre stato scemo, no.
0: E quindi ecco qua, finito, grazie, arrivederci.
5: No, allora, crescendo mi è sempre piaciuto tanto la commedia, mi è piaciuto tanto Mr. Bean, Charlie Chaplin, eccetera. Ho fatto 4 anni di teatro prima di muovermi e fare wrestling, e ho sempre avuto quel tipo di ispirazione. Non mi sono mai visto come l'eroe muscoloso che salva il mondo, però magari facendo lo scemo posso far ridere qualcuno, e quindi Sam è nato un po' così, un po' parlando adesso di problemi mentali eccetera. Per me Sam rappresenta un po' una cosa privata, una cosa mia. Ho sempre avuto tante difficoltà a livello sociale, a livello di tante altre situazioni. Quindi per me Sam rappresenta un po' quella piccola rivalsa del bimbo strano che va e fa cose, e mi piace pensarla così. Mi piace pensare di avere quel piccolo sorrisetto.
4: Weirdo, come dicono, no?
5: Esatto. In Irlanda mi chiamano così.
0: Due storie bellissime.
2: E anche la tua stable, no?
5: Sì, sì, la mia stable che saluto. Sì. In Irlanda noi siamo i The Weirdos, siamo quelli strani che vanno un po' ad essere amici con tutti quelli strani.
0: Ecco, e invece qui abbiamo...
2: Parlando proprio di stable, no? Io volevo parlare un attimo del Lupus Culti.
0: Esatto.
2: Perché insomma abbiamo qua la leader di questa stable. Volevo chiedere perché insomma il percorso
4: stable,
2: di Emily...
4: per chi non fosse avvezzo alla terminologia del wrestling, è un gruppo di persone superiore a due, possiamo dire così?
0: Ma neanche,
2: almeno
0: scuderia. E scuderia stable che ha menato a Sandro Canori,
2: esattamente, tra l'altro.
0: E per questo gli vogliamo bene.
2: Un Sandro, percorso che è cominciato nell'episodio 1 dove hai fatto un match con Laura Di Matteo perdendo, però cioè, momenti di amore
0: e tenerezza.
5: Cosa vuoi?
2: Però un signor match contro una delle lottatrici italiane degli ultimi 20 anni più influenti. Successivamente hai battuto Elektra, in realtà episodio 2, poi però episodio 3 è successo qualcosa, sei arrivata con un gruppo di cattivoni
0: bellissimi.
2: Ci racconti un po' che cosa è successo e che cos'è il Lupus Culti?
3: Allora, il Lupus Culti è un gruppo di gente che vuole dimostrare di poter fare tutto ciò che vuole quando lo vuole, e così è stato da episodio 3 in poi, perché io ho dimostrato di saper tenere testa alle migliori che ci sono in Italia e fuori, e quindi adesso la categoria femminile non mi basta più, per cui ho radunato queste persone che hanno creduto in me, e niente, ho dimostrato che una donna può essere a capo di una stable, perché in Italia non ce ne sono Ma forse anche, non so, in Europa ci sono?
2: Non
3: lo so.
2: Non credo di stable, sì, diciamo, miste, forse solo di stable solo femminili, sì, ovviamente, però miste non credo.
3: Ecco,
4: esatto. Più che altro, di solito, cioè almeno da quello che ricordo io, di solito se c'è una ragazza a capo di solito è manager, no? È difficile magari che lotta, invece in questo caso.
3: Proprio questo volevo dimostrare io.
0: Beh, bellissimo, insomma, ho cambiato anche base perché mi sembrava quella molto più adatta. Mm-hmm. Prima di salutarci, Andrea, hai detto che insomma in questo weekend mangerai il gelato. Ci vuoi dire qualcosina in più su che cosa farà Sam, The Sam?
2: E anche signora,
0: ovviamente, signora. Perché ormai è sodalizio.
5: Ciao Flavi, faccio tardi a casa perché mi stanno trattenendo qua con la forza.
4: Allora, posso dire una cosa che la butto lì e poi facciamo finta che non l'ho detta, okay. Va bene. Diciamo che Flavi e De Sam, prima di venire a Parco Cia, di passare per Parco Cia, passeranno per la lavanderia.
0: Esatto. A buon intenditor, poche parole. Dobbiamo andare al break. Sandro, tu che fai?
4: Io resto, dai.
0: Restano ancora un po'. Che cosa succederà dopo la pausa, Andrea?
2: Arriverà
0: una ciurma, io qui sto indirizzando a tutti
4: gli altri.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
6: Inizia l'ultima ora di Malrumore per questo giovedì 16 luglio, ma io continuo a non essere sola. Questo è di solito il momento della pace dove se ne vanno tutti, invece no. Ancora Sandro Canori, ancora la Break Pro Wrestling e altri incredibili, forse anche un po' minacciosi personaggi. Tutto questo però dopo Jimi Hendrix.
5: Radio Rock, back in time.

0: Lady, ed è giusto che Jimi Hendrix parli al singolare, perché qui di Lady sono rimasta solo io. Ma rumore, torna in diretta Sandro,
1: sì,
0: sei rimasto anche tu?
1: Sono rimasto, ma ancora per poco, perché ho, tra 10 minuti ho un appuntamento.
0: Ah, devo, certo, facile così.
1: Devo andare a beccare Mr. Malvezzi per risolvere le questioni per sabato e domenica.
0: No, Malvezzi, no, per favore, mi ha già spezzato il cuore, una persona che io non voglio vedere mai più. Ma invece chi stiamo vedendo qui con noi oggi? A chi diamo il benvenuto in questa seconda parte?
2: Signore, posso rifare un attimo anche...
0: Anzi, ben ritrovato.
2: Ben ritrovato all'imperatore del wrestling italiano. Signore e signori, Flavio fucking Augusto.
0: Io perché continuo a non usare i tasti che potrebbero far suonare trombe, cose, ma non mi piace.
3: Vabbè, ma abbiamo Andrea, è perfetto.
0: Esatto,
3: non c'è problema.
0: Andrea, suonati. Ben ritrovato.
3: Grazie, grazie mille. È sempre bellissimo tornare qui. E per chi non lo sapesse, la radio è uno dei miei primi amori. Quindi io sono super felice di essere qui questa sera.
0: In realtà, vabbè, possiamo dirlo che è scappato dentro l'archivio a prendersi i dischi di Linkin Park.
3: Guardate qua.
0: Ce l'hai in mano ed è vecchio.
3: Hybrid Theory
0: di Linkin Park, vecchio, vecchio. Che numero è nell'archivio storico di Radio Rock? Si legge ancora
3: 3277esimo.
0: Pensa,
1: intanto è canonicamente la colonna sonora di Dragon Ball, quel disco. Non lo so se Toriyama l'ha mai saputo, però noi lo sappiamo molto bene.
2: Se Flavio Augusto fosse un personaggio di Dragon Ball, che personaggio sarebbe?
3: Facilissimo, Krillin.
1: L'umano più forte del pianeta,
3: ma non tanto perché muore sempre, poveraccio, ma per l'attitudine, per la tigna che ci mette. Lui è partito che non era nessuno. Lui era quello che non doveva arrivare, che non ce l'avrebbe mai fatta. Era pure un po' stronzo.
1: Pure un po' stronzo. Sì, sì, si può dire.
3: Alla fine è diventato l'umano più forte di tutti.
1: Sì, assolutamente.
3: Mai dire mai.
1: E
3: mai
1: tra l'altro si è pure sposato con una discreta. Vabbè,
0: vabbè, a prescindere da questo, però, per chi si fosse perso le puntate precedenti, per chi appunto noi cerchiamo qui di far arrivare gente.
3: Perché
0: nel...
3: non è mai venuta azienda.
0: Esatto,
3: a voi.
0: Che cosa fate? Che cosa aspettate?
2: E che però verrà questo sabato a Parco Schuster,
0: o
2: sabato
0: anche
2: domenica.
0: Domenica,
2: biglietti in vendita su breakprowrestling.com.
0: Signora I Limoni, chi sei? Come sei, da dove vieni, perché sei?
3: Allora,
0: wrestling,
3: per chi non mi conoscesse, Flavio Augusto è quello che le persone l'hanno sempre, diciamo, nominato come l'imperatore del professional wrestling. E non è un titolo che mi sono dato da solo. Questa cosa la dico spesso perché magari pensate che magari sono un megalomane, un matto. In realtà sono le persone di Roma, la gente di Roma che mi ha dato questo nome, per le mie lacrime, per il mio sudore, per tutto quello che io ho versato nel ring. Nato e cresciuto appunto a Roma, poi a un certo punto ha deciso di fare bagaglio e andare negli Stati Uniti, a St. Louis, Missouri.
0: Mamma mia.
1: La famosa valigia di cartone.
3: Esatto, ma era proprio quella, perché i soldi erano proprio pochi, e per allenarmi con WWE Hall of Fame Harley Race.
0: Che capito, cioè ogni volta che vi portiamo queste
1: living
0: storie
1: legend.
0: Non è solo
2: living,
0: per...
2: purtroppo non più,
1: non più living.
3: Living una volta, vabbè, no, è stato vivo,
2: è
3: comunque
2: stato,
0: sì, the artist formerly known as living. Vedete quello che quando vi dico questo weekend mette insieme tante cose, è perché dietro,
1: adesso sono triste,
0: dietro ogni persona, dietro ogni storia si aprono mille mondi che comprendono il viaggiare, la teatralità, la musica, perché insomma tu della tua passione musicale entra molto con te sul ring, no?
3: Assolutamente, io sono convintissimo che wrestling e musica vanno di pari passo. Vi dirò un piccola fun fact: la cosa che adoro di più del wrestling, ragazzi, non sono le mosse, sono le entrate.
0: E certo!
3: Per me il match si vede dall'entrata. Se l'entrata è figa, crea atmosfera, il match è già fatto. Il match è andato.
0: Fantastico.
1: Cioè, come i supplì nella pizzeria, no? Se sono buoni quelli, allora poi fidate della pizza.
3: Bianca. O la pizza bianca.
0: Ma vi posso
3: bianca.
0: Dire? Forse
1: era per fare un esempio romano, capito?
0: Ma infatti, forse il mio primo approccio al wrestling romano, non strano, mi ha fatto quello che mi ha fatto capire che forse ero nel posto giusto, è stata proprio la sua entrata. Ho fatto, queste note mi sono familiari, sono nel posto giusto.
1: Che a tal proposito?
0: Che cosa?
1: A tal proposito?
0: Tal proposito?
1: Ce l'ascoltiamo?
0: No, adesso abbiamo la novità.
1: Mannaggia.
0: Stavo cercando di divulgare. No, ma è questa proprio, purtroppo, Sandro. Mannaggia a tutto quanto. Dobbiamo farlo adesso. Arriva, bellissimo. La cantiamo tutti insieme con gli accendini accesi. E poi, però, mi raccomando, che qui abbiamo delle cose importanti da dire e fare.
4: Brand new music right here.
5: Brand new.

0: concerto di unione di Weather Guitars over non mi ricordo neanche cosa, Gaza, over Guns, Better Believe, sul sito radiorock.it. giuro che vi prendo a schiaffi se continuate a votarla, sono 4 settimane che è con noi, ha fatto quello che poteva fare. Noi invece siamo qui a parlare di wrestling, parlavamo dell'importanza delle entrate e ci chiedete: entrata migliore della WWE odierna?
1: Solo WWE?
0: Così hanno chiesto.
2: La chiesta, domanda è precisa.
3: Io ce l'ho, se volete.
1: Io ce ne do due, vai.
3: Io, allora, io parto con ovviamente Roman Reigns, aura disumana, e signori e signori, The Miz.
0: Vabbè,
2: awesome, no,
0: esatto.
3: Parte la theme song, awesome. Capisci subito che è lui.
2: Sì. E poi è bravissimo, cioè comunque è bravissimo. La cosa quando la mia mano va su, no, quella roba lì, cioè è incredibile.
0: Bellissimo.
2: Incredibile.
0: Per te o per Sandro, per Andrea, chi va prima?
2: Vai Andrea. Io
1: WWE in questo momento forse Oba Femi. Probabilmente, perché tra la canzone,
2: che però possiamo dire che Oba Femi è un po', come si chiama, il Jason Momoa, cioè nel senso che tutti famo il tifo per lui, ma stiamo ancora a aspettare che, no? Cioè ha battuto Brock Lesnar, però deve ancora
0: Noi siamo qui a parlare del wrestling nostro,
1: però do una chicca, perché secondo me bisogna sempre, da bravo hipster devo sempre dare le alternative,
0: no,
1: ma secondo me l'entrata del Bullet Club Gold, o almeno non so se si chiama ancora Bullet Club Gold, in AEW c'ha un'inquadratura che ruota intorno ai wrestler con una luce particolarissima che è spaziale per la televisione.
0: Ok.
2: Io invece, dico Seth Rollins, ma è un bias del cervello, quindi però Seth Rollins.
0: Certo.
2: Se piaceva più l'altra canzone, vabbè. E Finn Balor, mi piace
1: Finn
2: molto
1: Balor,
2: la canzone.
1: Adesso che è ritornato a fare
2: quell'entrata lì. E poi una che mi manca era quella di Shinsuke Nakamura. Hanno levato la canzone, l'hanno reso un'appropriazione culturale del Giappone, nonostante lui sia giapponese, non lo so come hanno fatto. È incredibile. Però sì, queste tre le dico.
0: Vabbè, io chiaramente sono scontata in questo momento, dico Danhausen, perché gli voglio troppo bene. Anche se devo dire Penta, soprattutto da quando l'hanno upgradato con i fuochi d'artificio, tutti per lui. Però menzione disonore per me Trick Williams, che con tutto questo tentativo di aura, tutta questa presenza scenica, me l'hanno messo su quel rumba che gira e sbagliano sempre il tempo. Lo inquadrano e c'è lui fermo che ruote pianissimo, non sa che cazzo fare.
3: Ma torniamo a Parco Schuster.
0: Però 8 minuti, vedete,
1: faccio,
0: che dobbiamo
1: fare. Faccio
0: fa.
1: Un segue, guarda, perfetto. Parlando proprio di entrate, una delle entrate che fa sempre più casino la Break Pro Wrestling è quella di Flavio Augusto. Soprattutto da quando è ritornato con la sua Sogni Risplendono, dopo essere uscito dal Lupus Culti, per chi non avesse seguito le ultime insomma puntate, mettetela come volete. Flavio si è liberato finalmente dal peso del Lupus Culti con un match, ragazzi, il break di Arena l'altra volta, tra poco uscirà su YouTube, non perdetevelo. Flavio, però sabato c'è Slamfest, che dobbiamo fare?
3: Non lo so, dimmelo tu presto.
1: Beh, tu in privato mi avevi parlato di una cosa che ti gira ancora un po' il chiccherone per la tua storia in Break Pro Wrestling.
3: Ok, sì, partiamo dal principio. Break Pro Wrestling episodio 1. Flavio Augusto arriva in finale al torneo, Fatal 4-Way per il titolo massimo, arriva Ivan Sanzio. Quindi esco fuori dai giochi. Rivalità con Ivan Sanzio, va avanti, va veloce, iniziamo a pistarci. Last Man Standing, perdo. E lì ho pensato di farla finire. Ok, basta con il wrestling. Ero pronto per slacciarmi i boots, andare via, non fare più questo. Arriva il Lupus Culti. Il Lupus Culti mi attacca. E quanto è andato avanti? Quasi 2 anni.
0: Mamma mia, 2 anni.
3: Ma due fratelli, due fratelli di sangue, Dave Blasco, Christian Gladio, sono venuti in mio soccorso dopo che ero finito nel Lupus Culti, non per mia volontà. Riesco a liberarmi insieme ai miei fratelli e Eden. E Eden, riesco finalmente a uscire da Lupus Culti e adesso si torna a fare quello che dovevo fare fin dal principio: vincere il titolo massimo della Break Pro Wrestling. Cosa devo fare, Press? Dimmi cosa devo fare. Sono pronto a fare qualunque cosa.
1: C'è un match sabato 18, il Fatal 15 match. Se entri in quel match vincendolo, avrai una chance contro Adriano il giorno dopo.
3: Perché no? Facciamolo.
0: Ma mi sembra una sfida molto sanguinolenta, se questo è lo spirito con cui entrerà almeno uno su quel ring in mezzo a tutti gli altri 14. Non male, non
2: esatto.
0: Male.
2: E allora diamo l'annuncio ufficiale.
1: Flavio Augusto è un partecipante del Fatal 15 match.
3: Ok, allora voglio dire una cosa a tutti i partecipanti, chiunque si siano, a me non interessa. niente si porrà davanti a me e il titolo della Break Pro Wrestling. O meglio, niente si porrà davanti a me e Adriano.
0: Guys, incredibile.
1: Devo fare una confessione. Quando un signore gallese mi ha mandato un messaggio questa mattina, avrai della concorrenza, secondo me.
0: Un signore gallese. Siamo molto preoccupati.
3: Non vedo l'ora.
0: Ma il nostro ospite ha anche dei grandi gusti musicali. Quindi riprendiamoci un attimo da questa notizia, poi ci salutiamo.

0: con Linkin Park, come da richiesta del nostro ultimo ospite di oggi, Flavio Augusto. Wow, meraviglioso, che bello. Hai qualcos'altro da dire prima di salutarci, ricordando l'appuntamento con questo weekend?
1: Assolutamente, ci vediamo tutti a Parco Schuster. Dobbiamo fare prima di tutto un sacco di casino.
0: Sì.
1: E cosa ancora più importante, sostenere il wrestling e tutto quello che c'è intorno, quindi la Comedy Rumble e tutti i vari panel, eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, accorrete numerosissimi a Parco Schuster. Se non lo fate, siete dei pappacechi.
0: Ecco, mi sembra ottimo. Pappaceco come il buon Canori, che se n'è andato assumendo adesso la forma di Luigi. Luigi, dopo quest'oretta di wrestling in diretta, ecco, no, abbiamo fatto anche la rimai. Qualcosa da aggiungere?
2: Beh, anche perché che cosa dovete fare il 18 e 19 di luglio a Roma?
0: Cioè, ringraziateci che esatto. Vi abbiamo portato delle attività.
2: Facciamo due giorni di festa, di musica, di wrestling, di risate.
1: Ma è noioso, ma, sì.
2: Ma poi Roma è noiosa, quindi potete venire al Parco Schuster immediatamente.
0: Andate già lì, facciamo come per esatto. ultimo, mettete due tendine lì intorno, esatto, c'è cioè pieno di aiuole.
2: A San Lorenzo si vede pure
3: bene. Vi assicuriamo che si vede meglio del concerto di ultimo comunque.
0: Poco ma sicuro. E che dire, signor Ballarin, presidente, grazie di essere stato qui ancora una volta, di averci portato tutta questa bella gente. A te l'ultimo invito.
3: Beh, io ringrazio sempre comunque sia te che Sandro, che Radio Rock, che ci ospitano sempre continuativamente, ci supportano in questa nostra follia comune chiamata Professional Wrestling. Detto questo, ricordo a tutti gli ascoltatori che ci stanno sentendo che i biglietti per questo weekend, sabato 18, domenica 19, Parco Schuster, sono su breakprowrestling.com. La biglietteria rimarrà aperta fino alla fine del secondo show. Se volete venire e prendere i biglietti in loco, saranno disponibili. Ragazzi, non so che altro come convincervi. Se venite e mi trovate e dite
0: mal rumore,
3: vi regalo
0: qualcosa,
3: un saluto.
2: Esatto, non fare promesse che non possiamo
3: un
2: mantenere.
3: Saluto, sono già due adesivi, li abbiamo finiti.
0: Esatto. Qualcosa da regalarvi prima o poi lo troveremo, però voi esatto. fatelo. Ci vediamo.
1: A prendere a casa.
0: Anche se no, le brutte proprio. Grazie veramente a tutte grazie le persone voi, che hanno contribuito a questa puntata di Malrumore che continua ancora per una mezz'oretta scarsa. Dopo la pausa arriveranno i Limp Bizkit di Rolling, quindi di questo sono molto contenta. Ma intanto chiudiamo il tutto con i Volbeat di Steal the Deal.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
4: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
3: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
4: A volte serve solo un sì.
3: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
4: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
3: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
5: Italiane. You are listening
6: to Malrumore on Radio Rock. Ultimi 23 minuti di Malrumore che iniziano adesso alle 20:37 e io non ho altro da dire se non all right partner, keep on rolling baby, you know what time it is. Radio

nuova novità, una grande novità targata Radio Rock Party Line. Loro sono i Couriers, ultima novità per questo Marrumore, ma grande novità per Radio Rock a prescindere, perché da questi giorni l'avrete sentito, potete ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure anche selezionare di ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi in qualunque luogo voi vi troviate, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutta Italia.

che io vi kisserò goodbye come in questa Damage Goods a Gang of Four. Ma con tutto quello che abbiamo chiacchierato oggi, con tutta la voce che abbiamo sprecato, non è il caso di continuare con queste belle linee di basso e goderci un momento altissimo musicalmente parlando?

E quanto amore arriva su questa bella Lugosi is Dead. Giustamente sono contenta che, come previsto, abbiate apprezzato anche voi questo Oscurità, che tanto tra l'altro arriva a tutti gli effetti. Tra poco ci salutiamo, ma secondo me un po' di Bauhaus dal vivo erano l'ideale in questo finale di Ma rumore. Anche la prossima è dal vivo e vi è piaciuta molto la prima volta che l'abbiamo ascoltata. È la versione, sentite qua, di Army of Me, chiaramente Bjork, ma di Jenny Beth.

0: Abbiamo un po' cavalcato l'oscurità in questo finale di Marrumore, anche se colui che vi porterà la notte sarà qui tra poco, il botton. L'insieme tra il buon dottor Matteo Strano è diventato un'altra cosa, comunque proprio lui. Tra poco, dopo le 21, a noi rimane solo di provare a capire se abbiamo capito qualcosa di questa puntata.
1: Fatti appresi dalla break in questo episodio di Marrumore.
0: No.
1: EBSM non vestono alla marinara, ma menano. Stefano Akira non esiste, non può power bombarti. Malvezzi ha spezzato il cuore in Taunonia e per questo deve pagare.
2: Maledetto.
1: Quello che apprenderemo allo Slam Fest è quasi avvolto nel caos, ma stasera Flowey dovrà attendere il suo Sam a causa di Marrumore.
0: Una puntata di cui veramente non abbiamo capito proprio niente, ma la playlist della musica che abbiamo ascoltato la trovate pubblicata sul sito radiorock.it, ma il rumore invece lo ritrovate domani sempre dalle 18 alle 21 e la nostra musica si chiude con i Daughters, The Reason They Hate Me. Rimaniamo oscuretti, eh? Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Sei su Radio Rock.
8: Get ready to...
7: Tutta un'altra storia.
9: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
7: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
10: On Radio Rock.
11: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Come è andata la vostra giornata? Intanto un abbraccio di cuore a tutti voi da parte di Matteo, anche stasera pronti ad essere insieme fino a mezzanotte per qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist stasera direi che partiamo decisamente bene con un classicone dei Rem.
10: Radio Rock, back in time.

0: Solo un sogno, cantano gli R.E.M. alla fine di questo storico brano. Devo dire che almeno io Losing My Religion stasera l'ho riascoltato davvero con grandissimo piacere. Proprio un bel modo per iniziare una serata in musica, come al solito però, visto che ci sentiamo sui 106 e 6 di Radio Rock, moltissime delle prossime canzoni, se vi va, le sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come sempre possiamo sentirci, vederci e scriverci anche attraverso la nostra visual radio, attraverso Radio Rock TV. Voi intanto come state, come è andata la vostra giornata, soprattutto se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, fatevi sentire attraverso i contatti appena ricordati. Intanto mando un grande abbraccio anche a Sandro e Paolonia. Si parlava di sport, si parlava di wrestling in loro compagnia all'interno di Malrumore. Noi invece stasera siamo orfani dalla solita partita del mondiale, quella che iniziava intorno alle ore 21, insomma partiva sempre in contemporanea anche con la nostra trasmissione nel corso di queste ultime settimane. Poco male, insomma, ci concentriamo sulle nostre chiacchiere e sulla nostra musica, ed arriva un gran personaggio protagonista della prima novità di stasera.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

cosa all'interno dell'ultimo lavoro di Mr. Paul McCartney, Come Inside, il titolo di questa canzone. Questa, come tutte le altre novità che ascoltiamo insieme su Radio Rock, le trovate pubblicate sul sito internet radiorock.it e da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Saluto intanto attraverso WhatsApp la nostra Vivi, che in riferimento a Losing My Religion, ascoltata prima insieme ai REM, mi scrive giustamente classicone, che nostalgia ad hoc, insomma aggiungendo anche un ragionamento del genere. Fra l'altro la canzone usciva nel 1991 in compagnia di altri brani che, insomma, a questo punto possiamo di sicuro dire essere all'interno della storia della musica e del rock. Ce ne sono almeno un 2-3 che davvero conosciamo un po' tutti, di canzoni uscite proprio in quell'anno. Se vi va, insomma, in questi prossimi 15 minuti magari ci facciamo un giro proprio nei dischi pubblicati 35 anni fa. Dico così perché neanche a farla apposta pensavo di iniziare per davvero la nostra playlist ascoltando qualcosa dei Red Hot Chili Peppers. Questo qui è uno dei loro dischi più celebri, che è un po' di tempo che non ascoltiamo insieme. Nel 91, come detto, usciva Blood, Sugar, Sex, Magic, e questa qui era If You Have to Ask.

finalmente questa qui dei Red Hot Chili Peppers ce l'avevo in scaletta, era un po' di tempo che mi andava di riascoltarla con voi all'interno di Blood Sugar Sex Magik. Ci sono poi in realtà diverse canzoni che ogni tanto la nostra regia seleziona, magari anche all'interno dei classici. Di sicuro Suck My Kiss è una di quelle canzoni che ascoltiamo ancora oggi decisamente spesso, ma insomma di sicuro bella scaletta, la numero 2 all'interno di quel lavoro era proprio quella che abbiamo ascoltato insieme stasera. C'è intanto Anto che mi scrive: grazie mille, oggi sono stata al mare, nel pomeriggio è arrivata un'invasione di giovani con radio e pallone, musica trap a tutto volume, adesso finalmente mi posso rifare le orecchie. La soluzione potrebbe essere quella di portarsi le cuffie al mare, magari bisogna stare un minimo attenti eventualmente alla sabbia, però insomma non è effettivamente una cosa particolarmente bella quando te stai lì a pensare ai fatti tuoi e arriva qualcuno che invece ti fa ascoltare direi un po' ogni tipo di musica, soprattutto poi un tipo di musica che non ti sta particolarmente bene. E visto che ci siamo, continuiamo fino alla pausa delle 21:30 il nostro giro nei dischi usciti nel 1991. Questo qui usciva nella seconda parte dell'anno, ma è stata di sicuro una pubblicazione particolarmente importante. Screamadelica, lavoro dei Primal Scream.

ispirati da Losing My Religion, classicone che aveva aperto la nostra trasmissione stasera. In questa primissima parte ci facciamo un rapido giro nella musica uscita nel 1991. Qualcuno di voi direi che giustamente tira fuori il termine anno d'oro del rock. Era stato di sicuro indicato nello stesso modo il 1971. Passano 20 anni, insomma le band che suonavano in quel momento davvero sembravano essersi dati un appuntamento, nel senso che escono una marea di dischi decisamente importanti, come per esempio anche il lavoro dei Nirvana, dove per esempio era all'interno Smells Like Teen Spirit. E saluto intanto Lorenza, che in riferimento a quella dei Red Hot Chili Peppers che avevamo ascoltato prima ci scrive: a me questa canzone anche un po' rappata mi ha fatto venire in mente Rapture dei Blondie, nel cui video c'era Jean-Michel Basquiat. Non me la ricordavo la sua presenza all'interno del videoclip della canzone. Di sicuro però i Blondie sono una di quelle band che quando mi capita mandi in onda sempre più che volentieri. Magari nella prossima mezz'ora vediamo di ritrovare anche loro. A questo punto, per chiudere questa primissima parte di playlist, usciva anche questo lavoro qui dei Metallica, che ci porterà fino alla prossima pausa.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Sei su Radio Rock. Get ready! Tutta un'altra storia.
5: .it.
6: You're listening to Bring on the Night,
4: la serata di Radio Rock.
6: Bring on the Night on Radio Rock.
7: Se lo sapete bene che la nostra regia sembra proprio avere i poteri magici. Qualcuno di voi prima pensava ai blondi. E guarda un po' chi ci viene a trovare per iniziare la seconda mezz'ora insieme.
6: Radio Rock, back in time.

0: Non esattamente il brano che ci suggeriva la nostra amica, ma comunque un brano dei Blondie. Tanto basta per sfoggiare la GIF dedicata al caos. Bravo il nostro amico Fede. Guarda, sai bene, non c'è neanche bisogno che ti dica questa cosa. Stavo esattamente pensando a quella immaginetta. Apro il contatto su Telegram e la trovo puntualissimo come al solito il nostro amico. Sempre bello, sempre divertente ascoltare la musica di questa band. C'è anche Fabio che dice: se devo usare gli occhiali è colpa sua, della signora che cantava all'interno nei The Blondie, gli occhiali che immagino te indossavi per guardare con attenzione le note di copertina, no? Per andare a leggere i testi delle loro canzoni. Ma insomma, scherzi a parte, di sicuro gran bella formazione. Non lo so, vogliamo continuare su questo filone un po' rock, ma un po' di sicuro anche musica giusta per ballare? Mi viene in mente qualche altra band del genere? Nel caso 3899 106 e 600, nel caso contrario nessun problema, visto che la prossima novità ci riporta su tutt'altri territori musicali.
1: Brand new music right here. Brand new.

concludono la prima settimana di permanenza all'interno delle nostre novità in rotazione, gli Aiken, con questo brano intitolato Delirium. Come al solito, per votare la vostra preferita vi rimando al sito internet radiorock.it. per chiacchierare invece durante le nostre dirette vi rimando in maniera decisamente comoda ed immediata o sulla chat disponibile su Radio Rock TV o attraverso il 3899 106 600. Con gran piacere stasera posso salutare anche Claudio, che su Telegram mi fa una bella proposta nella canzone intitolata Empty Promise da parte di Michael Burks, personaggio della musica che credo di non aver mai mandato in onda nel corso di tutti questi anni. Preascoltavo quindi alla volo la canzone che ci segnalava il nostro amico. Mi sembra uno di quei blues che spesso e volentieri ci capita di ascoltare all'interno della nostra trasmissione serale, quindi ben più che volentieri, Claudio, di sicuro ascolteremo con te la tua proposta. Dammi giusto qualche minuto. Per il momento partiamo con Chris Cornell nella sua versione da solista.

Appena partiva questa canzone di Chris Cornell, attraverso WhatsApp arrivava una faccetta un po' triste a cui faceva compagnia un cuoricino nero. Comunque, secondo me, buon modo per ricordare quello che è stato davvero un grandissimo personaggio. Questa canzone usciva ormai una decina di anni fa, eravamo nel 2015, ed è una canzone dove in realtà Chris Cornell ci dava anche un po' di speranza, insomma, traducendo proprio al volo il titolo, potremmo dire quasi mi sono scordato del mio cuore ne è spezzato, e appunto si parla di quei momenti dove magari l'arrivo di una nuova persona, l'arrivo di un nuovo amore ti fa sentire così bene, ti fa sentire così elettrico che quasi ti scordi di essere mai stato triste nel corso della tua vita. È una canzone a cui, come detto, sono rimasto di sicuro affezionato, e mi è tornata in mente giusto qualche giorno fa ascoltando quella che è in realtà una assoluta novità. Adesso la somiglianza ovviamente mettetela un po' fra virgolette, anzi se vi va fatemi sapere la vostra, perché i Queens of the Stone Age hanno scelto di sicuro uno stile un po' particolare per quanto sono i loro canoni per tornare a farsi sentire. La loro nuova canzone è intitolata Easy Street.

la canzone, la nuova di Queens of the Stone Age, entrerà all'interno delle nostre novità in rotazione, ma ero comunque curioso di ascoltare con voi una proposta del genere, come detto, intitolata Easy Street. È di sicuro particolare, di sicuro molto interessante ascoltare Queens of the Stone Age su uno stile del genere che a me, appunto giocando un po' con la musica in generale, mi ha potuto ricordare alcune delle cose da solista di Chris Cornell, e magari un po' più in generale ancora, tutta una serie di canzoni un po' a metà strada fra il folk e la psichedelia. Ho detto che insomma, quando andiamo alla ricerca di somiglianze, di ispirazioni nel mondo della musica, il discorso di quelli assolutamente arbitrari, a me onestamente erano venute in mente anche un po' di canzoni di questi signori qui. E allora a questo punto stasera i Led Zeppelin li ascoltiamo su questo stile. Questa qui era Gallows Pole.

Che adesso non so voi come siete messi, ma cioè, almeno per me è praticamente impossibile fare davvero una classifica sui primi quattro lavori degli Zeppelin. Sta di fatto che le Zeppelin Number 3, da cui abbiamo estratto questa canzone, è di sicuro ancora oggi uno dei miei ascolti preferiti in generale. È una scaletta, come di sicuro ricorderete molto bene, che si alterna su canzoni particolarmente veloci come Immigrant Song, qualcosa anche di un po' più psichedelico come Friends, e poi non poteva mancare il gran blues come per esempio in Since I've Been Loving You. E a proposito di blues, insomma, stiamo per ascoltare una delle vostre belle proposte. Ringrazio Claudio per questa segnalazione. Lui, come detto, è un personaggio che io personalmente non ho mai mandato in onda qui su Radio Rock. Si chiamava Michael Burks, parlo al passato perché purtroppo questo signore è scomparso nel 2012, che direi era ancora decisamente giovane. È un artista che si ricorda soprattutto per i suoi live, soprannominato addirittura Iron Man, no? Per sottolineare la sua grande energia. E questa qui è di sicuro una delle sue canzoni rimaste più celebri, proprio quella che ci segnalava il nostro amico, intitolata Empty Promises.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Bring on the night.
2: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
4: Questi qui sono i Weezer che stasera ci offrono proprio la merenda del campione. Pork and Beans era il titolo del brano.
5: La

0: Dark Ambience, classicone dei Weezer, una di quelle canzoni che, so, devo dire, mi diverte di sicuro fin dal titolo. Voi intanto siete una marea al 3899-106-600 fra Telegram e WhatsApp, e come al solito qui su Radio Rock ce n'è davvero un po' per tutti i gusti. C'è Saul che ci propone Heroes Die Young da parte della band chiamata Wasted, c'è Anto che ci racconta che qualche tempo fa all'interno delle belle scalette degli Scolopendri nella loro versione notturna aveva ascoltato All Being Fine da parte dei King Anna. Non conoscevo quella canzone e mi è piaciuta molto, ci scrive la nostra amica. Mi piacerebbe riascoltarla stasera assieme. Lo sai, ho un paio di vinili a casa dei King Anna, sono dischi che amo ascoltare in quelle serate proprio super tranquille, super rilassanti. Insomma, la loro musica secondo me si può prestare bene a serate del genere. E saluto poi anche Luca che ci chiedeva di ascoltare The Lemon Song. Prima parlavamo delle Zeppelin, lui aveva voglia di ritrovare quella canzone. Come vogliamo organizzarci a questo punto? Insomma, una doppietta per quanto riguarda una band come gli Zeppelin di sicuro non è un problema farla. Potremmo anche ascoltare la versione di Jimmy Page e dei Black Rose all'interno di quel gran concerto. Potremmo in realtà ascoltare anche il Killing Floor di Howlin' Wolf, che insomma le Zeppelin presero più o meno para para quella canzone per scriverci poi sopra qualche parola all'interno della loro The Lemon Song. Fatemi sapere come vogliamo organizzarci e nel caso ci aggiorniamo dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

Devo dire, ogni tanto mi diverte riascoltare questa band. Come saprete bene, ormai vengono dalla Mongolia i ragazzi che formano gli Who. Sono appena tornati a farsi sentire anche con questo nuovo singolo che gira all'interno delle nostre novità in rotazione. Di solito li avevamo inseriti con altri brani, più o meno sempre con un ospite alla voce, così anche per rendersi un po' più accessibili al pubblico occidentale. Qui invece i ragazzi della Mongolia fanno tutto solo nei soletti, ma ci sono ovviamente diversi ospiti all'interno del loro nuovo album. Si valutavano intanto un po' di cose in riferimento agli Zeppelin, o magari in riferimento anche a uno dei papà del blues americano come Mr. Howlin' Wolf. Siccome quelle canzoni le hanno suonate decine di personaggi, centinaia e centinaia di volte, visto che avevamo nominato il Killing Floor, mi sono ricordato che in realtà neanche tantissimo tempo fa usciva un disco di Slash, cioè ovviamente il chitarrista dei Guns N' Roses. Anche in questo caso il lavoro era pieno di ospiti, Slash in compagnia dei suoi colleghi ed amici, tutti insieme per risuonare un po' di standard. All'interno della scaletta c'era anche il brano di cui stavamo parlando.

collaborazione tra Slash, Brian Johnson, si affaccia anche Steven Tyler all'armonica bocca all'interno di questa versione del Killing Floor delle grande Howlin' Wolf. Stavamo continuando a girare intorno al mondo dei Led Zeppelin e la canzone che ci chiedeva ad ascoltare Luca, che insomma veniva fuori proprio da questo standard del blues americano, è all'interno anche di Live at the Greek, un disco dal vivo che insomma in un modo o nell'altro potremmo dire è rimasto un po' nella storia, perché da una parte c'è il chitarrista degli Zeppelin, ovviamente Jimmy Page, dall'altra parte c'era comunque una gran bella band come quella dei fratelli Robinson, vale a dire i Black Crowes. Loro ad un certo punto della loro carriera, verso la fine degli anni 90, erano a Londra per promuovere un disco. All'interno di un concerto si presentò fra il pubblico anche Jimmy Page e si racconta che quella sera lui salì sul palcoscenico per una jam session improvvisata. Si sono trovati poi particolarmente bene, tanto da decidere di far uscire, di incontrarsi poi negli Stati Uniti, partire in tour insieme e a quel punto far uscire questo lavoro, dove potrete indovinare facilmente si alternano diversi classici degli Zeppelin e si ascoltano anche le canzoni dei Black Crowes, come per esempio questa qui, No Speak, No Sleep.

giustamente si esulta, giustamente si applaude alla fine di un'esibizione del genere. No Speak, No Slave, brano dei Black Rose in questa esibizione anche in compagnia di Jimmy Page. Se non lo avete mai ascoltato questo live at the Greek, è di sicuro un ascolto da recuperare, vuoi anche per il motivo che Jimmy Page in quel periodo non è che suonasse più di tanto, andasse in tour particolarmente spesso. Si era pensato ad una cinquantina di date per quanto riguarda questa particolare esibizione, in realtà se ne tennero giusto una decina, per fortuna insomma arrivarono a Los Angeles, dove appunto è stato registrato il disco. E gira una di quelle storie, una di quelle leggende metropolitane sulla fine di questo tour. La versione fra virgolette ufficiale, quella che si è sempre raccontata, è che a un certo punto Jimmy Page ebbe dei problemi alla schiena e quindi i suoi medici gli consigliarono di tornarsene a casa in Inghilterra per evitare ulteriori complicazioni o magari addirittura un intervento chirurgico. Questa motivazione insomma è ancora oggi quella data dai fratelli Robinson. Il batterista al tempo della band invece all'interno di un suo libro diceva una cosa diversa, che tanto convinto da questa serie di concerti Jimmy Page si era offerto addirittura di scrivere e comporre delle nuove canzoni insieme ai fratelli Robinson. A questo punto però il chitarrista Rich Robinson lo liquidò, si racconta anche in una maniera abbastanza fredda, dicendo una cosa del tipo: no grazie, non abbiamo bisogno, le canzoni ce le scriviamo da sole, il prossimo album è già pronto. Ovviamente una rockstar come Jimmy Page un rifiuto del genere non lo accettò, non la prese particolarmente bene, e quindi la scusa era proprio quella dei problemi di mal di schiena e per tornarsene a quel punto a Londra. Questa versione però appunto i Robinson l'hanno sempre smentita in una maniera molto molto forte. Insomma, la realtà, la verità la sapranno soltanto loro tre. Noi di sicuro, per continuare con la musica, ascoltiamo qualcosa del buon Rory Gallagher. Questa qui era intitolata Maybe I Will.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
1: E c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
0: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
5: Always the best music.
6: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
7: Questo è
8: Bring on the Night,
4: la serata di Radio Rock.
9: E questo qui mi sento di dire è proprio un super, ma proprio un super brano degli Who per iniziare la seconda parte della nostra trasmissione.
10: Radio.

0: bel modo, no? Per iniziare la seconda parte della nostra trasmissione, come al solito anche oggi arriveremo insieme fino a mezzanotte, che aggiungere dopo un brano del genere. Per fortuna che ci siete voi a darmi una mano con i vostri messaggi. C'è Fede che attraverso Telegram dice: torno a sentirvi dopo una settimana in Sicilia e non per vacanza, eri affaccendato magari in questioni di lavoro, caro il mio amico. Comunque ti ripresenti a Radio Rock davvero in un ottimo modo, visto che lui ci chiede qualcosa dei Blackberry Smoke, una band che di sicuro mi piace molto e che è un po' di tempo che non ascolto qui in radio con voi, quindi di sicuro in questa mezz'ora vedremo di ritrovarli. Saluto anche il nostro Simone, a cui la viabilità di Roma, direi un po' come al solito, ha fatto un brutto scherzo. Comunque bella giornata per il nostro amico, ci raccontava di aver registrato anche un po' di parti di batteria per quanto riguarda la sua band, e ci chiedeva di ascoltare un'altra bella formazione come i Dead Meadow, che fra l'altro a breve saranno anche in concerto qui a Roma. Se ho capito bene la data, caro il mio Simone, mi sa proprio che è una serata della settimana dove io ovviamente con piacere sarò qui in trasmissione, però ecco, quello è un live che avrei visto di sicuro volentieri, quindi poi quando sarà, se ti va, fammi anche una piccola recensione. Ci aggiorniamo anche grazie a queste due belle proposte dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand

Duct, che era un po' di tempo che non ascoltavamo insieme. Nel corso di questa mezz'ora di playlist ritroveremo magari uno stile un po' diverso da questo, ma loro secondo me di sicuro formazione molto valida, sempre divertente. Dando un'occhiata anche ai testi di questi ragazzi inglesi. Intanto, prima di continuare con la musica, giusto due secondi per raccontarvi di una bella novità per noi di Radio Rock, perché da oggi potete ascoltarci, ma soprattutto vederci anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Six, canale visibile in tutta Italia. Arrivate su quel canale, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate dal menu che vi viene proposto Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Da lì potete ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate nel nostro paese. Radio Rock, come sapete bene, è tutta un'altra storia anche in televisione. E a questo punto, per continuare la playlist, una delle vostre belle proposte. Questi qui erano i Blackberry Smoke, Waiting for the Thunder.

bella proposta di Fede che ci proponeva di ascoltare qualcosa dei Blackberry Smoke. Questa qui forse una delle loro più celebri, intitolata Waiting for the Thunder, all'interno di un lavoro che usciva giusto 10 anni fa. Saluto sempre su Telegram anche il nostro amico Marco che dice ci sono anche stasera, ma fa troppo caldo anche per scrivere perché dietro la mia schiena il forno è a oltre 300 gradi. Aiuto, dottor Strange, che ti posso offrire? Ti posso portare al massimo una bottiglietta d'acqua, mi rendo conto che non sia proprio il massimo, ma insomma quella forse riesco a recuperarla nella macchinetta di Radio Rock. Guarda, approfitto fra virgolette del tuo messaggio per raccontare una stupidaggine, ma mi è fatto venire in mente una scenetta che ho visto giusto la scorsa settimana. Ero sotto casa, insomma nella pizzeria al taglio che mi ha visto crescere, c'era questo ragazzo in fila prima di me che al proprietario della pizzeria diceva una cosa del tipo: oh, ma certo che te fai proprio un bel lavoro, se io potessi scegliere, ecco, di sicuro aprirei una rosticceria. Questo qui è più o meno sbiancato nonostante i 5000 gradi, visto che anche lì c'è un forno a legna. In maniera comunque molto educata e serena gli ha risposto: ma guarda, non è proprio una grande idea, secondo me è comunque un lavoro duro, no? D'estate senti quanto fa caldo. Insomma, i suoi occhi avrebbero probabilmente voluto rispondere in una maniera un po' più incisiva e chiara. Noi intanto ci rinfreschiamo con la musica, più o meno.

Abbiamo riportato a casa il nostro amico Simone che ci chiedeva di ascoltare qualcosa dei Dead Meadow, altra gran bella formazione, 1000 Dreams, 1000 sogni, il titolo di questa canzone, ma anche in questo caso siamo tornati all'indietro di qualche anno, il lavoro usciva nel 2013, ma gran bella band anche questa qui volendo parlo a tema di gusti personali, ma sonorità del genere, no, tipicamente rock, ma di sicuro anche un po' psichedeliche, insomma di sicuro incontrano i miei gusti. Ci diceva che poi a breve questi ragazzi qui saranno in concerto a Roma in una serata, in generale direi in una stagione come quella dell'estate, dove di stoner, se così vogliamo definire anche una proposta del genere, insomma capita di ascoltarla magari anche un po' più spesso rispetto agli altri momenti dell'anno. Stavo quindi scegliendo la prossima band e casualmente anche questi signori qui, quelli dei Cadavar, che sono una band tedesca, fra non tantissimo saranno in concerto in Italia, però questa volta al nord, dalle parti di Milano, in compagnia di tutta un'altra serie di formazioni che insomma insieme appunto possono di sicuro garantire una gran bella serata di musica fra brani un po' più tirati e magari qualche proposta anche un po' più sognante. Stasera dei Cadavar ne scegliamo una del genere, I Fly Among the Stars.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Tra una chiacchiera e una canzone siamo arrivati alle ore 23, tempo per noi ad aprire l'ultima parte della nostra trasmissione. Lo facciamo con un classicone dei Rolling Stones.
2: Radio.

Telegram che dice: ma se dopo questo diavolo ci sentiamo Welcome to Paradise dei Green Day, come la vedi? In particolare bene e in generale vogliamo giocare un po' in questo modo? Mi era venuto in mente tipo una cosa del tipo la playlist Diavolo ed Acqua Santa, vogliamo provare ad alternare un brano dedicato alle cose infernali e quindi volendo anche ai diavoletti e poi magari il brano subito successivo lo ascoltiamo in riferimento al paradiso e magari agli angioletti, insomma potrebbe venire fuori un'ultima parte di playlist di sicuro divertente. Se vi viene in mente qualcosa, se vi va di darci una mano, 3899 106 e 600, intanto questi qui ci riportano da tutte altre parti della storia, visto il riferimento ai dinosauri nel nome di questa grande band. Brand new music right here. Brand.

Rolling Stones che stiamo ascoltando anche all'interno delle nostre novità in rotazione nel corso di quest'estate. Stasera invece andiamo con un classicone come Sympathy for the Devil. Saluto con grande piacere il nostro Andrea attraverso

che noi speaker di Radio Rock stiamo qui a fare il tifo per questa o quell'altra canzone, per questa o per quell'altra band, però se vi va di votare anche a voi la novità di Dinosaur Junior che abbiamo appena ascoltato attraverso il nostro sito internet, secondo me fate bene. Insomma, è una di quelle formazioni che ascolto sempre con grandissimo piacere. Ci siamo infilati in uno dei nostri giochi a tema di musica, la playlist Diavolo ed Acqua Santa. Eravamo partiti in compagnia degli Stones con Sympathy for the Devil. Qualcuno di voi giustamente segnalava a quel punto Welcome to Paradise dei Green Day. Su WhatsApp mi segnalate almeno un paio di cose di un'altra band che mi piace molto, come sono i Social Distortion, entrambe le canzoni che vanno a parare sul Paradiso o sugli Angioletti. Molto bene, appunto, bene più che volentieri, e il gioco è esattamente questo qui, quindi rischiamo di farci venire un po' il torcicollo, no? A guardare o in su o in giù a seconda dei casi. Qui tiriamo il naso verso il soffitto, o meglio dire verso il cielo.

Benvenuti in Paradiso, dicono i Green Day all'interno di questo storico brano, che è di sicuro una canzone che mi fa compagnia fin da quando sono un bimbetto, e quindi di cuore ringrazio Andrea per avercela segnalata attraverso Telegram. Fra l'altro, un'esperienza del genere, con le dovute differenze, l'abbiamo vissuta un po' tutti noi nel corso della nostra vita, perché qui Billy Joe Armstrong racconta di quando ha abbandonato casa di sua madre, più o meno aveva 17 anni, per trasferirsi in un magazzino che si trovava invece in un'altra località. Quindi si parla di quel senso un po' di smarrimento, magari anche di solitudine e di paura per iniziare un nuovo capitolo della tua vita. Ovviamente questo magazzino, insomma questo carrozzone, non era esattamente il paradiso, però poi si cresce, si fanno un po' di esperienze, insomma lui di sicuro si è sentito particolarmente formato da un'esperienza del genere, tanto poi da ritrovarsi a definire quel periodo appunto come un paradiso. A questo punto è il turno dell'inferno, e quindi volendo anche dei diavoli, in questo caso cantati dai The Cult.

deve essere stato un diavoletto simpatico quello cantato all'interno di questo brano dei The Cult, Little Angel, il titolo della canzone, nell'ottica della nostra playlist Il Diavolo e l'Acqua Santa. Torniamo a questo punto in compagnia degli angeli. Prima intanto qualcuno di voi su WhatsApp, in riferimento a quella storia dei Green Day, mi racconta che è andata via di casa a 25 anni nei primi giorni da sola, scaldava il latte sulla stufa, no? Insomma, esperienze del genere in un modo o nell'altro forse le abbiamo avute un po' tutti, no? Magari sul momento neanche particolarmente comode e simpatiche, però insomma si cresce anche in quel modo. Non è che c'entra molto, quindi perdonami cara nella mia amica, ma mi ha ricordato di una delle scene, soprattutto magari alle medie o al liceo, quando i compagni mettevano il panino a scaldare sul termosifone della classe, così insomma si arrivava a ricreazione, a merenda, tutti un po' più pronti. Detto questo, guardiamo di nuovo in su e addirittura diamo un occhio alle ali di un angelo, Angel's Wings, così come cantata dai Social Distortion.

portano via, canta Mike Ness all'interno dei suoi social Distortion, fra l'altro formazione che, piccolo spoiler, molto probabilmente ascolteremo anche all'interno delle nostre novità, magari anche a partire da domani. Saluto intanto il nostro Mauro che mi propone Fallen Angel di Robbie Robertson con la partecipazione di un certo Peter Gabriel, no? Cioè di un certo signore particolarmente bravo e talentuoso. Bella proposta, Mauro, questa qui ammetto che forse non mi sarebbe venuta in mente. E allora a questo punto il nostro gioco dedicato al diavolo e all'acqua santa prosegue anche nella prossima mezz'ora. A questo punto, dopo gli angeli, torniamo all'inferno, ma insomma sappiamo, beh, c'è quella storica battuta, no? Magari il paradiso per il clima, l'inferno per la compagnia. Ecco, soprattutto se sei una rockstar che fa un certo tipo di vita, insomma, finire all'inferno potrebbe non essere neanche la cosa più brutta del mondo o dell'eternità, meglio dire, soprattutto se sei una rockstar tipo quelli all'interno degli AC/DC, talmente convinto di questa storia da intitolarci una canzone che dice proprio Hail, ain't a bad place to be.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
8: E c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
11: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
0: Sei su Radio Rock.
12: Get ready.
0: Tutta un'altra storia.
13: Questo è
14: Bring on the night.
15: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
15: on Radio Rock.
16: Stiamo giocando in questi ultimi minuti insieme con l'inferno e con il paradiso. Non è che ci sia un riferimento particolarmente chiaro all'interno del titolo della prossima canzone, ma visto che arrivano i Pantera, penso che sappiamo abbastanza bene, no? Dove collocarci.

0: Domination da parte di Pantera per darci un po' di carica ora che inizia l'ultima parte della nostra trasmissione. Come al solito ci saluteremo intorno alla mezzanotte. Stasera però nell'ottica del giochino Diavolo ed Acqua Santa siete ancora in tanti a scriverci fra Telegram e WhatsApp. Per esempio, maestro, che ci racconti come la vedi?
1: Ciao Doc, posso partecipare al gioco pure io?
0: Scherziamo, come no?
1: Meatloaf, grande. Good girls go to heaven, bad girls go everywhere. Tratto da Bat Out of Hell 2.
0: Sempre giusto citare il buon Meatloaf, ti mando un abbraccio caro il mio amico, così come credo di poter dire che Tony in quest'ottica ha già trovato la perfetta chiusura della playlist Angel dei Massive Attack, atmosfera pazzesca e dici assolutamente bene fin dai propri, dai primissimi secondi, quella canzone ti prende e ti trascina in un mondo tutto ne è suo. Come detto, l'ultimo slot della nostra playlist lo abbiamo già assegnato, ci sarà spazio ancora per un altro po' di canzoni a partire anche da questa novità.
2: Brand new music right here. Brand new.

The Rush, questa qui è la nuova canzone da parte degli Editors, l'ascoltiamo ormai da un qualche tempo, almeno un paio di settimane all'interno delle nostre novità in rotazione, anche questa qui disponibile per i vostri voti attraverso il sito radiorock.it. Con gran piacere saluto il nostro Mr. Nick, che devo dire nell'ottica dell'inferno, ecco, tira fuori un personaggio di quelli secondo me particolarmente giusti, perché no, così per giocare e per chiacchierare insieme, se ti immagini però un certo tipo di satanasso, no? Insomma, chi meglio di Tom Waits ad aspettarti lì da quelle parti?

mi permetto di dire bravo, bravo come al solito al nostro Mr. Nick. Davvero grande proposta, tema inferno, questa Hell Broke Loose da parte di Tom Waits. Adesso perdonatemi se magari mi ritrovo per 20 secondi a fare lo spiegone della canzone, probabilmente non ce n'è neanche bisogno, figuriamoci, ma è un titolo scritto, almeno per noi italiani, volendo, in una maniera un po' particolare, perché Hell Broke, così è scritto come si scrive in inglese, l'ultima parola è luce, scritta letteralmente così, non c'entra però granché con la parola che usiamo noi in italiano. C'è un doppio riferimento all'interno di questo brano: nel 1946, nella tremenda prigione di Alcatraz, ci fu una grossa protesta, un grosso riot, come dicono negli Stati Uniti, ed un carcerato scrisse su un muro Hell Broke Loose, no? Quindi scappare dall'inferno, lo scrisse però in questa maniera che appunto Tom Waits riprende nel titolo della canzone. Avrete poi sentito all'interno del brano anche dei rumori che ci riportavano alla guerra, no? Degli spari o delle esplosioni. La canzone Tom Waits la scrive anche tenendo in mente la storia di un marine che si chiamava Jeff Lucey, insomma uno dei tanti soldati che torna a casa completamente stravolto da esperienze del genere, e quindi anche da qui viene fuori il riferimento a questa parola che sembra un chiaro riferimento alla lingua italiana. Giustamente nell'ottica dei Satanassi mi proponete anche qualcosa di Mr. Rob Zombie, non credo purtroppo a questo punto di fare in tempo, perché in realtà per quella che è l'ultima, la penultima canzone della serata, giocando con il titolo del brano potremmo ritrovarci un po' a metà strada. Qualcuno di voi mi proponeva Fallen Angel di Robbie Robertson e di Peter Gabriel, e insomma un angelo caduto direi che si pone esattamente a metà strada fra l'inferno e il paradiso con i quali stavamo giocando.

come al solito, quando ci infiliamo in giochi del genere, è sempre una buona scusa per riascoltare dei brani che raramente ci capita a questo punto, e questo è di sicuro il caso di questa proposta di Robbie Robertson in compagnia di Peter Gabriel, Fallen Angel, il titolo della canzone. Mi stavate chiedendo anche informazioni su queste ultime canzoni in playlist, e allora per me ottima scusa per ricordarvi che tutte le selezioni di Radio Rock sono presenti sul nostro sito radiorock.it. Sarà poi proposto anche il podcast della nostra serata di questo giovedì 16 di luglio. A questo punto torniamo in compagnia di Angeli per salutarci e per arrivare proprio alla fine della nostra trasmissione. Questi qui Massive Attack, della incredibile Angel, in apertura di un disco di altrettanto livello. Noi, come al solito, ci sentiamo domani sera intorno alle ore 21.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.
5: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. E partiamo da Washington DC, il nostro viaggio alla ricerca di nuovi suoni, di nuova musica. Lei è un'artista 42enne americana, cresciuta a Washington DC, ormai vive da parecchi anni a New York, però viene da una famiglia di origine etiope e fa un R&B alternativo con però parecchie incursioni rock e shoegaze. Si chiama, o si fa chiamare, Kelela. Il suo terzo album si intitola New Avatar tutto minuscolo ed è uscito lo scorso 10 luglio sulla mitica etichetta Warp Records, che è una istituzione della musica elettronica e non solo, con parecchi ospiti. Prima di diventare una delle voci guida dell'R&B elettronico, Kelela cantava in una band indie che forse qualcuno di voi ricorderà, che si chiamava DC Spells, insieme a Tosi Nabasi, chitarrista prog metal degli Animals as Leaders. E quindi la chiusura del cerchio con la collaborazione di Tosi Nabasi in questo album intitolato appunto, terzo lavoro per Kelela, New Avatar. Questa è la traccia che apre il disco, si intitola Idea One, che Kelela dice di aver scritto leggendo la parabola del seminatore di Octavia Butler. E quindi Kelela dal nuovo album intitolato New Avatar, questa è Idea One.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Mitica band inglese, siamo vicino a Liverpool, nei dintorni di Liverpool, precisamente a Hoylake. Loro fanno un rock pop psichedelico, contaminato, c'è dentro il rocksteady, c'è dentro doo-wop, northern soul. Contiamo i dischi che hanno fatto, credo che arriviamo a 13, questo è il 13esimo album dei The Coral, uscito a sorpresa, senza alcun annuncio. Era un po' che volevo farvelo ascoltare perché il disco uscirà diverse settimane, credo i primi di maggio. Nuovo lavoro dei The Coral, che è stato distribuito prima solo in vinile e solo nei negozi indipendenti UK, poi piano piano anche negli altri negozi a fine maggio e anche in CD. Il titolo 388 viene dal mitico Tascam 388, che è un registratore a 8 piste famosissimo, con cui fra l'altro, informano i The Coral, si incideva lo Zamrock, il genere zambiano nato quando la musica occidentale era bandita e i musicisti cercavano appunto con questo Tascam 388 di riprodurre il sound dei Rolling Stones. Questa che vi faccio ascoltare oggi si intitola Spirit Catcher, è il brano forse più vicino al vecchio sound psichedelico soul della band, una sorta di tributo a Curtis Mayfield. Loro sono i The Coral, hanno fatto un disco splendido, loro sono attivi da fine anni 90, ma insomma difficilmente hanno sbagliato qualcosa, sempre rimasti un pochino nell'underground, hanno avuto anche loro però le loro soddisfazioni con dei singoli che sono andati molto molto bene. E intanto questa è appunto da 388 388 Spirit Catcher e The Coral.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Da Bellingham, stato di Washington, anche qui una band, non siamo più nel Regno Unito ma siamo negli Stati Uniti, ma anche qui una band attiva da fine anni 90, e in particolare questo disco che è uscito da poco. Però noi abbiamo avuto due brani già, noi di Radio Rock, tra le novità, e quindi Punching the Flowers, se non ricordo male, e Riptides. Quindi non vi proporrò uno di questi due pezzi, perché il disco dei Dead Cab for Cutie è un disco veramente molto bello, si intitola I Built You a Tower. Quindi possiamo assolutamente scoprire qualcos'altro. Disco uscito a inizio giugno sulla mitica, anche qua, etichetta Anti Records. Primo disco, tra l'altro, su etichetta indipendente dopo 20 anni con la Atlantic, gruppo Warner. L'album nasce dal periodo in cui Ben Gibbard, voce e leader della band, girava contemporaneamente in tour con i Dead Cab e i Postal Service, affrontava il crollo del proprio matrimonio, e da qui la metà della torre che contiene le canzoni compartimentate. E quindi ascoltiamo una cosa un po' diversa. Questa è Envy the Birds, uno dei brani più delicati e malinconici del disco, con quel tipico lirismo di Ben Gibbard sulla nostalgia, il desiderio di libertà, che si inserisce bene appunto in questa vena introspettiva legata a quello che ha evidentemente attraversato a livello di divorzio, ma insomma, quindi evidentemente emozioni contrastanti. E quindi dal nuovo lavoro dei Dead Cab for Cutie, Envy the Birds.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: E per l'ultimo disco torniamo ancora una volta nel Regno Unito, in Inghilterra, a Norwich. Lei ha 26 anni, fa un pop indie, un synth pop molto interessante, con una voce molto bella. Il primo album, l'esordio, il debutto, esce i primi di giugno per etichetta Transgressive. Si intitola Tell Me It's a Dream. Lei in realtà a lungo è stata metà dei Let's Eat Grandma, Mangiamoci la Nonna, insieme a Jenny Hollingworth, che tra l'altro anche lei ha pubblicato il suo primo disco solista qualche mese fa con lo pseudonimo di Jenny on Holiday. Lei invece si presenta proprio col suo nome, Rosa Walton. Due amiche che si conoscono da quando avevano 13 anni e restano inseparabili, nonostante siano separate, diciamo, dal punto di vista artistico, e abbiano affrontato due progetti, due percorsi solisti. Vanno ancora insieme alle feste, così si narra, con cappotti coordinati insieme. E tra l'altro Jenny on Holiday canta come ospite in un brano dell'album di Rosa Walton. Questo è il primo singolo, prevista, disco molto bello, Tell Me It's a Dream, Rosa Walton. Questa è Sorry Anyway.

0: E questa era l'ultima canzone di Sound of the Week, il giro del mondo per scoprire la musica nuova. Io sono Emilio Pappagallo, appuntamento alla prossima.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music.
3: On Radio Rock.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.